abbiamo esteso la nostra copertura per esserti sempre vicino. Da oggi puoi ascoltare Radio Piemonte Sound Amica Radio sulla tua radio o autoradio DAB, non solo nel cuneese e torinese, ma in tutto il Piemonte, a casa, al lavoro o in viaggio. Ascoltaci con la qualità del segnale digitale.

Francesco Renga e Giusy Ferreri, Ragazzo solo, ragazza sola. Un omaggio a David Bowie, la versione italiana di Space Oddity. Era la serata delle cover del Sanremo 2026.

0: Un saluto a Radio Piemonte Sound da Francesco Renga.
1: Ciao Radio Piemonte Sound, saluto da Giusy Ferreri, ciao.
2: Radio Piemonte Sound.
3: Rosa Chemical e Rose Villain insieme con America.

le cover delle canzoni più belle. Ultimo con Fabrizio Moro sul palco del Festival di Sanremo nella serata delle cover con i tuoi particolari.

Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

cosa vuoi che sia? Passa tutto quanto, solo un po' di tempo e ci riderai su. Cosa vuoi che sia? Ci sei solo dentro, pagati il tuo conto e

radio stimola, informa, intrattiene. È il filo conduttore delle tue giornate. Non ti impone rinunce e non limita le tue relazioni. E ha anche la tua voce. Sei su Radio Piemonte Sound, Amica Radio.

0: you.
1: Le cover, le versioni di altri artisti di canzoni indimenticabili. Neffa con i Blue Beaters o Sarracino.

La radio stimola, informa, intrattiene, lascia spazio all'immaginazione. La radio locale ha anche la tua voce. Radio Piemonte Sound, amica radio. La radio della tua città.

0: Un ciao a tutti gli ascoltatori di Radio Piemonte Sound, io sono Dodi Battaglia del Pooh.
1: Red Canzian.
2: A Radio Piemonte Sound non posso che augurare il meglio, abbracciare tutti i vostri ascoltatori.
3: A Radio Piemonte Sound sono Riccardo e Facchinetti, vi abbracciamo.

ascoltaci in streaming dove e quando vuoi. Cerca Radio Piemonte Sound sullo store del tuo cellulare e interagisci con noi. Radio Piemonte Sound è sempre con te.

diretta, compagnia quotidiana non invadente, che lascia spazio all'immaginazione. Così è la radio. La radio locale è più vicina alla tua realtà, ha anche la tua voce. Siete su

Le canzoni indimenticabili spesso vengono ricantate da altri artisti. Ed ecco le cover. Massimo Ranieri e Francesco De Gregori insieme con Viva l'Italia.

Alzeremo la testa dai cellulari, fino a che gli occhi riusciranno a guardare, vedere quanto una luna ti può bastare. E dici che

0: dice che torneremo a guardare il cielo.
1: A volte le cover ci emozionano molto, le canzoni ricantate da altri artisti, canzoni famosissime.
2: Arisa con un omaggio a Pino Daniele, quando?

0: Sono le 5:01.
1: Mercoledì 2 settembre 2026, la Chiesa ricorda Sant'Elpidio. La luna è gibbosa calante, mentre il proverbio di oggi è cinese e dice: meglio morire con 10 anni di anticipo che vivere una vecchiaia di stenti. Con il sito accaddeoggi.it siamo ai fatti del giorno nella storia. Nel 31 a.C. si combatteva la battaglia di Azio tra la Repubblica di Roma e il Regno Tolemaico, che riparava verso l'Egitto, favorendo la vittoria di Ottaviano. Nel 1666 divampava il grande incendio di Londra, che fino al 6 settembre avrebbe distrutto 13.000 case e 87 chiese. Nel 1752 la Gran Bretagna e le sue colonie adottavano il calendario gregoriano già in uso nei paesi cattolici da 170 anni. 125 anni fa, nel 1901, in un discorso in Minnesota, il vicepresidente statunitense Roosevelt citava la frase che avrebbe poi caratterizzato la sua presidenza: parla gentilmente e portati un grosso bastone. Andrai lontano. 100 anni fa, nel 1926, il governo italiano stipulava un accordo di amicizia di 10 anni con lo Yemen per importare caffè, gomma, petrolio e altri beni. E nel 1945 il Giappone sottoscriveva la resa alle forze armate guidate dal generale MacArthur a poche settimane dalle bombe atomiche su Hiroshima e Nagasaki. Nel 1973 a Barcellona Felice Gimondi diventava campione del mondo di ciclismo su strada, era l'unico titolo mancante al suo palmarès. Nel 1980 si perdevano le tracce dei giornalisti italiani a Beirut, Italo Toni e Graziella De Palo, redattori di Diari e Paese Sera, erano impegnati in un reportage sui profughi palestinesi. Nel 2007, medaglia d'argento nel salto con l'asta per Antonietta Di Martino ai mondiali di atletica di Osaka, che con 2 metri e 3 centimetri si confermava primatista italiana. E nel 2012, dopo 50 anni, l'Egitto revocava l'obbligo di velo islamico per le conduttrici TV. La prima a utilizzare solo un foulard su collo e capelli era Fatma Nabil nel notiziario di Mezzogiorno. Sono nati il 2 settembre. Nel 1840 lo scrittore e drammaturgo Giovanni Verga. Nel 1898 l'imprenditore Pietro Ferrero. E nel 1917 il compositore Armando Trovajoli. Nascevano oggi anche gli attori Giuliano Gemma nel 1938, Pippo Franco nel 1940, Keanu Reeves nel 1964 e Matilde Joly nel 1989. Il tennista e imprenditore Sergio Tacchini nel 1938, il cantante Aldo Donati nel 1947 e l'imprenditore del caffè Andrea Illi, nato in questo giorno nel 1966. Anche per il 2 settembre 2026 abbiamo terminato. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
2: L'aforisma del giorno.
3: Fummo quello che non si racconta né si ammette, ma che mai si dimentica. Frida Kahlo.

0: stessa canzone, ma l'artista è diverso. Ecco come nasce una cover. Ex Otago con Jack Savoretti dal palco del Festival di Sanremo per la serata delle cover con solo una canzone.
1: Perché la notte mi fa perdere, poi non ho voglia di sognare, perché domani è uguale. Resta con me, anche se è una vita che usciamo insieme, dormi con te stanotte è importante.

classifiche, brucio le classifiche, non accontentarti mai, al limite spara al DJ, scorri le classifiche, brucio le classifiche.

0: maestri hanno preparato per noi per farci affrontare al meglio la nostra giornata. Ariete, le vostre idee incontreranno l'approvazione dei colleghi. Toro, giornata generosa su tutti i piani, con stelle molto favorevoli. Gemelli, un sottile nervosismo ingiustificato potrà disturbarvi nel lavoro. Cancro, favoriti gli affari, i guadagni, gli incontri di lavoro. Vediamo il Leone, ascoltate i suggerimenti dell'intuito e sarete vittoriosi. Vergine, non siate bruschi o scontrosi con i colleghi di lavoro. Bilancia, non siate testardi, cercate di agire con la massima diplomazia. Scorpione, vedrete cadere gli ultimi ostacoli alla realizzazione di un progetto. Sagittario, saprete captare nel modo giusto segnali di miglioramento. Capricorno, giornata un po' pigra, caratterizzata da insolita svogliatezza. Vediamo l'Acquario, imporrete il vostro punto di vista nelle faccende di lavoro. E Pesci, giornata non facile che può diventare anche molto tesa, quindi se potete mantenete la calma. E per questo 2 di settembre è tutto con l'appuntamento dell'oroscopo. Io vi auguro una buona giornata e naturalmente ci sentiamo domani.
1: L'aforisma del giorno.
2: L'amore fa vedere le cose diversamente da come sono. Friedrich Nietzsche.

0: Monte Sound Amica Radio, semplicemente la radio della tua città.
1: Sono Beppe Carletti, a tutti gli ascoltatori e amici di Radio Piemonte Sound, io vi mando un grande abbraccio, mi raccomando ascoltate sempre questa radio perché ci trasmette, quindi per me è molto importante, voi continuate così, gli ascoltatori fanno la loro parte di ascoltatori e tu fai la parte di quella che conduce il tutto e che fa ascoltare la musica giusta.

Buongiorno e ben svegliati, siete su Radio Piemonte Sound, Amica Radio. Da questo momento in avanti vi terremo compagnia con l'informazione, il buon umore e le canzoni che conoscete a memoria, più quelle che canterete a partire da oggi.

0: Sono le 6:02.
1: Dopo tanta buona musica, come potete ascoltare, le curiosità della data di oggi nel tempo e tutti i compleanni degli artisti.
2: Mercoledì 2 settembre 2026, la Chiesa ricorda Sant'Elpidio. La luna è gibbosa calante, mentre il proverbio di oggi è cinese e dice: meglio morire con 10 anni di anticipo che vivere una vecchiaia di stenti. Con il sito accaddeoggi.it siamo ai fatti del giorno nella storia. Nel 31 a.C. si combatteva la battaglia di Azio tra la Repubblica di Roma e il Regno Tolemaico, che riparava verso l'Egitto favorendo la vittoria di Ottaviano. Nel 1666 divampava il grande incendio di Londra, che fino al 6 settembre avrebbe distrutto 13.000 case e 87 chiese. Nel 1752 la Gran Bretagna e le sue colonie adottavano il calendario gregoriano già in uso nei paesi cattolici da 170 anni. 125 anni fa, nel 1901, in un discorso in Minnesota, il vicepresidente statunitense Roosevelt citava la frase che avrebbe poi caratterizzato la sua presidenza: parla gentilmente e portati un grosso bastone. Andrai lontano. 100 anni fa, nel 1926, il governo italiano stipulava un accordo di amicizia di 10 anni con lo Yemen per importare caffè, gomma, petrolio e altri beni. E nel 1945 il Giappone sottoscriveva la resa alle forze armate guidate dal generale MacArthur a poche settimane dalle bombe atomiche su Hiroshima e Nagasaki. Nel 1973 a Barcellona Felice Gimondi diventava campione del mondo di ciclismo su strada, era l'unico titolo mancante al suo palmarès. Nel 1980 si perdevano le tracce dei giornalisti italiani a Beirut, Italo Toni e Graziella De Palo, redattori di Diari e Paese Sera, erano impegnati in un reportage sui profughi palestinesi. Nel 2007, medaglia d'argento nel salto con l'asta per Antonietta Di Martino ai mondiali di atletica di Osaka, che con 2 metri e 3 centimetri si confermava primatista italiana. E nel 2012, dopo 50 anni, l'Egitto revocava l'obbligo di velo islamico per le conduttrici TV. La prima a utilizzare solo un foulard su collo e capelli era Fatma Nabil nel notiziario di Mezzogiorno. Sono nati il 2 settembre. Nel 1840 lo scrittore e drammaturgo Giovanni Verga. Nel 1898 l'imprenditore Pietro Ferrero. E nel 1917 il compositore Armando Trovajoli. Nascevano oggi anche gli attori Giuliano Gemma nel 1938, Pippo Franco nel 1940, Keanu Reeves nel 1964 e Matilde Joly nel 1989. Il tennista e imprenditore Sergio Tacchini nel 1938, il cantante Aldo Donati nel 1947 e l'imprenditore del caffè Andrea Illi, nato in questo giorno nel 1966. Anche per il 2 settembre 2026 abbiamo terminato. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

0: aforisma del giorno.
1: Sii il tuo inizio. Nessuna montagna è troppo alta per te.
2: Marco Mengoni e la sua splendida versione di Io che amo solo te.

nostri hanno preparato per noi per farci affrontare al meglio la nostra giornata. Ariete, le vostre idee incontreranno l'approvazione dei colleghi. Toro, giornata generosa su tutti i piani, con stelle molto favorevoli. Gemelli, un sottile nervosismo ingiustificato potrà disturbarvi nel lavoro. Cancro, favoriti gli affari, i guadagni, gli incontri di lavoro. Vediamo il Leone, ascoltate i suggerimenti dell'intuito e sarete vittoriosi. Vergine, non siate bruschi o scontrosi con i colleghi di lavoro. Bilancia, non siate testardi, cercate di agire con la massima diplomazia. Scorpione, vedrete cadere gli ultimi ostacoli alla realizzazione di un progetto. Sagittario, saprete captare nel modo giusto segnali di miglioramento. Capricorno, giornata un po' pigra, caratterizzata da insolita svogliatezza. Vediamo l'Acquario, imporrete il vostro punto di vista nelle faccende di lavoro. E Pesci, giornata non facile che può diventare anche molto tesa, quindi se potete mantenete la calma. E per questo 2 di settembre è tutto con l'appuntamento dell'oroscopo. Io vi auguro una buona giornata e naturalmente ci sentiamo domani.

0: momenti migliori delle Badole Online, la storica trasmissione di Radio Piemonte Sound, Amica Radio.
1: Badole Online, pillole di simpatia.
2: Fagli un po' vedere il messaggino di ieri che l'ho tenuto. Carmen, scusami,
3: con
2: sono
3: chi?
2: Mortificata.
3: Con chi?
2: Ecco, con chi, hai capito?
4: Ha già drizzato le orecchiette.
2: Non hai niente.
4: Hai capito? Ha già drizzato le orecchie.
2: Allora, c'è un amico di François, che non so, ascolta.
3: François, bonjour.
2: François. E questo François avrebbe un amico che sarebbe da piazzare. Non so perché, ha detto che vorrebbe piazzarlo con te.
3: Ah, guarda, possiamo parlarne.
2: Ma sentila.
3: Voglio dire,
2: Carmen la piazziamo. Sì. E una è fatta. L'irlandese l'abbiamo già piazzata. Rimango io, eh.
4: Oh, ma io... Oh, rimango anch'io, eh.
2: È vero.
4: Scusa,
2: vero,
4: non
2: Andrea,
4: è che...
2: È vero. Allora, Luisella e Andrea sono da sistemare. Cerchiamo di fare una buona... come si dice?
4: Tra tutti conoscerete ben qualcuno, qualcuna, dai.
2: E che trovando uno
4: i nostri amici,
2: che va bene.
4: Sergio, Fab...
2: Chi è Sergio?
4: No, faccio
2: tra
4: un appello
2: tutti,
4: a tutti i nostri tra fedelissimi, tutti. Tra tutti. Sergio, Walter, Claudia, Fede, tutti, dai, trovateci qualcuno.
2: Tutti vorresti fidanzare con Claudia?
4: No, io
2: guarda
4: sto
2: che se non è il disco di amici che
4: no, io sto lanciando proprio un appello a tutti quanti.
2: Ah, ecco, proprio i nostri fedelissimi.
4: Assolutamente.
2: Sai che cosa potremmo fare?
4: Dai.
2: Adesso tenere un bel book, intanto dovremmo mandare un notiziario.
4: Un camoscio?
2: No. Un elenco di dei fedelissimi, sai quelli che proprio sì, tutte le mattine se un giorno siamo un po' giù di tono, il giorno dopo ti dicono: ah, oggi andate meglio, che ti viene anche un flip. La pianti dar colpi al microfono?
3: Ha ceduto il gomito,
4: ha ceduto il gomito, sono vecchio, ma ha ceduto il gomito.
2: Cioè che sei vecchio. Allora facciamo un bel elenco. Li schediamo tutti.
4: Sono schedati, guarda.
2: Perché ridi?
4: No, li schediamo tutti come in quest'ora.
2: Abbiamo anche amici da quelle parti. Allora, che ci ascoltano anche sempre. Ciao Gigi!

0: sono le donne quelle che prediligono però la coppia aperta, solo dirlo, perché le donne dichiarano l'interesse ad aprirsi a più persone dettata dalla voglia, dalla necessità di arricchirsi a livello mentale.
1: È anche un
0: quindi
1: po' culturale,
0: tu,
1: se vogliamo.
0: Ognuno va dal proprio marito, fidanzato, eccetera, e dice guarda, io ho necessità di arricchirmi a livello mentale, quindi io ti propongo la coppia aperta.
1: E poi ricordatevi che se un uomo tradisce, tradisce solo a metà.
0: Quindi poi alla fine vedi la colpa non è sempre delle donne. La donna dice guarda, voglio arricchirmi a livello mentale.
1: Prova a dirlo te alla donna, voglio arricchirmi. Già all'A di arricchirti ti arriva uno schiaffone, una pizza in faccia diretta che ti lascia le 5 dita per 5 giorni. 5 per 5 di 5 solito per funziona, 5. Sì.
0: Io preferisco la scappatella,
1: non lo dici, basta, occhio non vede, cuore non duole, ragazzi.
0: E poi alla fine sai, continui a fare sempre quello che hai fatto, la scappatella è un po' più veloce, un po' più gestibile, chissà, non devi star lì a fare i proclami e comunicati stampa.
1: Chissà quanti di voi amici maschietti all'ascolto farebbero una bella scappatella con Elodie, soprattutto ragazzi, nell'ultimo video, ragazzi, ma anche nel penultimo, anche nel terzultimo, e vuoi buttare il quartultimo? Dove lo mettiamo il quintultimo?
2: Cerchiamo di tenervi compagnia con l'allegria e la simpatia delle Padole Online. I fatti del giorno raccontati, diciamo, a modo nostro. Padole Online, su Radio Piazza.

0: La rassegna storica dei principali eventi che sono accaduti oggi nel passato, ma non solo, anche dei compleanni, della musica, quella dei grandi successi italiani ed internazionale, con l'Almanacco.
1: Mercoledì 2 settembre 2026 la Chiesa ricorda Sant'Elpidio. La luna è gibbosa calante, mentre il proverbio di oggi è cinese e dice: meglio morire con 10 anni di anticipo che vivere una vecchiaia di stenti. Con il sito accaddeoggi.it siamo ai fatti del giorno nella storia. Nel 31 a.C. si combatteva la battaglia di Azio tra la Repubblica di Roma e il Regno Tolemaico, che riparava verso l'Egitto favorendo la vittoria di Ottaviano. Nel 1666 divampava il grande incendio di Londra, che fino al 6 settembre avrebbe distrutto 13.000 case e 87 chiese. Nel 1752 la Gran Bretagna e le sue colonie adottavano il calendario gregoriano già in uso nei paesi cattolici da 170 anni. 125 anni fa, nel 1901, in un discorso in Minnesota, il vicepresidente statunitense Roosevelt citava la frase che avrebbe poi caratterizzato la sua presidenza: parla gentilmente e portati un grosso bastone. Andrai lontano. 100 anni fa, nel 1926, il governo italiano stipulava un accordo di amicizia di 10 anni con lo Yemen per importare caffè, gomma, petrolio e altri beni. E nel 1945 il Giappone sottoscriveva la resa alle forze armate guidate dal generale MacArthur a poche settimane dalle bombe atomiche su Hiroshima e Nagasaki. Nel 1973 a Barcellona Felice Gimondi diventava campione del mondo di ciclismo su strada. Era l'unico titolo mancante al suo palmarès. Nel 1980 si perdevano le tracce dei giornalisti italiani a Beirut, Italo Toni e Graziella De Palo, redattori di Diari e Paese Sera, erano impegnati in un reportage sui profughi palestinesi. Nel 2007, medaglia d'argento nel salto con l'asta per Antonietta Di Martino ai mondiali di atletica di Osaka, che con 2 metri e 3 centimetri si confermava primatista italiana. E nel 2012, dopo 50 anni, l'Egitto revocava l'obbligo di velo islamico per le conduttrici TV. La prima a utilizzare solo un foulard su collo e capelli era Fatma Nabil nel notiziario di Mezzogiorno. Sono nati il 2 settembre. Nel 1840 lo scrittore e drammaturgo Giovanni Verga. Nel 1898 l'imprenditore Pietro Ferrero. E nel 1917 il compositore Armando Trovajoli. Nascevano oggi anche gli attori Giuliano Gemma nel 1938, Pippo Franco nel 1940, Keanu Reeves nel 1964 e Matilde Joly nel 1989. Il tennista e imprenditore Sergio Tacchini nel 1938, il cantante Aldo Donati nel 1947 e l'imprenditore del caffè Andrea Illi, nato in questo giorno nel 1966. Anche per il 2 settembre 2026 abbiamo terminato. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

0: L'aforisma del giorno.
1: Liberate le idee, liberate l'anima. Non siate avari di sorrisi e parole. Non lasciatevi incatenare dal timore dell'errore. Marilena Aiello.

astri hanno preparato per noi per farci affrontare al meglio la nostra giornata. Ariete, le vostre idee incontreranno l'approvazione dei colleghi. Toro, giornata generosa su tutti i piani, con stelle molto favorevoli. Gemelli, un sottile nervosismo ingiustificato potrà disturbarvi nel lavoro. Cancro, favoriti gli affari, i guadagni, gli incontri di lavoro. Vediamo il Leone, ascoltate i suggerimenti dell'intuito e sarete vittoriosi. Vergine, non siate bruschi o scontrosi con i colleghi di lavoro. Bilancia, non siate testardi, cercate di agire con la massima diplomazia. Scorpione, vedrete cadere gli ultimi ostacoli alla realizzazione di un progetto. Sagittario, saprete captare nel modo giusto segnali di miglioramento. Capricorno, giornata un po' pigra, caratterizzata da insolita svogliatezza. Vediamo l'Acquario, imporrete il vostro punto di vista nelle faccende di lavoro. E Pesci, giornata non facile che può diventare anche molto tesa, quindi se potete mantenete la calma. E per questo 2 di settembre è tutto con l'appuntamento dell'oroscopo. Io vi auguro una buona giornata e naturalmente ci sentiamo domani.

0: Le pillole di simpatia e di allegria della trasmissione storica Le Badole Online, qui su Radio Piemonte Sound, Amica Radio.
1: Le Badole Online, chiacchiere e buona musica.
2: C'è una cosa che i francesi portano sotto il braccio.
3: Cos'è?
2: È la baguette.
4: La baguette.
2: Di solito la portano così, a volte anche senza quel pezzetto di carta. Sai che te la cartano proprio con un fazzoletto, no? Mm. E quindi baguette au parfum di Michel. Hanno battuto il record mondiale della baguette più lunga. Ce l'avevamo noi perché era stata realizzata a Como una baguette di 132,6 metri. E hanno fatto una baguette di 140,5 metri, ma parla da 140, cioè proprio sono, sai che loro devono sempre fare gli spatus, no? Secondo me poi gli è andato un po' lo sfilatino lì, la pasta, no? Capito? Volevano far 140.

0: Le cover delle canzoni che hanno fatto la storia della musica italiana e non solo. Un'altra veste, un altro arrangiamento, ma la canzone rimane straordinaria. Mannini con Ermal Meta, Non mi avete fatto niente.
1: Sanno che ore sono adesso, il sole sulla Rambla oggi non è lo stesso. In Francia c'è un concerto, la gente si diverte, qualcuno canta forte, qualcuno grida a morte. A Londra piove sempre ma oggi non fa male, il cielo non fa sconti, neanche un funerale. A Nizza il mare è rosso di fuochi e di vergogna, di gente sull'asfalto e sangue nella fogna.
2: E questo corpo enorme che noi chiamiamo terra, ferito nei suoi organi dall'Asia all'Inghilterra, galassie di persone disperse nello spazio, ma quello più importante è lo spazio di un abbraccio, di madri senza figli, di figli senza padri, di volti lunghi.

0: Sono le 6 e 59 minuti. Radio
1: Piemonte. Linea alla redazione per scoprire quali sono le ultimissime dall'Italia e dal mondo.
2: Due minuti per l'informazione Italia-Mondo.
3: Buongiorno dalla redazione. Berlino accusa Mosca di essere responsabile del tentato attacco con un drone bomba all'aeroporto di Lipsia il 4 agosto e chiude il consolato russo a Bonn. Ursula von der Leyen sente il cancelliere Merz e annuncia risposte dall'Unione Europea. Putin replica, ci accusano per ragioni di politica interna. Tensione altissima anche in Medio Oriente, gli Stati Uniti tornano ad attaccare in Iran, fanno 4 morti tra cui un bambino e circa 50 feriti, come affermano i media israeliani. Teheran risponde con raid di rappresaglia contro basi e interessi statunitensi, mentre il presidente Trump minaccia di annientare il paese. La cronaca Bivona, in provincia di Agrigento, un uomo di 53 anni è morto ieri mentre stava eseguendo dei lavori all'interno di un'abitazione. Un muro si è sbriciolato e lo ha travolto, coinvolto anche il figlio 24enne che è rimasto ferito. Alessandro Di Battista tornerà in Italia venerdì 4 settembre, lo ha annunciato lui stesso sui social, a pochi giorni dal malore che lo ha costretto al ricovero a Cuba dal 28 agosto. Oggi mi sento meglio, sono stati giorni difficili e allo stesso tempo sono ottimista e cerco sempre di vedere il positivo in tutto, ha così scritto l'ex deputato del Movimento 5 Stelle. Una scossa di terremoto di magnitudo 3.2 è stata registrata alle 2.40 nel nord della Toscana, al confine con l'Emilia. Non si segnalano danni a persone o cose. Lo sport con il tennis. Flavio Cobolli esce dall'abisso di una clamorosa eliminazione al debutto agli US Open. Il romano batte in rimonta Francisco Comesagna dopo una lotta durata ben 4 ore sotto il tetto chiuso del Louis Armstrong. Avanza anche Lorenzo Musetti che vince contro il britannico Arthur Ferry. Buona la prima per Mattia Bellucci che supera nettamente l'ungherese Piros. La pioggia ferma invece il match di Francesco Passaro. Ed è tutto, al prossimo aggiornamento.

0: la rassegna stampa dei quotidiani della nostra provincia, i settimanali e il web.
1: Appuntamento con l'informazione a carattere locale per questo mercoledì 2 settembre. Innanzitutto un buongiorno a tutti voi che siete all'ascolto. In apertura del quotidiano La Stampa leggiamo i principali titoli di CUN della nostra provincia. Appunto in apertura la banda dei sassi contro le auto, accusati di 11 tentati omicidi. Gli episodi accaduti all'inizio di agosto 2025, un anno di indagini dei carabinieri ha portato a smascherare il gruppo. Arrestati 4 giovani astigiani che lanciarono pietre sui veicoli lungo la Bovesana. La foto d'apertura di quest'oggi dedicata a Mirabilia, una Mirabilia di città. Da oggi a Cuneo ospita il ventennale del festival con artisti, compagnie e spettacoli. E poi ancora un titolo in apertura di prima pagina: il sindaco di Limone si autonomina anche comandante della polizia locale. In attesa di trovare un nuovo capo dei vigili urbani, il sindaco di Limone Massimo Riberi si è autonominato responsabile del servizio di polizia locale. Voltiamo a pagina al primo piano dedicato al titolo di apertura: raid contro le auto sulla strada, sgominata la banda dei sassi. Dopo un anno di indagini, i carabinieri hanno arrestato 4 giovani dell'Astigiano, fratelli e cugini fra loro, contestati 11 tentati omicidi e l'attentato alla sicurezza dei trasporti, infatti ad agosto 2025 sulla Bovesana. Sempre in primo piano, corso Giolitti, 6 proposte per sicurezza e commercio formulate in un incontro dal direttivo dell'associazione nata nel quartiere di Cuneo con il vice sindaco, affrontata la delicata situazione dell'area vicina alla stazione. L'impegno del comune a promuovere una riunione a breve tra il sodalizio e la giunta per valutare i provvedimenti. Voltiamo pagina, i consiglieri si rivolgono a Mattarella, dimenticato il cippo di Galimberti, evidenti i danni dell'impatto di un veicolo. Il comune ha appena ripulita l'area e chiediamo il risarcimento. Giancarlo Boselli del Consiglio Comunale dichiara: ci siamo rivolti a Mattarella per il profondo legame e la stima espressa verso Galimberti. Sempre a pagina 34, altri due titoli: auto bloccate nel parcheggio, arrivati 12 minuti dopo la chiamata. Cuneo, il gestore ricostruisce l'intervento per aiutare la donna chiusa nel posteggio. E poi ancora in caserma Aceva, i corsi per preparare 100 allievi carabinieri, l'arrivo della Cernaia di Torino alla Galliano. Andiamo oltre a pagina 35, il MAB Monviso pronto per gli stati generali, porteremo esperienze e voglia di dialogo. Il 12 settembre Stresa ospiterà l'incontro delle riserve della biosfera UNESCO del Piemonte, si discuterà di strategia e fare rete. L'assessore regionale Marco Gallo dichiara: vogliamo rafforzare la collaborazione tra i territori e tradurre il valore delle riserve in scelte concrete. A pagina 36, l'ultramaratoneta che dalla Pantelleria si allena a Cuneo. Obiettivo è preparare i mondiali della 100 km del 20 settembre nel capoluogo per seguire il metodo di lavoro di due dentisti. A pagina 37, la mappa delle terre e dei funghi, l'attenzione è la prima regola, una forte nascita a macchie di leopardo in montagna, dai boschi alla tavola, appello a prudenza e sicurezza. E poi ancora nella natura, dall'alta valle Tanaro è esplosa la stagione dei porcini, per i meno fortunati c'è il piacere della scampagnata del pranzo tipico in trattoria. E con questo è tutto per quanto riguarda il quotidiano La Stampa. Passiamo invece al web con l'apertura dei quotidiani online. Cominciamo da Targato CN, Corso Piave, sicurezza e segnalazioni ad Alba, due incontri con i cittadini e più coordinamento tra polizia locale e carabinieri. Il 9 settembre la giunta itinerante nel quartiere, il 21 una serata con il maresciallo Grosso. L'assessore Davide Tibaldi dichiara: le problematiche ci sono e le stiamo affrontando, ma i dati non descrivono un quadro preoccupante. In arrivo anche l'accesso in presa diretta dell'arma della videosorveglianza cittadina. Cuneodice.it in apertura: vasta frana sul Monviso, si lavora per verificare la presenza di persone coinvolte. Al rifugio Quintino Sella è stato inoltre segnalato il mancato arrivo di un escursionista di nazionalità estera. Cuneo24.it in copertina, anche qui troviamo il titolo dedicato al Monviso: la vasta frana al rifugio Quintino Sella, escursionista straniero disperso, il soccorso bloccato dalla polvere, il distacco è interessato anche il sentiero verso Pian del Re, le ricerche del soccorso alpino ripartiranno all'alba. Vediamo ancora Idea Web TV, controlli straordinari alla frontiera, due arresti, un mese di agosto caratterizzato da un'intensa attività di controllo e prevenzione lungo il confine italo-francese, e questo il bilancio dell'attività svolta dalla polizia di frontiera della provincia di Cuneo, con sede a Limone Piemonte, nel corso del mese di agosto, con particolare attenzione ai servizi di vigilanza e controllo lungo la fascia confinaria di competenza, interessata dai valichi del Colle di Tenda, Colle della Maddalena, Colle della Lombarda e Colle dell'Agnello, nonché presso l'aeroporto di Cuneo Le Valdici. E con questo per il momento è tutto con informazioni, prossimi aggiornamenti tra mezz'ora.

0: Che te lo dico a Fangilina Mango, ci accompagna alle 7.12 e ci introduce in questa mattinata che passeremo insieme in queste prime ore, questo mercoledì 2 settembre. Ancora un buongiorno a tutti voi che siete all'ascolto e cominciamo come sempre la mattinata con la scoperta della data di oggi, di questo 2 settembre, e tutto ciò che si nasconde dietro questi numeri, con i fatti storici del passato, i compleanni più importanti e tutte un po' le ricorrenze appunto da ricordare per la data di oggi. Come sempre lo facciamo con Francesco Cataldo e il suo almanacco.
1: Mercoledì 2 settembre 2026, la Chiesa ricorda Sant'Elpidio. La luna è gibbosa calante, mentre il proverbio di oggi è cinese e dice: meglio morire con 10 anni di anticipo che vivere una vecchiaia di stenti. Con il sito accaddeoggi.it siamo ai fatti del giorno nella storia. Nel 31 a.C. si combatteva la battaglia di Azio tra la Repubblica di Roma e il Regno Tolemaico, che riparava verso l'Egitto favorendo la vittoria di Ottaviano. Nel 1666 divampava il grande incendio di Londra, che fino al 6 settembre avrebbe distrutto 13.000 case e 87 chiese. Nel 1752 la Gran Bretagna e le sue colonie adottavano il calendario gregoriano, già in uso nei paesi cattolici da 170 anni. 125 anni fa, nel 1901, in un discorso in Minnesota, il vicepresidente statunitense Roosevelt citava la frase che avrebbe poi caratterizzato la sua presidenza: parla gentilmente e portati un grosso bastone. Andrai lontano. 100 anni fa, nel 1926, il governo italiano stipulava un accordo di amicizia di 10 anni con lo Yemen per importare caffè, gomma, petrolio e altri beni. E nel 1945 il Giappone sottoscriveva la resa alle forze armate guidate dal generale MacArthur a poche settimane dalle bombe atomiche su Hiroshima e Nagasaki. Nel 1973 a Barcellona Felice Gimondi diventava campione del mondo di ciclismo su strada. Era l'unico titolo mancante al suo palmarès. Nel 1980 si perdevano le tracce dei giornalisti italiani a Beirut, Italo Toni e Graziella De Palo, redattori di Diari e Paese Sera, erano impegnati in un reportage sui profughi palestinesi. Nel 2007, medaglia d'argento nel salto con l'asta per Antonietta Di Martino ai mondiali di atletica di Osaka, che con 2 metri e 3 centimetri si confermava primatista italiana. E nel 2012, dopo 50 anni, l'Egitto revocava l'obbligo di velo islamico per le conduttrici TV. La prima a utilizzare solo un foulard su collo e capelli era Fatma Nabil nel notiziario di Mezzogiorno. Sono nati il 2 settembre. Nel 1840 lo scrittore e drammaturgo Giovanni Verga. Nel 1898 l'imprenditore Pietro Ferrero. E nel 1917 il compositore Armando Trovajoli. Nascevano oggi anche gli attori Giuliano Gemma nel 1938, Pippo Franco nel 1940, Keanu Reeves nel 1964 e Matilde Joly nel 1989. Il tennista e imprenditore Sergio Tacchini nel 1938, il cantante Aldo Donati nel 1947 e l'imprenditore del caffè Andrea Illi, nato in questo giorno nel 1966. Anche per il 2 settembre 2026 abbiamo terminato. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
2: L'aforisma del giorno.
3: Ricordare è un atto di cura e ogni donna che ricorda custodisce la voce di chi non ha più potuto parlare. La memoria è una luce accesa che nessuna notte può spegnere.

0: I Toto con Africa sono 69 anni per Steve Porcaro, il tastierista compositore dei Toto, insieme al fratello fondatore appunto del gruppo. Abbiamo ascoltato per celebrare il suo compleanno, abbiamo detto 69 anni, nato il 2 settembre del 1957. A proposito di celebrazioni, rimaniamo in tema perché vi riproponiamo il meglio delle Badole Online per ripercorrere i 25 anni di questo programma cult di Radio Piemonte Sound, amica radio.
1: C'è di festa qui a Radio Piemonte Sound perché si festeggiano 50 anni in questo 2026. Il regalo più bello è anche quello di festeggiare i 25 anni delle Badole Online, la trasmissione cult. Un quarto di secolo di battute, ospiti, connessioni. Il nostro archivio è stato rispolverato, rivisto proprio per celebrare questi 25 anni con tanti file, con tanti ospiti che sono stati insieme alle Badole, anche qualche maschietto ogni tanto, e ve li riproponiamo. In Scozia all'università hanno dimostrato che uomini e donne che hanno assunto una dose di alcol valutano i volti delle persone del sesso opposto il 25% più attraenti. Quindi se tu ti fai due birre vedi gli altri un pochino
2: non
1: più
2: ci
1: attraenti.
2: Voleva proprio uno studio della Scozia, no. Per
3: potevo farlo anch'io, Madonna dell'Olmo, guarda. Anzi, li ho fatti di migliori negli anni, per quanto non sia proprio una cima, però voglio dire.
2: È anche vero che gli scozzesi hanno uno scotch come
1: però,
2: si deve, quindi
1: attenzione signori, quello. ridere che fa ridere. Il senso dello humor è fondamentale, gli uomini cercano donne che ridano le loro battute, le donne fanno della capacità di ironia uno dei principali criteri di selezione, quindi la persona simpatica entra subito in empatia con l'altra, ma questo sappiamo che a me per esempio gli uomini divertenti piacciono molto.
3: Eh sì, beh, a tutti
1: a te?
3: Piacciono.
1: E a te, socia?
2: Se mettiti con un palo, certo.
3: No,
2: certo che
3: no,
2: sono divertenti.
1: No, però magari ci sono anche, sai, quelle che le persone che sono attratte magari dal tipo più posato, più tranquillo, più, sai,
2: la noia.
1: Ah, sentila lei.
3: La noia.
1: Il potere dei soldi associato alla psiche. Allora,
3: mi interessa questo.
1: Questi?
3: No, perché voglio vedere chi è che ha fatto questo studio.
2: Perché d'altronde questo patrimonio che ti ritrovi.
1: L'essere ricchi facilita una felice vita sessuale per il 63% degli uomini e per l'88% delle donne. Anche se legame sesso e ricchezza radici ancestrali legati alla necessità, soprattutto per le donne, di avere un partner che possa assicurare cibo, rifugio ai figli.
2: Ma che cibo e rifugio, carta di credito.
1: E questo lo vabbè, sappiamo che le donne, ecco, le donne di oggi sono molto attratte da questo.
3: Come hai fatto, voglio dire?
1: Allora, poi gli psicologi evoluti pensano che il make-up accentui tratti sessuali secondari femminili, come gli occhi più grandi.
3: Gli occhi da gatta? Sì, sai, quando allunghi col make-up.
1: Se tu, socia, da domani non arrivi col mascara e con l'ombretto, vedi te.
2: Guarda.
1: Vedi te.
2: Cioè,
1: tra poco
2: con i maschi che pullulano qui, guarda.
3: Grazie.
2: Ti alzi proprio al mattino con la voglia di.
3: Guarda oggi. Pane e simpatia.
1: Ma povero Lele.
3: Non è che non ho una carta di credito da garantire.
2: Ma Lele è fuori mercato.
1: Lele è fuori mercato.
2: Dici che tu sei fuori mercato.
1: Ecco lei. Ecco.
4: Il meglio delle Badole Online.
5: Pillole di simpatia.
1: Io e lei volevamo mettere su una linea 199. Perché sai che lei ha quella voce molto. Pronto? Ecco. Ciao, sono io. Noi ce ne facevamo un baffo di Claudia Mori, hai capito?
6: Vabbè, già.
1: Prova un po' tu, di un po' ciao sono io.
7: Ciao sono io.
1: No, metteci un po' più di enfasi.
6: Beh, già così dai. Non era male.
1: Dai.
7: Ciao sono io.
1: Ecco. Cioè, tu dimmi se non potevamo fare una linea.
6: Sì,
1: così.
6: Sì, in effetti sì.
1: Sai quanti royalties mi arrivava da Telecom Team e tutta la banda?
4: 199. Allegria e sorrisi con il meglio delle Badole Online.

0: Laria Marcella Bella, siamo giunti alle 7.29, dunque è arrivato il momento di collegarci, passare la linea alla redazione nazionale che ci dà gli ultimi aggiornamenti dall'Italia e dal mondo, ma prima qualche istante di pubblicità su Radio Piemonte Sound, Amica Radio.
1: La Costa Azzurra è uno dei mercati immobiliari più prestigiosi d'Europa. Ville sul mare, appartamenti panoramici, proprietà di pregio e opportunità riservate richiedono competenza, riservatezza e una profonda conoscenza del territorio. Da oltre 46 anni i professionisti italiani accompagnano i propri clienti nei progetti immobiliari tra Italia e Francia, con una presenza diretta e consolidata sul territorio francese. Esperienza tecnica, assistenza completa in italiano e in francese. Questa è la filosofia di Axim Group. Per informazioni e una consulenza senza impegno, chiama il 339 48 21 489. Ripeto, 339 48 21 489.
2: Lo sai qual è il sistema più efficiente, oltre che intelligente, per muoversi a Cuneo? È la bicicletta. Risparmi tempo, non hai problemi di parcheggio e fai bene alla salute tua e degli altri. Provaci, per muoverti usa la testa. Cuneo, pedala e cammina. Campagna promossa dal Comune di Cuneo, in collaborazione con Radio Piemonte Sound, Amica Radio.
3: Radio Piemonte Sound, la radio della tua città.
4: 2 minuti per l'informazione Italia Mondo.
5: Buongiorno dalla redazione. Berlino accusa Mosca di essere responsabile del tentato attacco con un drone bomba all'aeroporto di Lipsia il 4 agosto e chiude il consolato russo a Bonn. Ursula von der Leyen sente il cancelliere Merz e annuncia risposte dall'Unione Europea. Putin replica, ci accusano per ragioni di politica interna. Tensione altissima anche in Medio Oriente, gli Stati Uniti tornano ad attaccare in Iran, fanno 4 morti, tra cui un bambino, e circa 50 feriti, come affermano i media israeliani. Teheran risponde con raid di rappresaglia contro basi e interessi statunitensi, mentre il presidente Trump minaccia di annientare il paese. La cronaca: Bivona, in provincia di Agrigento, un uomo di 53 anni è morto ieri mentre stava eseguendo dei lavori all'interno di un'abitazione. Un muro si è sbriciolato e lo ha travolto, coinvolto anche il figlio 24enne che è rimasto ferito. Alessandro Di Battista tornerà in Italia venerdì 4 settembre, lo ha annunciato lui stesso sui social, a pochi giorni dal malore che lo ha costretto al ricovero a Cuba dal 28 agosto. Oggi mi sento meglio, sono stati giorni difficili e allo stesso tempo sono ottimista e cerco sempre di vedere il positivo in tutto, ha così scritto l'ex deputato del Movimento 5 Stelle. Una scossa di terremoto di magnitudo 3.2 è stata registrata alle 2.40 nel nord della Toscana, al confine con l'Emilia. Non si segnalano danni a persone o cose. Lo sport con il tennis: Flavio Cobolli esce dall'abisso di una clamorosa eliminazione al debutto agli US Open. Il romano batte in rimonta Francisco Comesagna dopo una lotta durata ben 4 ore sotto il tetto chiuso del Louis Armstrong. Avanza anche Lorenzo Musetti, che vince contro il britannico Arthur Ferry. Buona la prima per Mattia Bellucci, che supera nettamente l'ungherese Piros. La pioggia ferma invece il match di Francesco Passaro. Ed è tutto, al prossimo aggiornamento. We'll be right back.

0: la rassegna stampa dei quotidiani della nostra provincia, i settimanali e il web.
1: Secondo appuntamento per questo mercoledì 2 settembre con la rassegna stampa dei titoli di Cuneo della nostra provincia. In apertura del quotidiano La Stampa, la banda dei Sassi contro le auto, accusati di 11 tentati omicidi. Gli episodi accaduti all'inizio di agosto 2025, un anno di indagini dei carabinieri, ha portato a smascherare il gruppo. Arrestati quattro giovani astigiani che lanciarono pietre su veicoli lungo la Bovesana. La foto d'apertura di quest'oggi dedicata a una meraviglia di città. Da oggi Cuneo ospita il ventennale del festival con artisti, compagnie e spettacoli. Poi ancora un titolo in prima pagina: il sindaco di Limone si autonomina anche comandante della polizia locale. In attesa di trovare un nuovo capo dei vigili urbani, il sindaco Massimo Riberi si è autonominato responsabile del servizio di polizia locale. Ultima pagina al primo piano dedicato al titolo di apertura: raid contro le auto sulla strada, sgominata la banda dei Sassi. Dopo un anno di indagini, i carabinieri hanno arrestato quattro giovani dell'Astigiano, fratelli e cugini fra loro, contestati 11 tentati omicidi e l'attentato alla sicurezza dei trasporti, infatti ad agosto 2025 sulla Bovesana. Sempre in primo piano, Corso Giolitti, sei proposte per sicurezza e commercio formulate in un incontro dal direttivo dell'associazione nata nel quartiere di Cuneo con il vice sindaco. Affrontata la delicata situazione dell'area vicina alla stazione, l'impegno del comune a promuovere una riunione a breve tra il sodalizio e la giunta per valutare i provvedimenti. Andiamo oltre, a pagina 34, i consiglieri si rivolgono a Mattarella, dimenticato il cippo di Galimberti, evidenti danni dall'impatto di un veicolo, il comune appena ripulita l'area e chiediamo il risarcimento. Giancarlo Boselli del consiglio comunale dichiara: ci siamo rivolti a Mattarella per il profondo legame e la stima espressa verso Galimberti. Ancora due titoli: auto bloccate nel parcheggio, arrivati 12 minuti dopo la chiamata, Cuneo, il gestore ricostruisce l'intervento per aiutare la donna chiusa nel posteggio. E poi ancora in caserma Aceva, i corsi per preparare 100 allievi carabinieri, l'arrivo della Cernaia di Torino alla Galliano. Andiamo oltre, a pagina 35, il MAB Monviso pronto per gli stati generali, porteremo esperienza e voglia di dialogo. Il 12 settembre Stresa ospiterà l'incontro delle riserve della biosfera UNESCO del Piemonte, si discuterà di strategia e fare rete. L'assessore regionale Marco Gallo dichiara: vogliamo rafforzare la collaborazione tra territori e tradurre il valore delle riserve in scelte concrete. Voltiamo pagina all'ultramaratoneta che da Pantelleria si allena a Cuneo. Obiettivo è preparare i mondiali della 100 km del 20 settembre nel capoluogo per seguire il metodo di lavoro di due dentisti. Ancora un titolo sul quotidiano La Stampa: la mappa delle terre dei funghi, l'attenzione è la prima regola, una forte nascita macchie di leopardo in montagna, dai boschi alla tavola, appello a prudenza e sicurezza. E poi ancora nella natura dell'Alta Valle Tanaro esplosa la stagione dei porcini, per i meno fortunati c'è il piacere della scampagnata e del pranzo tipico in trattoria. Spostiamoci adesso sul web, vediamo le aperture dei quotidiani online alle 7.40. Targato CN, in apertura di home page, Corso Piave, sicurezza e segnalazioni ad Alba, due incontri con i cittadini e più coordinamento tra polizia locale e carabinieri. Il 9 settembre la giunta itinerante nel quartiere, il 21 una serata con il maresciallo Grosso. L'assessore Davide Tibaldi dichiara: le problematiche ci sono, le stiamo affrontando, ma i dati non descrivono un quadro preoccupante. In arrivo anche l'accesso in presa diretta dell'arma della videosorveglianza cittadina. Passiamo a Cuneodice.it, in apertura la vasta frana sul Monviso, si lavora per verificare la presenza di persone coinvolte. Al rifugio Quintino Sella è stato inoltre segnalato il mancato arrivo di un escursionista di nazionalità estera. Cuneo24.it, in primo piano, caso sospetto di chikungunya a Cuneo, disinfestazione a Borgo San Giuseppe e Corso De Gasperi. La sindaca Manassero firma un'ordinanza urgente dopo un caso sospetto segnalato dal Santa Croce e Carle. Interventi in corso a Borgo San Giuseppe e Corso del Gasperi, adulticidi, larvicidi e bonifica delle caditoie fino al 4 settembre. Vediamo ancora l'apertura di Idea Web TV, controlli straordinari alla frontiera, due arresti, un mese di agosto caratterizzato da un'intensa attività di controllo e provenienza lungo il confine italo-francese. E questo è il bilancio dell'attività svolta dalla polizia di frontiera della provincia di Cuneo con sede a Limone Piemonte nel corso del mese di agosto, con particolare attenzione ai servizi di vigilanza e controllo lungo la fascia confinaria di competenza interessata dai valichi di Colle Tenda, Colle della Maddalena, Colle della Lombarda e Colle dell'Agnello, nonché presso l'aeroporto di Cuneo Le Valdici. E con questo è tutto per il momento, i prossimi aggiornamenti tra mezz'ora.

0: La 97esima sagra di San Sereno è a San Rocco Castagneretta, Cuneo.
1: Un ricco calendario di eventi per la rassegna di frutta e ortaggi d'eccellenza.
0: Si comincia sabato 5 settembre con la raviolata, martedì 8 il laboratorio di Crusette, giovedì 10 Stem Beer Fest e a seguire la Kinder Band. Venerdì 11 la mostra dei trattori d'epoca e l'inaugurazione della mostra regionale ortofrutticola. E a seguire le musiche occitane con il gruppo musicale Libalos. Sabato 12 l'esposizione del mattoncino Sereno Bricks. E a seguire il ritrovo di auto e moto storiche e sportive San Rocco Custom Vintage Car Show. E la 883 Mania Tribute Band con tutti i più grandi successi degli 883. Domenica 13 la Prisma Band durante tutta la giornata e lo Spritz Party alle 18.30.
1: E molto altro. La sagra di San Sereno è a San Rocco Castagnaretta, a Cuneo. Rientro a scuola? Ma vai da Conad!
2: Via, via!
1: Fino al 30 settembre da Spazio Conad e Conad Superstore trovi il kit Staedtler disegno con due matite, gomma, righello, temperino e penna a punta feltro a soli 2,99€. Scopri di più nel catalogo.

7.50 per questo mercoledì 2 settembre, siamo arrivati al momento di ascoltare, di lasciare spazio alle stelle e ascoltare l'oroscopo del giorno, che segno per segno ci racconta e ci consiglia la giornata di oggi. Lo facciamo come sempre appunto alle 7.51 su Radio Piemonte Sound, Amica Radio.

2 del mese di settembre vediamo che cosa gli astri hanno preparato per noi per farci affrontare al meglio la nostra giornata. Ariete, le vostre idee incontreranno l'approvazione dei colleghi. Toro, giornata generosa su tutti i piani, con stelle molto favorevoli. Gemelli, un sottile nervosismo ingiustificato potrà disturbarvi nel lavoro. Cancro, favoriti gli affari, i guadagni, gli incontri di lavoro. Vediamo il Leone, ascoltate i suggerimenti dell'intuito e sarete vittoriosi. Vergine, non siate bruschi o scontrosi con i colleghi di lavoro. Bilancia, non siate testardi, cercate di agire con la massima diplomazia. Scorpione, vedrete cadere gli ultimi ostacoli alla realizzazione di un progetto. Sagittario, saprete captare nel modo giusto segnali di miglioramento. Capricorno, giornata un po' pigra, caratterizzata da insolita svogliatezza. Vediamo l'Acquario, imporrete il vostro punto di vista nelle faccende di lavoro. E Pesci, giornata non facile che può diventare anche molto tesa, quindi se potete mantenete la calma. E per questo 2 di settembre è tutto con l'appuntamento dell'oroscopo. Io vi auguro una buona giornata e naturalmente ci sentiamo domani.

0: I Bee Gees con I Have Got a Message for You. Abbiamo parlato delle stelle, abbiamo parlato di astrologia, abbiamo dato spazio alla musica. È tempo di dare spazio anche alle curiosità, le caratteristiche della data di oggi, di questo 2 settembre. Diamo la linea a Francesco Cataldo, che con l'almanacco ci racconta tutto questo e molto altro.
1: Mercoledì 2 settembre 2026, la Chiesa ricorda Sant'Elpidio. La luna è gibbosa calante, mentre il proverbio di oggi è cinese e dice: meglio morire con 10 anni di anticipo che vivere una vecchiaia di stenti. Con il sito accaddeoggi.it siamo ai fatti del giorno nella storia. Nel 31 a.C. si combatteva la battaglia di Azio tra la Repubblica di Roma e il Regno Tolemaico, che riparava verso l'Egitto, favorendo la vittoria di Ottaviano. Nel 1666 divampava il grande incendio di Londra, che fino al 6 settembre avrebbe distrutto 13.000 case e 87 chiese. Nel 1752 la Gran Bretagna e le sue colonie adottavano il calendario gregoriano, già in uso nei paesi cattolici da 170 anni. 125 anni fa, nel 1901, in un discorso in Minnesota, il vicepresidente statunitense Roosevelt citava la frase che avrebbe poi caratterizzato la sua presidenza: parla gentilmente e portati un grosso bastone. Andrai lontano. 100 anni fa, nel 1926, il governo italiano stipulava un accordo di amicizia di 10 anni con lo Yemen per importare caffè, gomma, petrolio e altri beni. E nel 1945 il Giappone sottoscriveva la resa alle forze armate guidate dal generale MacArthur a poche settimane dalle bombe atomiche su Hiroshima e Nagasaki. Nel 1973 a Barcellona Felice Gimondi diventava campione del mondo di ciclismo su strada. Era l'unico titolo mancante al suo palmarès. Nel 1980 si perdevano le tracce dei giornalisti italiani a Beirut, Italo Toni e Graziella De Palo, redattori di Diari e Paese Sera, erano impegnati.

il compositore Armando Trovajoli. Nascevano oggi anche gli attori Giuliano Gemma nel 1938, Pippo Franco nel 1940, Keanu Reeves nel 1964 e Matilde Gioli nel 1989. Il tennista e imprenditore Sergio Tacchini nel 1938, il cantante Aldo Donati nel 1947 e l'imprenditore del caffè Andrea Illi, nato in questo giorno nel 1966. Anche per il 2 settembre 2026 abbiamo terminato. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

non solo i compleanni dei personaggi della musica, ma anche i momenti salienti li riviviamo e li suoniamo su Radio Piemonte Sound Amica Radio, come in questo caso nel 1997, il 2 settembre, proprio Pino Daniele vinceva il Festival Bar con Che male c'è, la canzone che abbiamo appena ascoltato. 8:02, quasi 03, non rubiamo altro tempo all'informazione, alle news dall'Italia e dal mondo, passiamo subito la linea alla redazione.

0: nazionale.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: In primo piano gli esteri, tensione altissima in Medio Oriente, sono almeno 11 le vittime dei raid statunitensi condotti nella notte in Iran. Teheran risponde con raid di rappresaglia contro basi e interessi americani. Gli Stati Uniti non intendono forzare l'Iran al tavolo del negoziato, lo ha messo nero su bianco proprio Donald Trump su Truth, sottolineando di preferire di gran lunga lo status quo. Abbiamo un controllo quasi totale dello stretto di Hormuz e la loro economia è al collasso, scrive il Tycoon.
1: Berlino accusa Mosca di essere responsabile del tentato attacco con un drone bomba all'aeroporto di Lipsia il 4 agosto e chiude il consolato russo a Bonn, replica il presidente Putin in una conferenza stampa notturna. Le accuse della Germania alla Russia di guerra ibrida in relazione ai droni all'aeroporto di Lipsia, dichiara il capo del Cremlino, sono dovute alla situazione politica interna che vede il cancelliere Merz in difficoltà a causa del malcontento della popolazione.
2: Una frana di vaste proporzioni si è staccata nella serata di lunedì dal Monviso, interessando l'area nei pressi del rifugio Quintino Sella e una parte del sentiero che conduce verso Pian del Re, dove sorge il Po. È stato segnalato il mancato rientro di un escursionista di nazionalità straniera. Sono in corso accertamenti per verificare la sua posizione e l'eventuale collegamento con la frana, anche se al momento non risultano elementi per stabilire se qualcuno sia rimasto effettivamente coinvolto nel distacco.
1: Alessandro Di Battista tornerà in Italia venerdì, lo ha annunciato lui stesso sui social pochi giorni dal malore che lo ha costretto al ricovero a Cuba dal 28 agosto. Oggi mi sento meglio, sono stati giorni difficili e allo stesso tempo sono ottimista e cerco sempre di vedere il positivo in tutto, ha scritto l'ex deputato del Movimento 5 Stelle.
2: Una scossa di terremoto di magnitudo 3.2 è stata registrata alle 2.40 nel nord della Toscana, al confine con l'Emilia. Non si segnalano danni a persone o cose.
1: Lo sport, Gianmarco Tamberi completa il suo palmarès con l'oro nel salto in alto ai giochi del Mediterraneo di Taranto 2026. Azzurro si impone con 2,25 m alla prima prova, misura sufficiente per precedere il greco Antonios Merlos, argento a 2,19, l'altro italiano Christian Falocchi, bronzo a 2,15. Mi mancava questa medaglia, ma sono venuto per tutti coloro che mi hanno scritto, ha spiegato Jimbo, sottolineando il valore emotivo di un successo costruito davanti al pubblico tarantino.
2: Questa era l'ultima notizia, più tardi.
3: Il tempo di una canzone e poi ancora spazio all'informazione con i titoli di cuneo della nostra provincia.

0: la rassegna stampa dei quotidiani della nostra provincia, i settimanali e il web.
1: Nuovo appuntamento con l'informazione a carattere locale, come sempre leggiamo i principali titoli di Cuneo della nostra provincia, cominciando dal quotidiano La Stampa. In apertura, la banda dei Sassi contro le auto, accusati di 11 tentati omicidi, gli episodi accaduti all'inizio di agosto 2025, un anno di indagini dei carabinieri ha portato a smascherare il gruppo, arrestati 4 giovani astigiani che lanciarono pietre sui veicoli lungo la Bovesana. La foto d'apertura di quest'oggi dedicata a una mirabilia in città, da oggi Cuneo ospita il ventennale del festival con artisti, compagnie e spettacoli. Ancora un titolo in prima pagina, il sindaco di Limone si autonomina anche comandante della polizia locale. In attesa di trovare un nuovo capo dei vigili urbani, il sindaco di Limone, Massimo Riberi, si è autonominato responsabile del servizio di polizia locale. Voltiamo pagina al primo piano dedicato al titolo di apertura, raid contro le auto sulla strada, sgominata la banda dei Sassi. Dopo un anno di indagini, i carabinieri hanno arrestato 4 giovani dell'Astigiano, fratelli e cugini fra loro, contestati 11 tentati omicidi e l'attentato alla sicurezza dei trasporti, i fatti ad agosto 2025 sulla Bovesana. Sempre in primo piano, corso Giolitti, 6 proposte per sicurezza e commercio, formulate in un incontro dal direttivo dell'associazione nata nel quartiere di Cuneo con il vice sindaco, affrontata la delicata situazione dell'area vicino alla stazione. L'impegno del comune a promuovere una riunione a breve tra il sodalizio e la giunta per valutare i provvedimenti. Voltiamo pagina, i consiglieri si rivolgono a Mattarella, dimenticato il cippo di Galimberti, evidenti i danni dell'impatto di un veicolo, il comune dichiara appena ripulita l'area e chiediamo il risarcimento. Giancarlo Boselli del Consiglio Comunale dice: ci siamo rivolti a Mattarella per il profondo legame e la stima espressa verso Galimberti. Poi ancora 2 titoli di cronaca, il primo, auto bloccate nel parcheggio, arrivati i 12 minuti dopo la chiamata. Cuneo, il gestore ricostruisce l'intervento per aiutare la donna chiusa nel posteggio. E poi ancora in caserma Aceva, i corsi per preparare 100 allievi carabinieri, l'arrivo dalla Cernaia di Torino alla Galliano. Andiamo oltre a pagina 35, il MAB Monviso pronto per gli stati generali, porteremo esperienza e voglia di dialogo. Il 12 settembre Stresa ospiterà l'incontro delle riserve della biosfera UNESCO del Piemonte, si discuterà di strategia e fare rete. L'assessore regionale Marco Gallo dichiara: vogliamo rafforzare la collaborazione tra territori e tradurre il valore delle riserve in scelte concrete. A pagina 36, l'ultramaratoneta che da Pantelleria si allena a Cuneo, obiettivo è preparare i mondiali della 100 km del 20 settembre nel capoluogo per seguire il metodo di lavori dei due dentisti. Queste le sue parole. Vediamo ancora 2 titoli a pagina 37, la mappa delle terre dei funghi, l'attenzione alla prima regola, una forte nascita a macchie di leopardo in montagna, dai boschi alla tavola, appello a prudenza e sicurezza. Sempre per quanto riguarda i boschi, nella natura dell'alta valle Tanaro è esplosa la stagione dei porcini, per i meno fortunati c'è il piacere della scampagnata e del pranzo tipico in trattoria. Passiamo adesso al web con l'apertura dei quotidiani online, si aggiorna la home page di Targato CN con la cronaca, frana su Monviso, partono le verifiche, in volo Drago 3 per controllare l'area. Dalle prime ore del mattino sono in corso le operazioni di ricognizione dopo il distacco avvenuto ieri sera nei pressi del rifugio Quintino Sella, sul posto una squadra SAF dei Vigili del Fuoco e il soccorso alpino. Uno dice punto it, in apertura, superato il 2003, l'estate del 2026 in Piemonte è stata la più calda di sempre. La conferma dei dati diffusi dall'ARPA, nel periodo giugno-agosto la temperatura media è stata la più alta della serie storica. Passiamo a Cuneo24.it, in primo piano Magliano Alpi e IBES, una storia che non finisce, nuova conferenza dei servizi il 10 settembre. Nuova conferenza appunto il 10 settembre, la minoranza attacca la sindaca Tomatis per un accordo compensativo firmato in luglio con un'altra società senza informare il consiglio comunale. Chiudiamo con Idea Web TV, controlli straordinari alla frontiera, 2 arresti, un mese di agosto caratterizzato da un'intensa attività di controllo e prevenzione lungo il confine italo-francese. E questo il bilancio dell'attività svolta dalla polizia di frontiera della provincia di Cuneo con sede a Limone Piemonte nel corso del mese di agosto, con particolare attenzione ai servizi di vigilanza e controllo lungo la fascia confinare di competenza, interessata dai valichi del Colle di Tenda, Colle della Maddalena, Colle della Lombarda e Colle dell'Agnello, nonché presso l'aeroporto Cuneo-Le Valdigi. Con questo titolo per il momento è tutto, i prossimi aggiornamenti con l'informazione tra mezz'ora.

0: E dopo l'informazione siamo giunti al momento di lasciare spazio nuovamente all'ironia, alla simpatia, alle risate, a portarvi il buon umore e iniziare questa mattinata con il passo giusto. Ci pensano come sempre le Badole online su Radio Piemonte Sound. Amica Radio.
1: Vi siete persi le Badole online? Ma state scherzando? Ma noi non possiamo assolutamente perderci! Comunque, nessun problema, niente panico. Se vi siete persi qualcosa, questo è proprio l'appuntamento per riascoltare il meglio.
2: Carmen, tu non te lo vedresti bene lui a fare un po'...
3: un babbo?
2: No, no, un nanetto.
3: Quale?
2: Ecco, io direi Pisolo. Chissà come
4: guarda,
2: direi.
4: Uno a caso proprio.
2: Potremmo fargli fare Pisolo.
3: Direi. Pisolo ce l'aveva la sveglia.
2: No, Pisolo non ce l'aveva la sveglia, non ci aveva neanche Biancaneve che poi lo ravanava un po', se gli dava un desriga.
4: Guarda che ti faccio fare brontolo, eh.
2: Io? Mi trovi?
4: Un po'.
2: No!
5: Il meglio delle Badole online.
2: Ho avuto un'illuminazione. Facciamo un jingle,
4: sì,
2: con la nostra email in piemontese. Vai, Andrew, vai.
4: Radio Piemonte Sound, tcho.tkat.it.
2: Però non fare l'accento piemontese così che sembra un po' un balengo.
4: Quindi Radio Piemonte Sound, tcho.tkat.it.
2: Bella! Lumassa mi piace un sacco.
6: Ti va dove? Online.
7: Ironia, simpatia, allegria.

0: Qualcosa per te, Luciano, Ligabue su Radio Piemonte Sound, Amica Radio, 8:26, ancora un buongiorno a tutti voi che siete all'ascolto, benvenuti, bentornati se vi siete collegati adesso sulle frequenze appunto di Radio Piemonte Sound. Diamo ancora spazio alla musica, lo facciamo con Enrico Ruggeri, Sonnambulismo, ma prima qualche consiglio utile.
1: Non tutti sanno che qui a Cuneo c'è Facco, la fabbrica di concimi che dal 1974 serve gli agricoltori nel nostro territorio. Oggi apre direttamente anche ai privati. Se hai un orto o un giardino, vieni direttamente in fabbrica. Ci trovi in via Torino 270 a Madonna dell'Olmo, vicino all'uscita dell'autostrada. E se dici che ci hai scoperto alla radio, c'è un bel regalo per te. Ricorda, Facco, la fabbrica di concimi. Via Torino 270, Madonna dell'Olmo, Cuneo.
2: Ed ora un annuncio importante da parte dell'azienda Cuneese dell'Acqua. Sai che è possibile ricevere le bollette via mail? Le bollette arrivano puntuali, così non rischi di pagare in ritardo. Anzi, arrivano prima di quelle stampate e spedite. Così hai più giorni e un modo comodo per conoscere il consumo e controllare la spesa. E aiuti l'ambiente. Carta risparmiata, foreste che non vengono abbattute, il servizio è comodo, facile e gratuito. Scegli la bolletta via mail. Cambiare è più facile di quanto pensi. Vai su www.agda.it.

0: siamo giunti nuovamente al momento di lasciare spazio all'informazione. La linea passa dunque alla redazione nazionale per gli ultimi aggiornamenti con le news.
1: Buongiorno da Marco Mancini. Nuova fiammata nel conflitto tra Stati Uniti e Iran. Washington colpisce obiettivi militari mentre Trump minaccia un'escalation maggiore. Khamenei promette: daremo al nemico una lezione, mentre le forze iraniane colpiscono basi americane nell'area. Il servizio di Daniela Ubaldi.
2: Le forze del comando centrale degli Stati Uniti hanno portato a termine con successo una serie di attacchi contro obiettivi militari iraniani. Alla fine di una notte di raid arriva la comunicazione del CENTCOM che dà conto dei siti colpiti, sistemi radar di difesa aerea, mezzi e strutture marittime, capacità di posa di mine e siti di comunicazione. Stiamo colpendo ad Hormuz, se l'Iran risponde ai raid ci sarà una nuova offensiva. La minaccia di Trump, che non ha frenato la reazione di Teheran, che a sua volta ha lanciato missili e droni contro basi americane Erbil nel Kurdistan iracheno. Attacchi iraniani sono stati lanciati anche contro Bahrain e Kuwait. I Pasdaran hanno rivendicato di aver ucciso molti militari americani colpendo Camp Tabetin, una base di marine statunitensi in Giordania, notizia smentita da fonti americane. Daremo agli Stati Uniti una lezione indimenticabile, si fa sentire la guida suprema Khamenei, mentre Teheran conta 11 morti, tra questi le vittime denunciate dalla Mezzaluna Rossa, che riporta di 3 adulti e un bambino uccisi e 50 feriti nell'attacco durante un matrimonio nella contea meridionale di Sirik.
1: Torna a salire la tensione tra NATO e Russia. Mosca ha la responsabilità dell'attacco ibrido a Lipsia del 4 agosto, l'accusa del governo tedesco, che ha deciso la chiusura del consolato russo a Bonn e la chiusura di un centro culturale russo. La Germania cerca l'escalation, le accuse sui fatti di Lipsia sono infondate, replica il Cremlino. Se le parti non avvieranno un dialogo non sarà possibile raggiungere un accordo sul conflitto in Ucraina, lo ha detto il segretario al Tesoro degli Stati Uniti Bessent, chiudendo i lavori della G20 delle finanze. Avanziamo nel Donetsk, qualsiasi struttura militare in Ucraina è un obiettivo, incluse quelle britanniche. La minaccia del presidente russo Putin: non dobbiamo permettere alla Russia di dividere l'Europa, l'opinione del ministro degli esteri Tajani.
3: Dobbiamo però respingere tutti questi attacchi ibridi, queste provocazioni, far capire a Mosca che noi siamo uniti, perché l'obiettivo è soprattutto quello di disunire l'Europa, così come l'obiettivo è quello di influenzare le elezioni nei paesi europei, quindi questo deve essere assolutamente tentativo e deve essere assolutamente respinto. Questo è il tipo di attacco che fanno i russi e noi dobbiamo, ripeto, essere uniti e impedire a Mosca di dividere l'Europa.
1: Aveva problemi mentali documentati la donna di 49 anni che ha seminato il panico ieri a Times Square nel cuore di New York, accoltellando a caso un uomo e una donna prima di essere uccisa dalla polizia. L'uomo di 69 anni è ricoverato e stabile, la donna di 32 è morta in ospedale per le ferite all'addome. Si tratta della vicepresidente di Bank of America, Eri Piacenti. Scaduto ieri in Senato il termine per la presentazione degli emendamenti alla riforma della legge elettorale all'esame della Commissione Affari Costituzionali. L'approdo del testo in aula è previsto per il 9 settembre, il 15 invece dovrebbe arrivare il voto finale. La maggioranza ha depositato emendamenti che introducono per Camera e Senato la possibilità per l'elettore di esprimere fino a 3 preferenze per i candidati del collegio plurinominale. Oltre 650 le proposte di modifica avanzate dai partiti di opposizione. Il caldo continua a non dare tregua, oggi previsto bollino rosso a Bari e Campobasso, mentre domani toccherà a Roma, Bari e Palermo. Da giovedì invece in arrivo una nuova ondata di caldo in Italia. Entro il fine settimana le temperature schizzeranno fino ad 8 gradi sopra la media del periodo. Il glamour accende Venezia, dove è tutto pronto per il via alla 83esima mostra del cinema, che con una cerimonia in cui sarà consegnato il Leone d'Oro alla carriera George Clooney apre un'edizione dove il cinema italiano viene alla ribalta. Gerardo De Vivo.
4: I Leoni d'Oro alla carriera George Clooney ed Ellen Burstyn, il ritorno di Werner Herzog con Rooney Mara e Orlando Bloom, mentre sul tappeto rosso sfileranno anche John Malkovich, Al Pacino, Robert Pattinson, Dakota Johnson, Russell Crowe e la super iconica coppia Penelope Cruz e Javier Bardem. Non manca il glamour nell'83esima mostra del cinema di Venezia, che stasera con la consegna dei Leoni alla carriera in una cerimonia condotta da Greta Scarana e Nicolas Maupas apre un'edizione trasmissione che porta alla ribalta anche il cinema italiano, a partire dal clamoroso ritorno dopo 37 anni di Nanni Moretti in concorso con Succederà questa notte. Ma sono ben 5 i film italiani in corsa per il Leone d'Oro: Marco Bechis con Ritorno a Buenos Aires, Edoardo De Angelis con Il fuoco che ti porti dentro, Andrea Pallauro con L'ultima sceneggiatura di Bertolucci di Echo Chamber e Paolo Strippoli con L'estranea. Cinema italiano sugli scudi anche nelle sezioni fuori concorso, che vedono le proposte di Tre maestri, di Oride di Giovanni Veronesi, Nessun dolore di Gianni Amelio e Scherzetto di Mario Martone.
1: È tutto per questa edizione, grazie per l'ascolto, una buona giornata.
5: Muoversi in Piemonte. Nuovamente un saluto a tutti voi che siete all'ascolto. In apertura raccomandiamo particolare prudenza per un incidente sulla A6 Torino-Savona tra Marena e Carmagnola in direzione Torino, mentre sulla tangenziale di Torino si rallenta tra Corso Lamano e Savonera in direzione Aosta e tra Venaria e Bruere in direzione Piacenza. Ci occupiamo della provincia di Cuneo. Per lavori sulle provinciali 107 e 216 è attiva la circolazione a senso unico alternato tra Caprauna e Alto in orario 8-18 fino al 14 settembre. Per il momento è tutto, grazie per l'attenzione e buon viaggio. Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
0: Il tempo di una canzone, poi ancora spazio all'informazione con i settimanali di Cuneo della nostra provincia.

0: appuntamento con l'informazione a carattere locale, questa volta con i settimanali di Cuneo della nostra provincia. Vediamo la guida.it in apertura, anche in questo caso la cronaca con una grande frana sul Monviso dal Quintino Sella e sul sentiero verso Pian del Re. Dal rifugio Quintino Sella segnalano un mancato rientro di un escursionista straniero. Sempre in apertura di prima pagina della guida, di home page della guida.it, la cronaca con sospetto caso di chikungunya a Cuneo. Avviato il protocollo per la disinfestazione delle zanzare, avviata la disinfestazione per la gestione dei casi di arbovirosi che proseguirà nei prossimi giorni, richiesta collaborazione ai residenti nelle zone interessate, alcune vie di Borgo San Giuseppe e zona commerciale di Corso De Gasperi. Passiamo alla fedeltà di Fossano, in apertura lo sport col calcio. Fossano pronto a ospitare la 12ª edizione del trofeo Balocco, previsti circa 550 giocatori dal 4 al 6 settembre. La Gazzetta d'Alba in apertura, capitale italiana dell'arte contemporanea 2027. Il programma sarà presentato ad Alba proprio nella giornata di martedì 15 settembre alle 20.45 al Teatro Sociale Busca di Alba. Sarà presentato pubblicamente il programma di Alba, capitale italiana dell'arte contemporanea 2027. Il Savignanese apre con la cronaca, salva delle caprette ma riceve una multa da 6.000 euro. Salvatore, residente a Savigliano, ha fatto partire una raccolta fondi per sostenere la spesa. Voleva soltanto evitare che finissero al macello e si è mosso per capire come mettersi in regola. Oggi Salvatore Ciancio, 35 anni, residente a Savigliano, si trova invece a dover fare i conti con una sanzione da 6.000 euro. Il Corriere di Saluzzo in apertura, Manta, inaugurato il nuovo asilo nido, l'offerta formativa partirà il 7 di settembre. L'Unione Monregalese in apertura di home page, Di Giorno sindaco, da oggi anche preside, la doppia sfida di Busciglio. Da insegnante a sindaco di Bainette a dirigente dell'istituto comprensivo di Borgo San Giuseppe, guidare 11 plessi, lasciare un'impronta educativa e conciliare lavoro e mandato in municipio. Ci colleghiamo adesso con la redazione del Savignanese per un'anteprima del settimanale.
1: Un saluto agli ascoltatori di Radio Piemonte Sound, ben ritrovati dalla redazione del Savignanese. Torniamo in edicola questo mercoledì 2 settembre e ci focalizziamo soprattutto sulla sicurezza, perché sono aumentati i controlli da parte della polizia locale per quanto riguarda il comune di Savigliano, in particolare intensificati i controlli presso la stazione ferroviaria, che resta una delle aree più osservate appunto dagli agenti di polizia nell'ambito del programma di sicurezza urbana integrata predisposto dal comando locale. Sono stati ben due i servizi straordinari nel corso del mese d'agosto, in uno in particolare sono state addirittura identificate 14 persone, quindi un comune e un comando soprattutto che vogliono aumentare sempre più la loro presenza per quanto riguarda la sicurezza e i luoghi nevralgici della città. Sempre rimanendo sul comune di Savigliano, botta e risposta tra i fedeli e il parroco Don Alessandro in un affollato incontro nel salone di San Giovanni. Il recente caso dei banchi, possiamo definirlo così, resta ancora vivo. Il sacerdote, addirittura giunto in città nell'ottobre scorso, è stato presentato un quaderno con tutto quel che i fedeli non hanno gradito in questi mesi. Ecco, il parroco quindi ha risposto spiegando le proprie ragioni, ma resta il faccia a faccia ancora sulle scelte. Ma nel frattempo si apre la settimana comunitaria che culminerà con la messa al parco di domenica e arriva intanto l'ospite di eccezione che è addirittura Iva Zanicchi. A proposito di eventi che si avvicina anche la pedalata del cuore, che questa edizione apre addirittura le bici elettriche, quindi la competizione non competitiva dedicata appunto ai ciclisti e che mira anche alla salute e al benessere, torna anche con una grande novità. Rimaniamo anche su Savigliano per quanto riguarda la cronaca, un caso che interessa un ragazzo residente proprio nella città di Savigliano. Un suo intento nobile, cioè quello di salvare tre caprette da quello che poteva essere un destino di macellazione, si è rivelato invece un esito piuttosto negativo per lui, in quanto ha ricevuto una multa da parte dei carabinieri forestali di circa 6.000 euro e quindi adesso il ragazzo sta cercando di ottenere i fondi tramite una raccolta online. Chiudiamo con il Palio dei Borghi, sono due nel nostro territorio in questo periodo. A Racconigi intanto si è fermata una magnifica tripletta Tutta giallo-azzurra, perché per la terza edizione consecutiva a vincere il Borgo di San Giovanni e Santa Maria, e poi adesso tocca ancora a quello di Cavaller Maggiore. Infatti nel weekend si apre il Palio dei Borghi Cavaller Maggiorese. Bene, per il momento è tutto, ci sentiamo per i prossimi aggiornamenti. Un caro saluto da Alessio Bessone.

0: dopo l'informazione e la musica diamo spazio alle nostre rubriche immancabili che condiscono le nostre mattinate. Siamo alle 8:50 e scopriamo ancora una volta questo mercoledì 2 settembre la data di oggi e tutte le curiosità e le caratteristiche che ad essa sono legate con il nostro Francesco Cataldo.
1: Mercoledì 2 settembre 2026, la Chiesa ricorda Sant'Elpidio. La luna è gibbosa calante, mentre il proverbio di oggi è cinese e dice: meglio morire con 10 anni di anticipo che vivere una vecchiaia di stenti. Con il sito accaddeoggi.it siamo ai fatti del giorno nella storia. Nel 31 a.C. si combatteva la battaglia di Azio tra la Repubblica di Roma e il Regno Tolemaico, che riparava verso l'Egitto favorendo la vittoria di Ottaviano. Nel 1666 divampava il grande incendio di Londra, che fino al 6 settembre avrebbe distrutto 13.000 case e 87 chiese. Nel 1752 la Gran Bretagna e le sue colonie adottavano il calendario gregoriano già in uso nei paesi cattolici da 170 anni. 125 anni fa, nel 1901, in un discorso in Minnesota, il vicepresidente statunitense Roosevelt citava la frase che avrebbe poi caratterizzato la sua presidenza: parla gentilmente e portati un grosso bastone. Andrai lontano. 100 anni fa, nel 1926, il governo italiano stipulava un accordo di amicizia di 10 anni con lo Yemen per importare caffè, gomma, petrolio e altri beni. E nel 1945 il Giappone sottoscriveva la resa alle forze armate guidate dal generale MacArthur a poche settimane dalle bombe atomiche su Hiroshima e Nagasaki. Nel 1973 a Barcellona Felice Gimondi diventava campione del mondo di ciclismo su strada. Era l'unico titolo mancante al suo palmarès. Nel 1980 si perdevano le tracce dei giornalisti italiani a Beirut, Italo Toni e Graziella De Palo, redattori di Diari e Paese Sera, erano impegnati in un reportage sui profughi palestinesi. Nel 2007, medaglia d'argento nel salto con l'asta per Antonietta Di Martino ai mondiali di atletica di Osaka, che con 2 metri e 3 centimetri si confermava primatista italiana. E nel 2012, dopo 50 anni, l'Egitto revocava l'obbligo di velo islamico per le conduttrici TV. La prima a utilizzare solo un foulard su collo e capelli era Fatma Nabil nel notiziario di Mezzogiorno. Sono nati il 2 settembre. Nel 1840 lo scrittore e drammaturgo Giovanni Verga. Nel 1898 l'imprenditore Pietro Ferrero. E nel 1917 il compositore Armando Trovajoli. Nascevano oggi anche gli attori Giuliano Gemma nel 1938, Pippo Franco nel 1940, Keanu Reeves nel 1964 e Matilde Joly nel 1989. Il tennista e imprenditore Sergio Tacchini nel 1938, il cantante Aldo Donati nel 1947 e l'imprenditore del caffè Andrea Illi, nato in questo giorno nel 1966. Anche per il 2 settembre 2026 abbiamo terminato. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

E facciamo il bis con i Toto, perché il compleanno di Steve Porcaro l'abbiamo già suonato all'inizio di questa mattinata. Lo rifacciamo, 69 anni per lui, nato il 2 settembre.

0: Marco Gallo a Busca da 25 anni lo cura con la massima attenzione e professionalità. Nella nuova sede, l'evoluzione dello studio dentistico classico, dalla visita di controllo all'ortodonzia, fino all'implantologia, dove il paziente è sempre al primo posto. In corso Giovanni 23esimo numero 87, nella nuova sede a Busca. Contatta per prenotazioni 0171 94 42 86.
1: Rientro a scuola? Ma vai da Conad!
2: Via, via!
1: Fino al 30 settembre da Spazio Conad e Conad Superstore trovi il kit Staedtler di segno con due matite, gomma, righello, temperino e penna a punta feltro a soli 2,99 euro. Scopri di più nel catalogo.

0: Buongiorno dalla redazione.
1: Un'esplosione è avvenuta questa mattina intorno alle 5 alla stazione centrale di Augusta in Germania, dove è in corso un intervento della polizia. Lo riporta la Bild, secondo cui un oggetto finora non identificato è esploso in un passaggio interno di un edificio. Due persone hanno riportato lievi ferite da shock acustico.
0: Non si ferma il fuoco incrociato tra Stati Uniti e Iran, dopo che Washington ha reso noto di aver colpito obiettivi iraniani nei pressi dello stretto di Hormuz. È arrivata la risposta di Teheran. La notte, infatti, i Pasdaran hanno affermato di aver preso di mira basi militari statunitensi a Erbil in Iraq. Sui siti sono stati lanciati missili e droni.
1: Berlino accusa Mosca di essere responsabile del tentato attacco con un drone bomba all'aeroporto di Lipsia il 4 agosto e chiude il consolato russo a Bonn. Replica il presidente Putin in una conferenza stampa notturna. Le accuse della Germania e la Russia di guerra ibrida in relazione ai droni all'aeroporto di Lipsia, dichiara il capo del Cremlino, sono dovute alla situazione politica interna che vede il cancelliere Merz in difficoltà a causa del malcontento della popolazione.
0: Ha coltellato più volte al petto l'ex moglie davanti al figlio adolescente per poi accompagnarla in ospedale e darsi alla fuga in una località sul litorale romano portando con sé il ragazzo. L'uomo, un 47enne romano, è stato fermato dalla polizia dopo 7 ore di ricerche ed è ora accusato di tentato femminicidio. A dare l'allarme su quanto accaduto sono stati i medici del pronto soccorso, secondo i quali 4 offendenti ricevuti dalla donna non sono stati mortali, solo per caso.
1: Una frana di vaste proporzioni si è staccata nella serata di lunedì dal Monviso, interessando l'area nei pressi del rifugio Quintino Sella e una parte del sentiero che conduce verso Pian del Re, dove sorge il fiume Po. È stato segnalato il mancato rientro di un escursionista di nazionalità straniera. Sono in corso accertamenti per verificare la sua posizione e l'eventuale collegamento con la frana.
0: Il tennis con gli US Open, nulla da fare per Lorenzo Sonego. L'azzurro è stato sconfitto da Alexander Zverev per 6-4, 3-6, 6-7, 7-5, 6-4 in quasi 5 ore di sfida. Flavio Cobolli invece batte in rimonta Francisco Comezana dopo una lotta durata ben 4 ore. Avanza anche Lorenzo Musetti che vince contro il britannico Arthur Ferri. Buona la prima per Mattia Bellucci che supera nettamente l'ungherese Piros. La pioggia ferma invece le partite di Francesco Passaro e Andrea Guerrieri. Questa sera in campo vedremo anche Matteo Berrettini contro l'argentino Mariano Navone.
1: Ed è tutto, al prossimo aggiornamento.

0: La rassegna stampa dei quotidiani della nostra provincia, i settimanali e il web.
1: Ultimo appuntamento per questo mercoledì 2 settembre con la rassegna stampa dei titoli di Cuneo e della nostra provincia. Come sempre cominciamo dal quotidiano La Stampa. In apertura la banda dei Sassi contro le auto, accusati di 11 tentati omicidi. Gli episodi accaduti all'inizio di agosto 2025, un anno di indagini dei carabinieri ha portato a smascherare il gruppo. Arrestati quattro giovani astigiani che lanciarono pietre sui veicoli lungo la Bovesana. La foto d'apertura di quest'oggi dedicata a una mirabilia di città. Da oggi Cuneo ospita il ventennale del festival con artisti, compagnie e spettacoli. Ancora un titolo in prima pagina: il sindaco di Limone si autonomina anche comandante della polizia locale. In attesa di trovare un nuovo capo dei vigili urbani, il sindaco di Limone Massimo Riberi si è autonominato responsabile del servizio di polizia locale. Voltiamo pagina al primo piano dedicato al titolo di apertura: raid contro le auto sulla strada, sgominata la banda dei Sassi. Dopo un anno di indagini, i carabinieri hanno arrestato quattro giovani dell'Astigiano, fratelli e cugini fra loro, contestati 11 tentati omicidi e l'attentato alla sicurezza dei trasporti, i fatti ad agosto 2025 sulla Bovesana. Sempre in primo piano, questa volta Corso Giolitti, 6 proposte per sicurezza e commercio, formulate in un incontro dal direttivo dell'associazione nata nel quartiere di Cuneo con il vice sindaco, affrontata la delicata situazione dell'area vicino alla stazione. L'impegno del comune a promuovere una riunione a breve tra il sodalizio e la giunta per valutare i provvedimenti. Andiamo oltre, pagina 34, la cronaca: i consiglieri si rivolgono a Mattarella, dimenticato il cippo di Galimberti, evidenti i danni dell'impatto di un veicolo, il comune appena ripulita l'area e chiediamo il risarcimento. Troviamo anche le dichiarazioni di Giancarlo Boselli, consigliere comunale: ci siamo rivolti a Mattarella per il profondo legame e la stima espressa verso Galimberti. Poi ancora altri due titoli di cronaca: il primo, auto bloccata nel parcheggio, arrivati 12 minuti dopo la chiamata a Cuneo, il gestore ricostruisce l'intervento per aiutare la donna chiusa nel posteggio. E poi in caserma Aceva, i corsi per preparare 100 allievi i carabinieri, l'arrivo della Cernaia di Torino alla Galliano. Andiamo oltre, pagina 35, il MAB Monviso pronto per gli stati generali, porteremo esperienza e voglia di dialogo. Il 12 settembre a Stresa ospiterà l'incontro delle riserve della biosfera UNESCO del Piemonte, si discuterà di strategia e fare rete. Troviamo anche le dichiarazioni dell'assessore regionale Marco Gallo: vogliamo rafforzare la collaborazione tra territori e tradurre il valore delle riserve in scelte concrete. Voltiamo pagina all'ultramaratoneta che da Pantelleria si allena a Cuneo, obiettivo è preparare i mondiali della 100 km del 20 settembre nel capoluogo per seguire il metodo di lavoro di due dentisti, queste le sue parole. A pagina 37 ancora due titoli dedicati alla raccolta dei funghi, la mappa delle terre dei funghi, l'attenzione è la prima regola, una forte nascita a macchia di leopardo in montagna, dai boschi alla tavola, appello a prudenza e sicurezza. E poi ancora nella natura dell'alta valle Tanaro è esplosa la stagione dei porcini, per i meno fortunati c'è il piacere della scampagnata e del pranzo tipico in trattoria. Vediamo ancora una volta le aperture dal web con i quotidiani online di Cuneo e della nostra provincia alle 9:11. Targato CN apre con la cronaca: la frana sul Monviso, partono le verifiche in volo Drago 3 per controllare l'area. Dalle prime ore della mattinata sono in corso le operazioni di ricognizione dopo il distacco avvenuto ieri sera nei pressi del rifugio Quintino Sella. Sul posto una squadra SAF dei Vigili del Fuoco e il soccorso alpino. Aggiornamenti arrivano da cunodice.it in apertura di homepage. Il soccorso alpino per l'appunto esclude il coinvolgimento di persone nella frana sul Monviso. Ulteriori verifiche sono state fatte stamattina nella zona del rifugio Quintino Sella dopo il distacco di ieri sera. Cuneo24.it in apertura: Magliano Alpi e IBES, una storia che non finisce. Nuova conferenza dei servizi il 10 settembre. La minoranza attacca però la sindacato Matis per un accordo compensativo firmato in luglio con un'altra società senza informare il consiglio comunale. Chiudiamo con Idea Web TV: controlli straordinari alla frontiera, due arresti. Un mese di agosto caratterizzato da un'intensa attività di controllo e prevenzione lungo il confine italo-francese. E questo il bilancio dell'attività svolto dalla polizia di frontiera della provincia di Cuneo, con sede a Limone Piemonte, nel corso del mese di agosto, con particolare attenzione ai servizi di vigilanza e controllo lungo la fascia confinaria di competenza, interessata dai valichi del Colle di Tenda, Colle della Maddalena, Colle della Lombarda e Colle dell'Agnello, nonché presso l'aeroporto di Cuneo Le Valdici. E con questo è tutto, i prossimi aggiornamenti con le news tra mezz'ora.

0: La 97esima sagra di San Sereno è a San Rocco Castagneretta, Cuneo.
1: Un ricco calendario di eventi per la rassegna di frutta e ortaggi d'eccellenza.
0: Si comincia sabato 5 settembre con la raviolata, martedì 8 il laboratorio di Crusette, giovedì 10 Stem Beer Fest e a seguire la Kinder Band. Venerdì 11 la mostra dei trattori d'epoca e l'inaugurazione della mostra regionale ortofrutticola e a seguire le musiche occitane con il gruppo musicale Libalos. Sabato 12 l'esposizione del mattoncino Sereno Bricks e a seguire il ritrovo di auto e moto storiche sportive San Rocco Custom Vintage Car Show e la 883 Mania Tribute Band con tutti i più grandi successi degli 883. Domenica 13 la Prisma Band durante tutta la giornata e lo Spritz Party alle 18.30.
1: E molto altro. La sagra di San Sereno è a San Rocco Castagnaretta, a Cuneo.
2: Euforia e Onde Sonore presentano la serata musicale più interessante dell'anno. Pink Floyd Legend con l'orchestra Ghedini di Cuneo in The Dark Side of the Moon. L'altra faccia della luna e della musica a Cuneo il 19 settembre al Palazzetto dello Sport. Prevendite su Ticket One. Non puoi mancare.
3: C'è una firma che non ti costa nulla, ma che può fare la differenza nella vita di molte persone. Donando il tuo 5 per 1000 a Fondazione Ospedale Cuneo, puoi contribuire a sostenere progetti dedicati alla cura, all'innovazione tecnologica e al benessere delle persone in ospedale. Donare è semplice. Firma nel riquadro del 5 per 1000 nella tua dichiarazione dei redditi e inserisci il codice fiscale della Fondazione. 960 988 800 48. Insieme per migliorare i percorsi di cura, umanizzare gli ambienti ospedalieri e sostenere la ricerca e la formazione per la salute di tutti. Fondazione Ospedale Cuneo. Ci prendiamo cura della tua salute.

volte le cover ci emozionano molto, le canzoni ricantate da altri artisti, canzoni famosissime. Ermal Meta nel Sanremo del 2017 decise di omaggiare con una canzone strepitosa scritta da Erika Buonaccorti, Amara Terra Mia, il grande Domenico Modugno, e fu un successo pazzesco. Sentite che bella cover.

Thermal Metal con Amara Terra Mia. Diamo ancora spazio alla musica su Radio Piemonte Sound, Amica Radio. Lo facciamo con Selena Gomez, Love On.

0: 9.31 è giunto il momento di lasciare la linea all'informazione e alla redazione nazionale che ci dà gli ultimi aggiornamenti dall'Italia e dal mondo.
1: Buongiorno da Marco Mancini. I raid americani della notte scorsa sull'Iran hanno causato la morte di 11 persone. 7 persone sono rimaste uccise nelle province sudoccidentali, altri 4 morti, tra cui un bambino, oltre 50 feriti, si contano nel raid che ha colpito una festa di matrimonio nel sud dell'Iran. Il Pentagono ha confermato di aver bombardato nella notte obiettivi militari iraniani, in particolare sistemi radar, installazioni di difesa aerea, asset marittimi e centri di comunicazione. Non si è fatta attendere la reazione della Repubblica Islamica. I Pasdaran hanno attaccato con missili e droni le basi americane a Erbil nel Kurdistan iracheno. Attacchi iraniani sono stati lanciati anche contro Bahrain e Kuwait. Raid anche in Giordania. Secondo l'Iran sarebbero stati uccisi diversi soldati americani, circostanza smentita invece da Amman e Washington. Le inondazioni al confine tra Cina e Nepal nella regione del Tibet hanno causato almeno 1.114 morti in Nepal e 3.916 dispersi, secondo quanto comunicato dalle autorità nepalesi a una settimana dal disastro. E nella zona ora è altissimo il rischio di epidemie a causa dell'acqua contaminata da fango e detriti. L'ex primo ministro britannico Starmer ha annunciato le sue dimissioni da deputato. Dopo l'addio a Downing Street lo scorso 20 luglio, dopo 2 anni di governo, l'ex leader laburista lascia anche la Camera dei Comuni dopo 11 anni. Paura, ma nessun danno a persone o cose per una scossa di terremoto di magnitudo 3.2 registrata alle 2.40 della notte scorsa nel nord della Toscana, al confine con l'Emilia. Il sisma ha avuto ipocentro a 9 km di profondità ed epicentro tra le province di Lucca e Modena. Ancora caldo sull'Italia, oggi previsto bollino rosso a Bari e Campobasso, mentre domani toccherà a Roma, Bari e Palermo. E la situazione potrebbe peggiorare da giovedì, previsto l'arrivo di una nuova ondata di caldo. In Italia, entro il fine settimana, le temperature potrebbero schizzare fino a 8 gradi sopra la media del periodo. È tutto, a più tardi.
2: Muoversi in Piemonte.
3: Ben ritrovati all'ascolto, a tutti voi l'augurio di una buona mattinata. In apertura la A6 Torino-Savona, raccomandiamo prudenza per un incidente all'uscita di Ceva in direzione Savona. Sulla tangenziale di Torino si rallenta per traffico intenso fra Corso Allamano e Savonera in direzione Milano e fra Corso Regina Margherita e Bruera in direzione Freius. Infine la diramazione Torino-Pinerolo, per lavori il traffico è rallentato fra Piscina e Volvera in direzione Torino. Per il momento è tutto, a più tardi e buon viaggio.
2: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
4: Prossima edizione tra meno di un'ora.

Mercoledì 2 settembre 2026 la chiesa ricorda Sant'Elpidio. La luna è gibbosa calante, mentre il proverbio di oggi è cinese e dice: meglio morire con 10 anni di anticipo che vivere una vecchiaia di stenti. Con il sito accaddeoggi.it siamo ai fatti del giorno nella storia. Nel 31 a.C. si combatteva la battaglia di Azio tra la Repubblica di Roma e il Regno Tolemaico, che riparava verso l'Egitto favorendo la vittoria di Ottaviano. Nel 1666 divampava il grande incendio di Londra, che fino al 6 settembre avrebbe distrutto 13.000 case e 87 chiese. Nel 1752 la Gran Bretagna e le sue colonie adottavano il calendario gregoriano già in uso nei paesi cattolici da 170 anni. 125 anni fa, nel 1901, in un discorso in Minnesota, il vicepresidente statunitense Roosevelt citava la frase che avrebbe poi caratterizzato la sua presidenza: parla gentilmente e portati un grosso bastone. Andrai lontano. 100 anni fa, nel 1926, il governo italiano stipulava un accordo di amicizia di 10 anni con lo Yemen per importare caffè, gomma, petrolio e altri beni. E nel 1945 il Giappone sottoscriveva la resa alle forze armate guidate dal generale MacArthur a poche settimane dalle bombe atomiche su Hiroshima e Nagasaki. Nel 1973 a Barcellona Felice Gimondi diventava campione del mondo di ciclismo su strada. Era l'unico titolo mancante al suo palmarès. Nel 1980 si perdevano le tracce dei giornalisti italiani a Beirut, Italo Toni e Graziella De Palo, redattori di Diari e Paese Sera, erano impegnati in un reportage sui profughi palestinesi. Nel 2007, medaglia d'argento nel salto con l'asta per Antonietta Di Martino ai mondiali di atletica di Osaka, che con 2 metri e 3 centimetri si confermava primatista italiana. E nel 2012, dopo 50 anni, l'Egitto revocava l'obbligo di velo islamico per le conduttrici TV. La prima a utilizzare solo un foulard su collo e capelli era Fatma Nabil nel notiziario di Mezzogiorno. Sono nati il 2 settembre. Nel 1840 lo scrittore e drammaturgo Giovanni Verga. Nel 1898 l'imprenditore Pietro Ferrero. E nel 1917 il compositore Armando Trovajoli. Nascevano oggi anche gli attori Giuliano Gemma nel 1938, Pippo Franco nel 1940, Keanu Reeves nel 1964 e Matilde Joly nel 1989. Il tennista e imprenditore Sergio Tacchini nel 1938, il cantante Aldo Donati nel 1947 e l'imprenditore del caffè Andrea Illi, nato in questo giorno nel 1966. Anche per il 2 settembre 2026 abbiamo terminato. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

0: cambio della guarda al microfono. Guarda, io ho smesso di parlare stanotte alle 2 al microfono.
1: Okay, arrivi sono... da ore piccole.
0: Sì, molto piccole, molto piccole. E siccome ho invece la carta d'identità che segnala molti anni al mattino, quando fai le ore piccole, sei veramente, non come dice Neffa, fatto le ore piccole. Ecco, bollita, veramente bollita. Buongiorno, però sono gasatissima. Tanto per di raccontarvi che cosa ho visto ieri sera, che cosa ho fatto ieri sera, perché ci ho visto coinvolti come radio partner per un concorso canoro dedicato a Anima Festival, con le canzoni di Riccardo Cocciante, che ci sarà domani sera, e le canzoni di Claudio Baglioni, che come tutti sanno ha rimandato, dovuto rimandare il concerto di Cervere, ma è già sold out, quasi sold out per il prossimo anno. Bene, grazie Giacomo, grazie, tu hai tenuto buona compagnia agli ascoltatori già dalla prima mattina. E vabbè, tu sei giovane, giusto te. Allora, facciamo gli auguri a Steve Porcaro, uno dei fratelli Porcaro dei Toto, quello che oggi festeggia 69 anni, purtroppo Jeff non c'è più, e lui è il tastierista dei Toto. Loro ci hanno regalato tantissime belle canzoni, che quando dobbiamo festeggiare i Toto è sempre un po' difficile, perché sono tantissime. Tu hai scelto All the Line e sono molto d'accordo, gran bella canzone.

Dallas oggi festeggia un tot di anni, adesso vi dico anche quanti, ma prima di tutto ascoltiamocela, perché questi sono pezzi inossidabili.

canzoni per ricordare Aldo Donati, che era nato oggi nel 47, era nato oggi, se n'è andato troppo presto nel 2014. Un successo degli anni 70, questa Cantando, è molto bella, probabilmente molti di voi se la ricordano. E poi lui è stato l'autore della musica di Canzoni stonate, scritta da Mogol, e grande successo di Gianni Morandi, che ascolteremo subito dopo. Ma adesso spegni quella luce, lui diceva, basta un po' di luna. Aldo Donati.

0: Rientro a scuola? Ma vai da Conad!
1: Via, via!
0: Fino al 30 settembre da Spazio Conad e Conad Superstore trovi il kit Staedtler disegno con due matite, gomma, righello, temperino e penna a punta feltro a soli 2,99 €. Scopri di più nel catalogo.
2: Il mercato immobiliare in Costa Azzurra. Per molti italiani affrontare un'esperienza immobiliare in Francia può sembrare complicato. Conoscere il mercato, la normativa, le procedure locali è fondamentale per operare con serenità. Axim Group è presente a Caraglio, Nizza, San Rafael, Monaco, con una presenza diretta e consolidata sul territorio francese. Da oltre 46 anni mette la propria esperienza professionale al servizio di chi desidera acquistare o vendere un immobile. Un'assistenza completa in italiano e francese. Per informazioni e una consulenza senza impegno, chiama il 339 48 21 489. Ripeto, 339 48 21 489.

canzoni stonate di Gianni Morandi, un po' il momento in cui Gianni Morandi ha avuto la sua grande crisi dal punto di vista artistico, erano gli anni 80, 1981, e arrivò questa canzone che lo ha rimesso sicuramente in circolo. Ricordiamo anche, oggi è una giornata sicuramente particolare per il Vietnam, perché se ne andava, è scomparso oggi nel 1969 Ho Chi Minh, leader nord vietnamita, a lui è dedicata anche la famosa città. E poi Christian Barnard, ricordate il primo trapianto di cuore, lui se n'è andato nel 2001 e quindi lo ricordiamo. C'è l'oroscopo di oggi e quindi diamo la linea all'oroscopo.

cosa gli astri hanno preparato per noi per farci affrontare al meglio la nostra giornata. Ariete, le vostre idee incontreranno l'approvazione dei colleghi. Toro, giornata generosa su tutti i piani, con stelle molto favorevoli. Gemelli, un sottile nervosismo ingiustificato potrà disturbarvi nel lavoro. Cancro, favoriti gli affari, i guadagni, gli incontri di lavoro. Vediamo il Leone, ascoltate i suggerimenti dell'intuito e sarete vittoriosi. Vergine, non siate bruschi o scontrosi con i colleghi di lavoro. Bilancia, non siate testardi, cercate di agire con la massima diplomazia. Scorpione, vedrete cadere gli ultimi ostacoli alla realizzazione di un progetto. Sagittario, saprete captare nel modo giusto segnali di miglioramento. Capricorno, giornata un po' pigra, caratterizzata da insolita svogliatezza. Vediamo l'Acquario, imporrete il vostro punto di vista nelle faccende di lavoro. E Pesci, giornata non facile che può diventare anche molto tesa, quindi se potete mantenete la calma. E per questo

0: ha già accennato che avremmo avuto un ospite, l'ospite ha anticipato, e quindi ascoltiamoci ancora una canzone e poi parleremo al professor Ghisolfi del suo ultimo libro, che appunto è venuto qui a raccontarcelo in anteprima. Rimaniamo ancora nel nostro almanacco, perché nel 1967, quindi veramente un sacco di anni fa, il primo in classifica in questo periodo era lui.
1: Un salutissimo a tutti coloro che ascoltano Radio Piemonte Sound. Non dimenticate una cosa, che la musica è medicina. Buona medicina a tutti. Ovviamente da Albano.
0: Io sotto che suggerisco digli Albano, perché poi è sempre difficile fare, raccogliere questi saluti, perché devono ricordare il loro nome, mannaggia. Albano con Nel Sole.

0: tutti per il nostro ospite. Cosa succede in città? A volte raccontiamo delle cose così molto curiose. Beh, intanto grazie al professor Ghisolfi di esserci venuto a trovare. Buongiorno Beffe.
1: Buongiorno, grazie a te per l'invito, molto gradito.
0: Bene, allora dobbiamo raccontare la tua nuova fatica letteraria. Tu hai scritto tante cose e sei diventato famosissimo in tutta Italia per aver parlato di economia. In questo caso abbiamo qualche problema col microfono.
2: Col mio?
0: Ah, perfetto, adesso ci siamo.
2: Ok.
0: Dicevo, hai scritto questo manuale molto, molto particolare che ti ha reso famosissimo,
2: esatto,
0: perché in tutte le televisioni, insomma, sei.
2: Ne hanno parlato tutti.
0: Esatto,
2: perché, i miei primi 8 anni di libri sono dedicati all'economia. Il libro più famoso di questi 8 è stato il manuale di educazione finanziaria, come tu hai detto bene e ricordato, perché questo è stato tradotto in varie lingue e ha avuto un successo nazionale pazzesco, perché l'hanno adottato delle scuole, l'hanno adottato i primi anni delle università, insomma, poi io l'ho pubblicizzato bene nelle TV,
0: certo,
2: anche nazionali, e questo ovviamente ha decretato, tant'è che mi pare che su Amazon i libri di economia per circa un anno è stato o primo o nei primi 10,
0: penso,
2: cioè questi, e poi ne ho fatti altri 7 tutti di economia. Poi mi sono stufato, ho detto adesso basta, l'economia l'ho già sviluppata abbastanza, e mi sono buttato in questo progetto.
0: Allora, raccontiamo questo nuovo progetto, quindi, che parla?
2: Dei Promessi Sposi, cioè tutti a scuola abbiamo studiato e letto i Promessi Sposi, perché ovviamente è un'opera straordinaria, e dico subito, lo scrivo anche nell'introduzione per non, diciamo, procreare degli equivoci, io non è che mi paragono a Manzoni, perché
0: certo,
2: sarei un matto da chiamare 118, tu adesso dovresti chiamare subito 118 e fammi,
0: certo,
2: portare in un,
0: certo,
2: manicomio,
0: certo,
2: cioè io faccio col mio libro un omaggio a Manzoni, cioè un grande elogio a questo grandissimo scrittore con questo romanzo che è il più conosciuto romanzo italiano, più conosciuto nel mondo. E perché ho voluto riscriverlo? Perché il principio base, non posso raccontartelo tutto, ma il principio base è questo. Manzoni dice: la provvidenza aggiusta tutto. Tant'è che poi alla fine del romanzo, dopo tante traversie, Renzo e Lucia comunque si sposano.
0: Sì.
2: Don Rodrigo il cattivo viene punito, 2 volte punito, il primo perché si alza un mattino e vede un sozzo bubbone di un livido paonazzo, dice il Manzoni, era la peste. Chiama il Griso, che era il bravo più fidato, dicendogli vai subito a chiamare dei medici, e il Griso non solo non va dai medici, chiama i Monatti, che erano quei ragazzi che trasportavano i cadaveri, e prima ancora di chiamare i Monatti lo deruba. Quindi il Griso viene punito, cioè il Don Rodrigo viene punito abbondantemente. Quindi, come dice bene Manzoni, la provvidenza aggiusta tutto. Io invece oggi dico che non è più la provvidenza che aggiusta tutto, cioè alla provvidenza non ci crede più nessuno, neanche mia nonna, che è morta non so quanti anni fa, non credeva più alla provvidenza,
0: certo,
2: cioè oggi i valori, purtroppo o non purtroppo, sono altri. Per esempio, una cosa che aggiusta tutto, piaccia o no, oggi è il denaro, non la provvidenza. Allora io, impostando il ragionamento in questo modo, cambio la storia dei vari personaggi, che poi ti dico magari successivamente,
0: certo,
2: qualcuno, cioè la cambio completamente e l'aggiorno al 2026, cioè cosa accadrebbe oggi rispetto, perché il romanzo è stato scritto 200 anni fa,
0: chiaro,
2: ma si riferisce a un periodo addirittura di 400 anni fa, quindi il mondo è cambiato ed è cambiato di molto.
0: Hai voglia. Hai voglia, è cambiato anche recentemente, insomma, già solo negli ultimi 20 anni con questa porta immensa che si è aperta, internet anche, esatto, anche più di 20 anni, ma insomma negli ultimi 10 ancora tantissimo, cioè, c'è un'esplosione che va avanti. Facciamo una pausa, hai scelto Achille Lauro con la musica, è una canzone bellissima questa, e quindi l'ascoltiamo insieme.

0: senza una stupida storia d'amore, ed era una storia d'amore, quindi ci siamo anche andati vicino con il pezzo di Achille Lauro. Cos'altro potremmo raccontare di questa tua nuova...
1: Allora, possiamo raccontare un po' il fatto che i personaggi che, diciamo, descrivo io non sono quelli del Manzoni. Per esempio, io, anziché Don Rodrigo, è un personaggio buono, cioè io inverto tutto. E Lucia non è Don Rodrigo che cerca Lucia, no. È Lucia che cerca Don Rodrigo. La madre la spinge dicendo: guarda che se tu diventi la moglie o anche l'amante di Don Rodrigo, tu cambierai la tua vita.
0: Certo.
1: E la madre la porta a lei, che è un po' quello,
0: quello che succede oggi.
1: Esatto, è un po' quello che succedeva oggi con un personaggio molto molto famoso scomparso recentemente. Cioè, io ho sempre pensato che erano più le madri e le figlie a cercare questo rapporto, che, cioè, lui non è che fosse un'anima, diciamo, pura, tutt'altro, però c'è questo, diciamo, questo cambiamento. Anche Don Abbondio, per esempio, Don Abbondio e i bravi, non c'è il rapporto che c'è nel libro del Manzoni. Io anzi dico che uno dei bravi è l'amante di Don Abbondio, perché Don Abbondio vede questo bravo così carino, se lo porta a casa e lo fa diventare il suo sacrestano. Cioè, è tutto un mondo che cambia. E come dicevamo prima all'inizio, non c'è più la provvidenza dal cielo come speravano Agnese, Perpetua, Don Abbondio, tutti. No, qui oggigiorno, se tu aspetti la provvidenza, cara Luisella, sei rovinata. Cioè, devi aspettare, in modo lecito ovviamente, in modo che, come si deve fare, ma quello che risolve i problemi, piaccia o no, è il denaro. Perché se no ti ritrovi ad affrontare i problemi della vita, che sono difficilissimi in questi tempi, sempre più difficili. E poi però ti devo fare gli auguri, perché ho saputo che tu quest'anno fai 50 anni, ma 50 anni è un traguardo incredibile, inimmaginabile. Poi tu sei giovanissima.
0: Sì, io non c'ero proprio all'inizio,
1: no,
0: sono arrivata subito.
1: Non è possibile, non sarebbe possibile. 50 anni li hai tu, neanche. Non li hai tu, quindi
0: ti ringrazio.
1: 50 anni
0: ti ringrazio, Beppe, sei un amico, ma la radio ha cominciato, diciamo, nel 1976, il 22 dicembre, a fare le prime prove. Si chiamava allora Radio Limone International, e poi nel 77 è diventata Radio Piemonte Sound. Quindi noi 50 anni li festeggiamo sia quest'anno che il prossimo, già che ci siamo. Non ci facciamo,
1: se mi inviti ci verrò
0: assolutamente,
1: perché anch'io, tu sai benissimo la mia storia, io ho cominciato da una radio, cioè le prime interviste
0: lo sapevo, pensavo che tu avessi cominciato dalla
1: TV. Ti parlo di oltre 50 anni fa, perché io ho un numero di anni che non oso neanche dire. Però ho cominciato con Radio Fossano e facevo le interviste. Poi di lì mi sente il direttore d'allora di Telecupole e mi chiama dicendo: certo, guarda che le stesse interviste che fai in radio, ti dico, all'inizio non avevamo la minima cognizione di nulla, perché la prima intervista, certo, che ho fatto durava mezz'ora. Poi mi sono reso conto che il telegiornale durava mezz'ora in tutto, quindi inserire un'intervista in un telegiornale non era possibile, bisognava fare durare un minuto. Cioè, da mezz'ora dovevi capire che un'intervista televisiva deve durare un minuto e mezzo. E man mano abbiamo imparato il mestiere, ma ho cominciato da una radio.
0: Ho capito, e poi c'è stata Telecupole, poi c'è stato questo mondo che ti ha portato all'interno della finanza, delle banche, e da lì
1: quello delle banche era il mio pallino, e ho cominciato a avere questo pallino a 7 anni. Tu dirai: questo è pazzo.
0: Mamma mia.
1: No, a 7 anni davvero, perché mio padre viene a casa, faceva il commerciante di granaglie in un piccolo comune, e dice a mia madre: la cassa di risparmio di Fossano non mi ha dato il prestito. Aveva chiesto Luisella 20.000 lire.
0: Che però a quel tempo erano tantissime. Certo.
1: E io che avevo 7 anni, anziché star zitto, perché già avevo l'abitudine di parlare, ho detto: ma Chi è che decide queste cose? Mio padre mi ha preso, mi ha sbattuto sul suo fametto, stai zitto. Mia madre, che invece era più discorsiva, mi dice: guarda, lì c'è un presidente, ma noi neanche lo conosciamo, non è che possiamo andare a parlare al presidente, non ci riceve neanche. Allora io dico, Luisella, che poi l'ho raccontato in un libro, il libro Banchieri, ed è un fatto vero, perché poi è stato ripreso anche dal Corriere della Sera, che mi hanno chiesto se era inventato. Ho detto: no, è vero, io a 7 anni dico a mia madre, io da grande farò il presidente della Cassa del Risparmio di Fossano.
0: E lei
1: fatto. Mi dice: l'importante è non dirlo a nessuno, perché se tu lo dici, da domani ti prendono tutti in giro per mano.
0: Certo.
1: Io non l'ho detto, ma 25 anni dopo ero presidente della Cassa di Fossano. Vedi quando uno mette la determinazione.
0: Certo, dicevi prima la forza del denaro, ma la forza della determinazione io forse la metterei ancora prima, perché poi il denaro in qualche modo, insomma, se hai anche un briciolo di fortuna, un pizzico di fortuna che non guasta, arriva. E tu sei arrivato a conoscere anche dei personaggi pazzeschi. Io ricordo una tua fotografia nella stanza ovale con Donald Trump. Ora, non è che nella stanza ovale di Donald Trump tanti italiani ci hanno messo il piedino.
1: Certo,
0: anzi, ultimamente ci tira un po' di bastonate il signor Donald. Ma come sei arrivato lì e che tipo è sto Donald Trump?
1: Allora, Donald Trump, visto da vicino, è molto simpatico, perché è un personaggio che scherza e ride, quindi, come si dice oggi, ha tanta empatia. Io c'ero arrivato, diciamo, usando anche qualche piccolo trucchetto, perché ero stato invitato alla Casa Bianca, perché una volta all'anno il presidente degli Stati Uniti invita al consiglio di amministrazione dell'Istituto Mondiale delle Banche. Io faccio parte di questo consiglio e quindi vengo invitato insieme agli altri 7, siamo in 7 invitati a cena. Prima della cena, perché noi siamo invitati alle 18, la cena è alle 20, alle 18 a ognuno di noi viene assegnato un militare che ci fa visitare la Casa Bianca. Tra l'altro, la Casa Bianca, uno dall'esterno pensa che sia una villettina così, se tu vai all'interno è una cosa
0: gigantesca,
1: cioè una cosa spaventosa. Visito questa Casa Bianca insieme a questo militare. Questo militare è stato lui praticamente a indurmi in tentazione, perché questo militare mi dice: non dovrei, perché loro non sono autorizzati a parlare. Poi ho detto: però devo dirle una cosa, che lei ha una cravatta, mi ha detto, bellissima. Ha detto: io non so, solo voi italiani avete queste cravatte, perché
0: quindi tutto per una cravatta.
1: Sì, tutto per una cravatta. Allora io ho subito approfittato, ho detto: guarda,
0: te la regalo.
1: Questa cravatta te la regalo, te la lascio in albergo in una busta, tu domani passi a prendere, adesso non posso toglierla perché
0: certo,
1: ho solo
0: chiaro.
1: Questa, però io te la lascio in una busta, è tua, però tu devi darmi alcune informazioni. E lui mi ha detto: no, ma non si può, ma non si, ma no, ma qui, ma là. E io ho detto: senti, vuoi la cravatta? Bene, se no, allora dico: quale informazione? Dico: guarda, c'è questo salone enorme dove arriverà Trump, ci sono 20 ingressi, tu mi devi spiegare qual è la procedura, da che porta entra e qual è il protocollo. E lui mi dice: guarda, lui entra da quella porta, la mi indica la porta. Il primo che c'è gli stringe la mano, le telecamere di tutto il mondo riprendono la scena, poi lui sale sul palco e non lo vedete
0: fine.
1: Più. Allora io, Luisella, erano le 6, mi piazzo davanti a quella porta. Pensa che alle 6:30 viene il professor Siniscalco, che era il capo della delegazione, dice: Beppe, vieni che di là ci sono già gli antipasti. E ho detto: no, ma guarda, io non sto bene. E tu non stai bene? Cioè, mangi sempre come un lupo. E ho detto: ma oggi non sto bene, non mangio. Al che lui dice ad altri ospiti importantissimi, non faccio i nomi che sono troppo importanti, ma Beppe avrà l'esaurimento. Viene un altro personaggio importante e io anche a lui dico: no, guarda, la vita è brutta, io di qui non mi muovo. Al che lui dice a Siniscalco: ma all'esaurimento, è pazzo. Poi dopo, quando capiscono,
0: hanno capito, ovviamente.
1: A un punto spunta Trump, saluta me, pensa che c'era l'indomani la mia foto su tutti i giornali.
0: È chiaro.
1: Nella notte c'era un mio amico in vacanza in Sri Lanka, pensa, mi telefona alle 2 di notte, dice: ma Beppe, ma il telegiornale ha trasmesso una foto E tu eri con Trump? E tu, sì, siamo amici, non lo sai, siamo amicissimi. E così è andato.
0: Anni e anni di giornalismo d'assalto. Bella, bella anche questa conclusione. Grazie Beppe Ghisolfi.
1: Grazie.
0: Ridendo e scherzando, siamo arrivati alle 10.30 e noi dobbiamo dare la linea tra poco alle news. Ascoltiamo ancora una canzone e poi appunto subito dopo ci sono le news. Ricordate il libro che sarà tra qualche giorno?
1: Dal 15 di settembre in libreria, già adesso è su Amazon e si intitola I promessi sposi oggi e l'editrice è Nero su Bianco.
0: Molto bene,
1: grazie
0: Beppe.

0: grandi novità a Cuneo. Lo shopping si fa ancora più grande con le nuove aperture di MediaWorld, punto di riferimento in Italia per tecnologia ed elettronica di consumo. Ed Action, il discount non alimentare a piccoli prezzi. Trovi tutto a pochi minuti da casa. Ti aspettiamo alle gallerie del territorio in via Guido Martino 8 a Cuneo.
1: Non tutti sanno che qui a Cuneo c'è Facco, la fabbrica di concimi che dal 1974 serve gli agricoltori nel nostro territorio. Oggi apre direttamente anche ai privati. Se hai un orto o un giardino, vieni direttamente in fabbrica. Ci trovi in via Torino 270 a Madonna dell'Olmo, vicino all'uscita dell'autostrada. E se dici che ci hai scoperto alla radio, c'è un bel regalo per te. Ricorda, Facco, la fabbrica di concimi. Via Torino 270, Madonna dell'Olmo, Cuneo.
2: La Casa del Materasso, produttore di materassi da oltre 70 anni, con qualità e tante soluzioni per il buon riposo. Materassi, cuscini, lenzuola, trapunte, coperte e in questo periodo sconti sulla biancheria, per la camera da letto e per il bagno. Per dormire bene, la Casa del Materasso, in via Valle Po 145 a Madonna dell'Olmo, Cuneo. Seguici su casadelmaterasso.com e sulla nostra pagina Facebook.
3: Abbiamo esteso la nostra copertura per esserti sempre vicino. Da oggi puoi ascoltare Radio Piemonte Sound Amica Radio sulla tua radio o autoradio DAB, non solo nel cuneese e torinese, ma in tutto.

0: Salire la tensione in Germania stamane, poco prima dell'alba, un oggetto non identificato esploso alla stazione centrale di Augusta in Germania, nel passaggio interno di un edificio. Almeno due persone hanno riportato ferite lievi. Il servizio ferroviario è interrotto mentre la polizia bavarese sta ancora indagando. Intanto Berlino ha accusato la Russia di essere responsabile dell'attacco ibrido a Lipsia del 4 agosto e per questo ha disposto la chiusura di un centro culturale del consolato russo a Bonn. La Germania cerca l'escalation e replica il Cremlino, che contesta tutte le accuse. Ma intanto l'Unione Europea serra le fila. Ieri, al vertice informale difesa in Irlanda, si è deciso di reagire agli attacchi ibridi. Risponderemo, ha promesso la Presidente della Commissione Europea von der Leyen. I tentativi russi di intimidirci sono vani. Hormuz, nuova fiammata nello scontro USA-Iran per il controllo dello stretto, con gli Stati Uniti che fanno sapere di aver attaccato un centinaio di obiettivi militari e Teheran che conta 11 morti, tra cui le vittime di un missile che ha centrato una festa di nozze e che ha risposto con attacchi in Bahrain, Kuwait, Erbil, nel Kurdistan iracheno e in Giordania. Tra comunicati e proclami stamane i Pasdaran hanno rivendicato anche: abbiamo attaccato la residenza del comandante USA in Kuwait. Meglio, torno in Italia venerdì con aereo ambulanza privato, così via social Alessandro Di Battista, l'ex esponente di spicco del Movimento 5 Stelle, ricoverato a Cuba dopo un grave malore che aveva fatto temere per le sue condizioni. Per l'ex deputato, ora autore di reportage e documentari di viaggio per il Fatto Quotidiano, si era ventilato il rientro in Italia con un volo di Stato. Di Battista è ricoverato da sabato in un ospedale di Cuba, dove è stato raggiunto da un'equipe sanitaria del Policlinico Gemelli di Roma. Finita l'attesa per la Mostra del Cinema di Venezia, che già in queste ore vede star in Laguna. Stasera alle 19 la cerimonia di apertura dell'83esima edizione della Kermesse, che oltre ad avere un nutrito drappello di star, vanta ben 5 titoli italiani tra i 20 in corsa per il Leone d'Oro. Nella serata condotta da Greta Scarano e Nicolas Maupas sarà consegnato il Leone d'Oro alla carriera George Clooney. A tenere la laudatio sarà l'attrice Laura Dern. Seguirà la proiezione del primo film in concorso nella sezione ufficiale, Ink di Danny Boyle. Il primo titolo italiano in gara, il 5 settembre, è Succederà questa notte, che segna il ritorno al red carpet di Venezia di Nanni Moretti a 37 anni da Palombella Rossa. Ed è tutto per questa edizione, a più tardi.
1: Muoversi in Piemonte. Un saluto, una buona mattinata e un buon mercoledì dalla Centrale Regionale della Mobilità. Il traffico scorre in modo regolare lungo le strade della regione. Vi informiamo quindi che dalle 21 di lunedì 7 alle 21 di martedì 8 settembre è previsto uno sciopero che coinvolge il personale del gruppo FS Italiane, Italo e Trenord. I treni potranno subire cancellazioni o variazioni. Questo appuntamento termina qui. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in tempo reale in regione, visitate il nostro portale Muoversi in Piemonte. Monte.it. A più tardi, buon viaggio. Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Prossima edizione, tra meno di un'ora.

Se Facebook ed Instagram ti presentano i soliti contenuti, scoprine di nuovi. Basta seguire le pagine social di Radio Piemonte Sound per rimanere aggiornato su tutto quello che accade intorno a te. Perché dal 1976 siamo la radio della tua città ed oggi più che mai la raccontiamo a 360 gradi.

0: cantare.
1: Sono primi in classifica adesso Angelina Mango e Marco Mengoni con questo Canto d'amore. È stata rivisitata con Enrico Ruggeri da Paolo Vallesi, che è l'autore di questa canzone, Le persone inutili, con una modifica del testo, ed è molto bella.

bello anche questo nuovo testo per le persone inutili di Paolo Vallesi, questa nuova versione con un altro grande poeta, Enrico Ruggeri. La musica dell'estate, beh, l'estate sta finendo, lo sappiamo bene, anche perché insomma quando si inizia le scuole è vero che poi l'autunno inizia un po' più avanti, ma con l'avvio delle scuole ecco che l'estate mostra segni di cedimento. Quest'anno assolutamente no, per quanto riguarda la temperatura, il meteo, insomma abbiamo dovuto combattere tutta l'estate con questo caldo pazzesco. Però l'estate un tempo voleva dire anche disco per l'estate e sicuramente non soltanto Festival Bar, una trasmissione che vi proponiamo ogni giorno perché ci porta indietro in quegli anni dove c'era appunto questa grande manifestazione del Festival Bar, che poi è stata rivisitata in un altro modo. Molte grandi stazioni radiofoniche fanno una serie di concerti dedicati alla musica dell'estate, e poi c'è anche quello della Team, che è stato un grande successo. Sandro Giacobbe, con tutto questo per portarvi indietro a due dischi per l'estate. Il primo è di Sandro Giacobbe, che ho avuto la fortuna di conoscere e che mi spiace tanto che se ne sia andato via troppo presto. Il titolo è Sarà la nostalgia.

Giacobbe, grandi momenti anche per Drupi con Rimani 1974, disco per l'estate, grande successo.

Campieronelli, detto in arte Drupi, con questo pezzo del 1974 che fu il suo primo pezzo di successo, perché lui esordì al Festival di Sanremo nel 1973 con Vado Via. Vado Via è una canzone che era stata scritta per Mia Martini, però poi Mia Martini aveva dato forfè al Festival di Sanremo. Sappiamo la storia di Mia Martini e le grandi, i grandi drammi che l'hanno un po' perseguitata. La danno a questo ragazzo che aveva fatto la demo, un po' come aveva fatto Marco Masini, che faceva le demo per Umberto Tozzi. Fa questa demo, piace, lo mandano al Festival di Sanremo, però poi alla giuria non è piaciuta. Praticamente la canzone che ascolterete adesso, Vado Via, è stata esclusa dalla finale. Lui è stato invitato anche a liberare la camera d'albergo già dopo l'esibizione del venerdì, senza neanche, perché non era stata diffusa dalla Rai, perché aveva trasmesso l'ultima serata. Lui faceva l'idraulico, tornò ad aggiustare tubi per guadagnarsi la pagnotta. Peppino Di Capri vinceva quel festival con Un grande amore e niente più, ma la sua Vado Via ha cominciato ad essere suonata dalle radio e a piacere molto. Questa voce roca piaceva molto, ed eccolo qua il suo successo. È stata incisa in 36 versioni diverse, pensa

Festival di Sanremo 1973, chiudiamo con questa chicca di Drupi di questo enorme successo, perché ha venduto 9 milioni di copie in Francia, in Inghilterra e negli Stati Uniti, è arrivato tra le prime 100 in classifica ed è appunto, come dicevo prima, 36 versioni diverse, incredibili. Grazie per essere stati con noi, una puntata un po' diversa delle Badole Online, ma voi ormai siete abituati a saperlo, e vi ringrazio e vi aspetto domani. Ciao!

0: Scegli chi conosce il valore del tuo sorriso. Lo studio odontoiatrico Marco Gallo a Busca da 25 anni lo cura con la massima attenzione e professionalità. Nella nuova sede, l'evoluzione dello studio dentistico classico, dalla visita di controllo all'ortodonzia, fino all'implantologia, dove il paziente è sempre al primo posto. In corso Giovanni 23esimo numero 87, nella nuova sede a Busca. Contatta per prenotazioni 0171 94 42 86.
1: La 97esima sagra di San Sereno è a San Rocco Castagneretta, Cuneo.
2: Un ricco calendario di eventi per la rassegna di frutta e ortaggi d'eccellenza.
1: Si comincia sabato 5 settembre con la raviolata, martedì 8 il laboratorio di Crusette, giovedì 10 Stembeer Fest e a seguire la Kinder Band. Venerdì 11 la mostra dei trattori d'epoca e l'inaugurazione della mostra regionale ortofrutticola e a seguire le musiche occitane con il gruppo musicale Libalos. Sabato 12 l'esposizione del mattoncino Sereno Bricks e a seguire il ritrovo di auto e moto storiche sportive San Rocco Custom Vintage Car Show e la 883 Mania Tribute Band con tutti i più grandi successi degli 883. Domenica 13 la Prisma Band durante tutta la giornata e lo Spritz Party alle 18.30.
2: E molto altro. La Sagra di San Sereno è a San Rocco Castagnaretta a Cuneo.
3: Grandi novità a Cuneo. Lo shopping si fa ancora più grande con le nuove aperture di MediaWorld, punto di riferimento in Italia per tecnologia ed elettronica di consumo. Ed Action, il discount non alimentare a piccoli prezzi. Trovi tutto a pochi minuti da casa. Ti aspettiamo alle gallerie del territorio in via Guido Martino 8 a Cuneo.
4: Radio Piemonte Sound, amica radio.
5: Sono le 11:05.

0: Pianeta Italia. Pianeta Italia, solo musica italiana.
1: Eccoci qui, buongiorno, buon pomeriggio. Sì, le ho dette un po' tutti, mi manca buona serata e avevo concluso. Benvenuti in Pianeta Italia, la musica italiana, solo italiana, degli anni 80, 90, 2000. Quest'oggi inizia così.

la musica italiana anni 80-90-2000, lo ricordo sempre da lunedì al venerdì, come vi ricordo che se volete mandarci una mail per la segnalazione, un brano italiano preferito, il vostro brano italiano preferito,

0: bellissimo, un classico veramente della musica italiana, un artista che purtroppo ci avrebbe regalato ancora tante tante belle cosine da ascoltare.
1: Pianeta Italia.
2: Andiamo nel 2005 con Irene Grandi.

0: Un appuntamento di sport e spettacolo senza precedenti. Domenica 6 settembre a Cuneo dalle 14 presso il campo Walter Merlo, l'Atletica Cuneo presenta il Meeting Memorial Duilio del Prete con ricchi premi per le migliori prestazioni. Saranno presenti atlete e atleti internazionali come Zain Ardosso, Gloria Uper, Alessia Succo, Mohamed Soudassi, Giulia Macchi, Ilaria Kame e Clarissa Vianello. L'ingresso è gratuito. Non potete mancare a questo grande appuntamento con lo sport. Domenica 6 settembre al campo di atletica di Cuneo Walter Merlo.
1: La Casa del Materasso, produttore di materassi da oltre 70 anni, con qualità e tante soluzioni per il buon riposo. Materassi, cuscini, lenzuola, trapunte, coperte e in questo periodo sconti sulla biancheria, per la camera da letto e per il bagno. Per dormire bene, la Casa del Materasso, in via Valle Po 145 a Madonna dell'Olmo, Cuneo. Seguici su casadelmaterasso.com e sulla nostra pagina Facebook.
0: Ed ora un annuncio importante da parte dell'azienda Cunese dell'Acqua. Sai che è possibile ricevere le bollette via mail? Le bollette arrivano puntuali, così non rischi di pagare in ritardo. Anzi, arrivano prima di quelle stampate e spedite. Così hai più giorni e un modo comodo per conoscere il consumo e controllare la spesa. E aiuti l'ambiente. Carta risparmiata, foreste che non vengono abbattute, il servizio è comodo, facile e gratuito. Scegli la bolletta via mail. Cambiare è più facile di quanto pensi. Vai su www.agda.it.

0: Pianeta Italia torna tra pochissimo dopo le notizie dall'Italia e dal mondo, sempre qui su Radio Piemonte Sound.
1: News dall'Italia e dal mondo.
2: Ben trovati da Lorenzo Villanetti. In primo piano il calciomercato, si chiude ufficialmente la sessione estiva, la Juventus rivoluziona l'attacco, oltre a Vlahovic saluta anche David, volato a Madrid sponda atletico, e arrivano Voltemade dal Newcastle e Sar dal Tottenham. La Roma rinuncia a Lueling e quindi all'ala sinistra chiesta dal Gasp, che in extremis blocca la cessione di Koné al Chelsea. La Fiorentina, con oltre 136 milioni spesi, si regala anche Beto, Gnonto e Pedro Gonçalves, liberando Ken al Como. L'Atalanta accoglie per 40 milioni Rove dal Bologna, già orfana di Castro, Lucumi e Freuler. La Lazio molla Icardi ma vira su Gudmundsson, che si aggiunge a Frattesi e Pinamonti. Il Milan si gode il bomber ex Paris Saint-Germain Gonzalo Ramos, oltre ad Hutchinson e Diego Moreira. Sedicesimi di Coppa Italia, la Cremonese elimina il Parma ma esonera Giampaolo. Al tecnico abruzzese ex Milan non basta il 2-0 ottenuto al Tardini. Agli ottavi derby lombardo con il Como. L'altro match vede la vittoria in trasferta del Monza sul Torino. L'1-0 firmato Dani Mota vale il passaggio del turno contro il Milan. Alle 15 Sassuolo-Frosinone, alle 18 Udinese-Venezia. Voltiamo pagina, tennis US Open. Sonego si arrende a Zverev, il tedesco vince 3-2 e passa al secondo turno contro il francese Ellis. Nonostante l'assenza di Sinner, bene gli altri azzurri. Musetti supera l'inglese Ferri 3-0 ma si rimprovera sul servizio.
3: Il servizio sicuramente è un'arma che, per esempio, oggi invece mi ha aiutato nei momenti importanti. È un'arma che, come ben sapete, è un po' un amore odio, quindi sto cercando sempre di portarlo verso la parte dell'amore, perché i top player, i veri giocatori, comunque al momento importante spesso e volentieri mettono la prima e fanno la giocata giusta.
2: Stesso risultato per Bellucci sull'ungherese Piroš, avanti anche Cobolli 3-2 sull'argentino Comesagna.
4: Avendo perso quei due game invece mi ha crollato un po' di tutto il tutto addosso e ho sentito ancora più pressione, più tensione del match. Sapevo che sarebbe stata una partita molto difficile contro Francisco, che è un giocatore di livello molto alto secondo me, e quindi sono contento poi di come sono riuscito a reagire, però ecco, potevo fare meglio nel primo set e nel secondo.
2: Alle 19 tocca a Guerrieri contro De Minaur, poi Berrettini, Navone e Passaro De Jong, interrotta sul 2-1 in favore dell'italiano. Siamo alla Formula 1, si avvicina il grande appuntamento del Gran Premio di Monza. In attesa della consueta conferenza stampa dei piloti, prevista per domani, il team principal della Mercedes, Toto Wolff, annuncia: Kimi Antonelli partirà dal fondo della griglia per cambiare la power unit. È una delusione per lui e per i tifosi nella sua gara di casa, ma il nostro sport non premia i sentimenti. Intanto Milano si tinge di rosso e accoglie i piloti Ferrari, Hamilton e Leclerc. I due, prima di un evento privato a Palazzo Reale previsto per le 17:45, abbracceranno i tifosi del Cavallino in Piazza Duomo. Volley, 6 successi su 6 per l'Italia che, dopo aver battuto la Bulgaria agli ottavi, incrocia la Svezia nei quarti di finale degli Europei femminili. Parola alla schiacciatrice Gaia Giovannini.
5: Siamo davvero molto contente del nostro percorso fino ad adesso, questo sicuramente. Abbiamo fatto, secondo me, una bellissima partita contro la Bulgaria agli ottavi, e adesso affronteremo una squadra già affrontata, che è la Svezia, e ci aspettiamo sicuramente una partita diversa da quella affrontata nei gironi, e una squadra davvero molto importante, e quindi vediamo.
2: Appuntamento con la nazionale di Julio Velasco a Brno, ore 19. Ed è tutto, a più tardi.
1: Prossime news tra mezz'ora.
6: Un saluto dai protagonisti del mondo dello sport.
7: Da Davide Mazzanti un grande saluto a Radio Piemonte Sound. Un abbraccio.
8: Ciao.

0: Che voce, ragazzi, eh? Che singolo questo. Peccato che, vabbè, la sua carriera è andata avanti come musicista, come cantautore, però di singoli, diciamo così, importanti e belli da ricordare ce ne sono stati pochi. Renzo Zenobi con Silvia. Vabbè, la riascolterei perché era, questa era veramente tantissimo tempo che non la sentivo.
1: Grandi novità a Cuneo. Lo shopping si fa ancora più grande con le nuove aperture di MediaWorld, punto di riferimento in Italia per tecnologia ed elettronica di consumo. Ed Action, il discount non alimentare a piccoli prezzi. Trovi tutto a pochi minuti da casa. Ti aspettiamo alle gallerie del territorio in via Guido Martino 8 a Cuneo.
2: Euforia e Onde Sonore presentano la serata musicale più interessante dell'anno. Pink Floyd Legend con l'orchestra Ghedini di Cuneo in The Dark Side of the Moon. L'altra faccia della luna e della musica a Cuneo il 19 settembre al Palazzetto dello Sport. Prevendite su Ticket One. Non puoi mancare.

0: è mezzogiorno.
1: News dall'Italia e dal mondo.
2: Bentrovati dalla redazione.

0: 4 agosto scorso e chiude il consolato russo a Bonn.
1: Ordigno esploso all'alba di oggi in un corridoio della stazione centrale di Augusta in Baviera. Nella deflagrazione sono rimasti feriti in modo lieve due giovani. In mattinata la situazione è tornata critica. Un nuovo allarme bomba ha portato alla chiusura dello scalo e alla sospensione totale del traffico ferroviario. La polizia sta seguendo la pista della criminalità organizzata.
0: Walter Lavitola è stato aggredito ieri nel carcere di Rebibbia a Roma. L'imprenditore è arrestato con l'accusa di essere il mandante dell'attentato dello scorso ottobre contro il giornalista Siegfriedo Ranucci. Secondo alcuni media sarebbe stato picchiato da alcuni detenuti. Immediatamente soccorso e visitato, stando a quanto riportano fonti della polizia penitenziaria, non corre pericolo. Sull'aggressione indaga la procura.
1: Nel 2025 la spesa sanitaria pubblica pro capita piazza l'Italia al 15° posto tra i 27 paesi europei dell'area OCSE. In ultima posizione tra quelli del G7. Sono le conclusioni a cui giunge un'analisi realizzata da Fondazione Gimbe in vista dell'avvio del confronto sulla legge di bilancio 2027. L'Italia viaggia ormai stabilmente nelle retrovie, il prezzo più alto lo pagano i cittadini, dice Nino Cartabellotta, presidente della Fondazione, aggiungendo che il sottofinanziamento pubblico della sanità non è più una questione per addetti ai lavori, ma una criticità strutturale che ha indebolito il servizio sanitario nazionale.
0: Il gran caldo continua a non dare tregua all'Italia, visto che secondo le previsioni sta per arrivare la sesta ondata di calore. In particolare le date da segnare sul calendario saranno quelle che vanno da venerdì 4 a mercoledì 9 settembre, quando le temperature raggiungeranno i 37-38 gradi.
1: Lo sport: l'Italia conquista 4 medaglie nelle ultime finali del canottaggio ai giochi del Mediterraneo. A Taranto salgono sul gradino più alto del podio i doppi pesi leggeri azzurri, vittoriosi sia tra gli uomini che tra le donne, mentre d'argento il doppio maschile ed infine c'entra il bronzo il doppio femminile.
0: Questa era l'ultima notizia, al prossimo aggiornamento.
2: Prossime news tra mezz'ora.

0: tutti sanno che qui a Cuneo c'è Facco, la fabbrica di concimi che dal 1974 serve gli agricoltori nel nostro territorio. Oggi apre direttamente anche ai privati. Se hai un orto o un giardino, vieni direttamente in fabbrica. Ci trovi in via Torino 270 a Madonna dell'Olmo, vicino all'uscita dell'autostrada. E se dici che ci hai scoperto alla radio, c'è un bel regalo per te. Ricorda, Facco, la fabbrica di concimi. Via Torino 270, Madonna dell'Olmo, Cuneo.
1: C'è una firma che non ti costa nulla, ma che può fare la differenza nella vita di molte persone. Donando il tuo 5 per 1000 a Fondazione Ospedale Cuneo, puoi contribuire a sostenere progetti dedicati alla cura, all'innovazione tecnologica e al benessere delle persone in ospedale. Donare è semplice. Firma nel riquadro del 5 per 1000 nella tua dichiarazione dei redditi e inserisci il codice fiscale della Fondazione. 960 988 800 48. Insieme per migliorare i percorsi di cura, umanizzare gli ambienti ospedalieri e sostenere la ricerca e la formazione per la salute di tutti. Fondazione Ospedale Cuneo. Ci prendiamo cura della tua salute.

non arrenderti né ora né mai, diceva, pezzo straordinario per il momento. Italia Graffiti quest'oggi, siamo andati veramente indietro negli anni. 1973, lui era Edoardo Bennato, il brano, bellissimo anche questo, Non farti cadere le braccia.

0: pronti adesso per volare indietro negli anni? E allora chiudete gli occhi perché andiamo da Louis Armstrong, attenzione, con un pezzo tutto italiano del 1968.
1: Mi va di cantare.

0: in assoluto del panorama della musica italiana, io aggiungo anche e non solo, però grandissima Antonella Ruggiero con i Mattia Bazzari in un classico davvero d'oro, d'eccezione, e c'è tutto un mondo intorno.
1: Ed ora un annuncio importante da parte dell'azienda Cunese dell'Acqua. Sai che è possibile ricevere le bollette via mail? Le bollette arrivano puntuali, così non rischi di pagare in ritardo. Anzi, arrivano prima di quelle stampate e spedite. Così hai più giorni e un modo comodo per conoscere il consumo e controllare la spesa. E aiuti l'ambiente. Carta risparmiata, foreste che non vengono abbattute, il servizio è comodo, facile e gratuito. Scegli la bolletta via mail. Cambiare è più facile di quanto pensi. Vai su www.agda.it.
2: La 97esima sagra di San Sereno è a San Rocco Castagneretta, Cuneo.
3: Un ricco calendario di eventi per la rassegna di frutta e ortaggi d'eccellenza.
2: Si comincia sabato 5 settembre con la raviolata, martedì 8 il laboratorio di Crusette, giovedì 10 Stem Beer Fest e a seguire la Kinder Band. Venerdì 11 la mostra dei trattori d'epoca e l'inaugurazione della mostra regionale ortofrutticola. E a seguire le musiche occitane con il gruppo musicale Libalos. Sabato 12 l'esposizione del mattoncino Sereno Bricks e a seguire il ritrovo di auto e moto storiche sportive San Rocco Custom Vintage Car Show e la 883 Mania Tribute Band con tutti i più grandi successi degli 883. Domenica 13 la Prisma Band durante tutta la giornata e lo Spritz Party alle 18:30.
3: E molto altro. La Sagra di San Sereno è a San Rocco Castagnaretta, a Cuneo.
4: Salve, sono ancora io alla radio. C'è chi fa campagne pubblicitarie altrove, ma non qui. Forse ti sfugge che ascoltare prima gli spot in radio aumenta l'attenzione e il ricordo delle campagne e migliora la performance di tutti i media. Chi ascolta gli spot in radio è più attento e ricorda meglio i brand visti in TV, sul web, su stampa e affissioni.
5: Investi in radio. La radio rende.
3: Puoi contattare Radio Piemonte Sound Amica Radio allo 0171 26 0900 o scrivere a info@radiopiemontesound.it o visita il sito. Fai conoscere la tua attività.
6: Ciao a tutti, sono Medeo Minghi da Radio Piemonte Sound, vi saluto caramente e vi invito caldamente ad ascoltare musica italiana perché è la più bella del mondo.
7: Come profumo che corna, che bella che sei, che gamba che passa sull'asfalto di Roma. Serenella, in questo vento di mare di pini, il nostro anno fra guerra e il

0: ci fermiamo un attimo, adesso andiamo in pausa, tra poco la storia della musica italiana riparte.
1: 60 secondi per le ultime notizie Italia Mondo.
2: Buongiorno da Marco Mancini, ancora battaglia nell'area dello stretto di Hormuz dopo l'ondata di attacchi americani, un centinaio di obiettivi militari colpiti e la replica di Teheran che ha attaccato basi di Washington nel Golfo Persico. I guardiani della rivoluzione iraniani hanno rivendicato anche un raid con missili e droni contro obiettivi americani a Erbil nel Kurdistan iracheno e l'attacco alla residenza del comandante delle truppe americane in Giordania. I Pasdaran, che contano 4 militari uccisi nei raid, rivendicano poi un massiccio attacco su una base statunitense in Kuwait in rappresaglia ai raid americani che hanno centrato una festa a Sirik costata la vita a 4 civili tra cui un bambino e il ferimento di decine di persone. Sarebbe stata una gioielleria turca l'obiettivo dell'esplosione avvenuta prima dell'alba di oggi nei pressi della stazione ferroviaria principale di Augusta in Germania. Almeno 2 persone hanno riportato ferite lievi, il servizio ferroviario è stato interrotto mentre la polizia bavarese sta indagando nell'ambito della criminalità organizzata. Bisogna uscire da ogni passività e indifferenza dinanzi agli avvenimenti che accadono, non si può restare spettatori disinteressati, è necessario farsi carico delle difficoltà dei fratelli, lo ha detto stamane il Papa nel corso dell'udienza generale in piazza San Pietro. Oggi, ha aggiunto Leone XIV, occorre smascherare le contraddizioni, con la guerra non si costruisce la pace. Le verifiche condotte in mattinata dal soccorso alpino hanno escluso il coinvolgimento di persone nella frana staccatasi ieri dal Monviso, non vi sono dunque dispersi, interessata l'area del rifugio Quintino Sella e parte del sentiero che conduce verso Pian del Re. 16esimi di Coppa Italia, la Cremonese elimina il Parma ma esonera Giampaolo, al tecnico abruzzese non basta il 2-0 ottenuto al Tardini, l'altro match vede la vittoria in trasferta del Monza sul Torino 1-0 e ottavi guadagnati alle 15, Sassuolo Frosinone alle 18, Udinese Venezia. È tutto, a più tardi.
1: Prossime news tra mezz'ora.
3: Radio Piemonte Sound, amica radio, la radio del cuore.
4: Ave, 1, 2, 3, il titolo è...

0: nella prima versione di questo motivo, la prima versione è stata fatta da Cocchi e Renato nella metà degli anni 70, 1974 precisamente. 1980 Nacci riassorbe, diciamo così, alcune delle sue più belle canzoni date ad altri e le riprende, le riarrangia e le ricanta. Stiamo parlando in questo caso di Silvano.
1: Porto al 1999 con un gruppo che con qualche pezzo ha segnato a suo modo comunque gli anni 90. Vi ricordate Italia 42?

0: Ciao a tutti gli ascoltatori di Radio Piemonte Sound, io sono Lodi Battaglia dei Pooh.
1: Red Ganzian.
2: A Radio Piemonte Sound non posso che augurare il meglio, abbracciare tutti i vostri ascoltatori.
3: A Radio Piemonte Sound sono Riccardo e Facchinetti, vi abbracciamo.

0: Rientro a scuola? Ma vai da Conad!
1: Via, via!
0: Fino al 30 settembre da Spazio Conad e Conad Superstore trovi il kit Staedtler di segno con due matite, gomma, righello, temperino e penna a punta feltro a soli 2,99€. Scopri di più nel catalogo.
2: La Costa Azzurra è uno dei mercati immobiliari più prestigiosi d'Europa. Ville sul mare, appartamenti panoramici, proprietà di pregio e opportunità riservate richiedono competenza, riservatezza e una profonda conoscenza del territorio. Da oltre 46 anni i professionisti italiani accompagnano i propri clienti nei progetti immobiliari tra Italia e Francia, con una presenza diretta e consolidata sul territorio francese. Esperienza tecnica, assistenza completa in italiano e in francese. Questa è la filosofia di Axim Group. Per informazioni e una consulenza senza impegno, chiama il 339 48 21 489. Ripeto, 339 48 21 489.
3: Radio Piemonte, sono Lorenzo Giovanotti.

adesso siediti. La seggio. Stavolta ascoltami.

0: Sono le 13.
1: News dall'Italia e dal mondo.
2: Bentrovati dalla redazione.
3: Due petroliere hanno preso fuoco dopo aver urtato delle mine nello stretto di Hormuz. Lo hanno

0: e sono rimasti feriti in modo lieve due giovani. In mattinata la situazione è tornata critica, un nuovo allarme bomba ha portato alla chiusura dello scalo e alla sospensione totale del traffico ferroviario. La polizia sta seguendo la pista della criminalità organizzata.
1: Paura a Padova, alcuni cittadini hanno notato un uomo mentre girovagava nel piazzale della stazione ferroviaria con un grosso coltello da cucina in mano e hanno lanciato l'allarme. Quando la polizia lo ha fermato, il 27enne ha reagito brandendo l'arma e urlando all'Akbar. Gli agenti gli hanno intimato di gettare a terra la lunga lama. Il giovane, un cittadino gambiano richiedente asilo, ha invece cercato di divincolarsi. Un poliziotto è rimasto ferito e l'uomo è stato arrestato.
0: Ci sono due indagati per la morte di Pietro Maria Fiori, il 35enne volontario che ha perso la vita in una baita di pastori all'Alpe Buscagna in Valle d'Evero. Si tratterebbe del titolare dell'azienda agricola Francesco Biondo e la persona che aveva installato il boiler scaldabagno da cui, secondo l'ipotesi investigativa, sarebbero partite le esalazioni mortali di monossido di carbonio.
1: Secondo un nuovo rapporto del programma dell'ONU per l'ambiente, nei prossimi anni il riscaldamento globale è destinato a superare la soglia di 1,5 gradi dai livelli preindustriali. Nello scenario più ottimistico l'aumento della temperatura sarà appunto di 1,5 gradi, ma la maggior parte degli scenari prevede picchi più elevati. Tuttavia, secondo il rapporto, è possibile limitare la durata dello sforamento e rientrare in breve tempo nei limiti dell'Accordo di Parigi.
0: Avvia oggi l'83esima mostra internazionale d'arte cinematografica di Venezia. Fino al 12 settembre tante le star in arrivo al Lido e si inizia subito in grande con George Clooney che riceverà il Leone d'Oro alla carriera nella serata inaugurale condotta da Greta Scarano e Nicolas Maupas. Il film d'apertura in concorso è Ink di Danny Boyle, che racconta la scalata editoriale di Rupert Murdoch.
1: Questa era l'ultima notizia, al prossimo aggiornamento.
2: Prossima edizione tra meno di un'ora.

Un appuntamento di sport e spettacolo senza precedenti. Domenica 6 settembre a Cuneo dalle 14 presso il campo Walter Merlo, l'Atletica Cuneo presenta il Meeting Memorial Duilio del Prete con ricchi premi per le migliori prestazioni. Saranno presenti atlete e atleti internazionali come Zain Nardosso, Gloria Hooper, Alessia Succo, Mohamed Soudassi, Giulia Macchi, Ilaria

0: Cercame e Clarissa Vianello. L'ingresso è gratuito. Non potete mancare a questo grande appuntamento con lo sport. Domenica 6 settembre al campo di atletica di Cuneo Walter Merlo.
1: Ci sono bambini che per dormire non devono chiudere gli occhi e non hanno bisogno di silenzio. Sono i bambini sordociechi. Non vedono e non sentono, ma di certo sognano. E noi con loro. Sogniamo una casa che possa accoglierli con tutto lo spazio che serve. I nostri e i loro sogni sono appesi a un filo.
2: Ma per fortuna è un filo d'oro. Dai spazio ai sogni.
1: Dona con un SMS o una chiamata al 45514.
2: O vai su spazioesogni.it.

tutta l'aria e ho dormito sul divano. Sapevo stare solo, sì, ma non sapevo stare bene, e volevo dirmi grazie perché sono andato via, e che a volte non sapevo.

0: la 97esima sagra di San Sereno è a San Rocco Castagneretta, Cuneo.
1: Un ricco calendario di eventi per la rassegna di frutta e ortaggi d'eccellenza.
0: Si comincia sabato 5 settembre con la raviolata, martedì 8 il laboratorio di Crusette, giovedì 10 Stem Beer Fest e a seguire la Kinder Band. Venerdì 11 la mostra dei trattori d'epoca e l'inaugurazione della mostra regionale ortofrutticola. E a seguire le musiche occitane con il gruppo musicale Libalos. Sabato 12 l'esposizione del mattoncino Sereno Bricks e a seguire il ritrovo di auto e moto storiche sportive San Rocco Custom Vintage Car Show e la 883 Mania Tribute Band con tutti i più grandi successi degli 883. Domenica 13 la Prisma Band durante tutta la giornata e lo Spritz Party alle 18.30.
1: E molto altro. La Sagra di San Sereno è a San Rocco Castagnaretta, a Cuneo.
2: C'è una firma che non ti costa nulla, ma che può fare la differenza nella vita di molte persone. Donando il tuo 5 per 1000 a Fondazione Ospedale Cuneo, puoi contribuire a sostenere progetti dedicati alla cura, all'innovazione tecnologica e al benessere delle persone in ospedale. Donare è semplice. Firma nel riquadro del 5 per 1000 nella tua dichiarazione dei redditi e inserisci il codice fiscale della Fondazione. 960 988 800 48. Insieme per migliorare i percorsi di cura, umanizzare gli ambienti ospedalieri e sostenere la ricerca e la formazione per la salute di tutti. Fondazione Ospedale Cuneo. Ci prendiamo cura della tua salute.
3: È una firma che ci unisce. Con il tuo 5 per 1000 alla comunità Papa Giovanni XXIII realizziamo insieme il sogno di Don Oreste Benzi, da cui, oltre 50 anni fa, nacque la nostra storia. Vivere gli uni per gli altri, a partire dai più fragili. Nella dichiarazione dei redditi indica il nostro codice fiscale. Insieme possiamo costruire nuova speranza. Scopri di più su 5per1000.apg23.org. Grazie.

0: canzoni che sono entrate a far parte del nostro modo di sentire, della nostra voglia di cantare, dei nostri ricordi, sicuramente dal lontano ormai, ammazza, 1992, Roberto Vecchioni con Voglio una donna. E però a livello, se la stiamo ascoltare bene, veramente a livello di testo, sonorità e tutto, può essere una canzone che è stata registrata, incisa qualche anno fa, ma neanche, attualissima, ma soprattutto devo dire a livello di musica, grande il maestro, grande il professor Roberto Vecchioni.
1: Pianeta Italia con Lorenzo Martini.

diciamo che l'ha portata veramente in alto, ma altro che un gradino, tanti gradini, perché insomma a distanza di 1982, 92, 2002, 2012 siamo alla distanza di 30 anni, penso che sia diventata una di quelle canzoni che si canta alla grande.

0: Grande Antonello, ragazzi, siamo nel decennio 2000 con le canzoni del nostro decennio, insomma, di questo del 2000 che si fanno ricordare e si faranno anche ricordare domani.
1: Indimenticabile. Radio Piemonte Sound, la radio della tua città.
0: I prossimi minuti ci portano nel 1989 con i Nomadi.

nei Nomadi, ovviamente con i ragazzi dell'Olivo. Siamo nel 1989, 25esimo singolo discografico dei Nomadi. La canzone narra di alcuni ragazzi palestinesi che a causa della continua guerriglia con gli israeliani non riescono a vivere una vita serena e tranquilla come vorrebbero. Nella canzone Augusto tocca il tema del disegno paragonando la vita dei palestinesi o ragazzi dell'Olivo a una rappresentazione grafica priva di serenità in cui primeggia il nero della morte anziché l'azzurro dei cieli. E brano ovviamente scritto al grande anche Beppe Carletti, Augusto D'Olio e Christopher De-

tempo è abbastanza ridotto e ristretto, e quindi vi salutiamo con un pezzo che dura abbastanza poco, alla tempistica di una canzone degli anni 60, circa 2 minuti e 32. Le vibrazioni con il raggio di sole, vi auguro la buona giornata, viva la musica italiana e torniamo.

0: Sono le 14.
1: News dall'Italia e dal mondo.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: Incontro a Bruxelles tra la Presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen e il Segretario Generale della NATO Mark Rutte all'indomani dell'accusa di Berlino a Mosca di essere responsabile dei droni esplosivi a Lipsia. Questa intimidazione non funzionerà. L'Unione Europea e la NATO sono uniti. Non solo manterremo alta la pressione sulla Russia, ma la alzeremo, ha detto von der Leyen in un punto stampa. Mosca non ci spaventa, le ha fatto eco Rutte. La nostra unità è incrollabile.
2: Non è escluso che la Russia provi a interferire anche nelle elezioni italiane. È quanto dichiara intanto il vicepremier e ministro degli esteri Antonio Tajani, arrivando alla riunione informale dei ministri degli esteri dell'Unione Europea in corso a Wicklow, in Irlanda. Sull'allarme lanciato dal leader di Forza Italia è arrivata però la replica dell'altro vicepremier, Matteo Salvini, che ha ridimensionato il rischio parlando di un'ansia antirussa che lo preoccupa.
3: La cronaca: la procura di Torino impugnerà al tribunale del riesame il provvedimento con il quale il GIP ha disposto l'obbligo di firma senza neppure convalidare il fermo del 42enne che era stato arrestato dalla polizia per una molestia su una 13enne che era entrata nel negozio dove lavorava. Lo si è appreso in ambienti giudiziari. Il GIP aveva riconosciuto l'esistenza dei gravi indizi di colpevolezza.

0: La procura.
1: Uno scenario tutt'altro che rassicurante per il futuro del pianeta. A breve il riscaldamento globale supererà gli 1,5 gradi, il limite stabilito dall'accordo di Parigi. È l'allarme lanciato da un nuovo rapporto del programma delle Nazioni Unite per l'ambiente. Secondo lo studio, nell'ipotesi più ottimistica, l'aumento della temperatura globale si attesterebbe a 1,8 gradi, mentre la maggior parte degli altri scenari analizzati prevede picchi ancora più elevati. Secondo il rapporto è ancora possibile limitare la durata dello sforamento, ma servono mitigazione e adattamento.
0: Il calcio. Piero Ausilio sta per lasciare l'Inter. Da capire tempi e modalità, ma l'addio sembra praticamente certo. Il direttore sportivo dei Nerazzurri è in scadenza di contratto e le trattative di questi mesi non sono state soddisfacenti. Per questo motivo Ausilio nei giorni scorsi ha comunicato alla società che non ci sono le condizioni per proseguire. In caso di separazione anticipata sarebbe in ogni caso consensuale.
1: È tutto, a più tardi.
2: Prossime news tra mezz'ora.

0: Vi aspetto su Radio Piemonte Sound con lo speciale Festival Bar. Tra pochissimo siamo pronti per cominciare insieme una nuova puntata. Vi aspetto, Radio Piemonte Sound. A dopo!
1: Un appuntamento di sport e spettacolo senza precedenti. Domenica 6 settembre a Cuneo dalle 14 presso il campo Walter Merlo, l'Atletica Cuneo presenta il Meeting Memorial Duilio del Prete con ricchi premi per le migliori prestazioni. Saranno presenti atlete e atleti internazionali come Zain Ardosso, Gloria Uper, Alessia Succo, Mohamed Soudassi, Giulia Macchi, Ilaria Kame e Clarissa Vianello. L'ingresso è gratuito. Non potete mancare a questo grande appuntamento. Appuntamento con lo sport, domenica 6 settembre al campo di atletica di Cuneo Walter Merlo.
2: Per la vostra sicurezza, All System, azienda leader nel settore protezioni. Tutti i servizi di vigilanza tradizionali e tecnologici, sistemi di rilevazione incendi, impianti di videosorveglianza per abitazioni civili e industrie.

0: La sicurezza non ha prezzo. Informatevi. Telefono 0171 41 16 66. All System. A Cuneo, Madonna dell'Olmo, via Valle Po 151.
1: La Casa del Materasso, produttore di materassi da oltre 70 anni, con qualità e tante soluzioni per il buon riposo. Materassi, cuscini, lenzuola, trapunte, coperte e in questo periodo sconti sulla biancheria, per la camera da letto e per il bagno. Per dormire bene, la Casa del Materasso, in via Valle Po 145 a Madonna dell'Olmo, Cuneo. Seguici su casadelmaterasso.com e sulla nostra pagina Facebook.

parte di Mirko Bencivenni comincia in questo preciso istante un nuovo appuntamento con lo speciale Festival Bar. In questo caso dal 1992 ritroviamo Anna Oxa. Lei, dopo aver dato alla luce nel 1992 la prima figlia Francesca, ha pubblicato Di Questa Vita, album contenente pezzi scritti da Gianni Belleno su testi di Francesco Berlincioni. È uscito dopo 2 anni di completo silenzio e ritiro dalle scene, che ottiene un buon successo di classifica. Nell'estate di quell'anno al Festival Bar 1992 ci regala questo brano che ci siamo appena ascoltati, questo Mezzo Angolo di Cielo. Festival Bar 1992 che invece fu vinto da Luca Carboni con Mare Mare, mentre Roberto Vecchioni si impose nella sezione 33 giri con l'album Camper. Amici, ci spostiamo subito con la prossima al Festival Bar del 2005 per riascoltarci Gianluca Grignani e la sua

Gianluca Grignani dall'estate, dal Festival Bar della 2005, singolo che era incluso all'interno dell'album di Grignani, Il Re del Niente, il settimo album dell'artista che, pensate, è arrivato sino al numero 3 della classifica degli album musicali in Italia, e prima che venisse pubblicata la versione sanremese col singolo Liberi di Sognare aveva già ottenuto il disco di platino. Bambina dallo spazio è il successo dell'estate che, come dicevamo poc'anzi, ha partecipato al Festival Bar del 2005, Festival Bar che si è svolto in 7 puntate registrate attraverso Torino, Viterbo, Arezzo e Arena di Verona. Quante splendide località italiane ha attraversato questa manifestazione canora estiva, quella dell'estate per eccellenza, lo sottolineiamo più volte, ma del resto diamo a Cesare quel che è di Cesare. Dal Festival Bar 2006 ritroviamo un brano molto bello, quasi ipnotico, Stilophonic con Pure Imagination.

0: Speciale Festival Bar. Speciale Festival Bar. Yo.
1: Radio Piemonte Sound, amica radio.
2: Vi facciamo rivivere tutte le vostre estati di quel periodo 1964-2008 con lo speciale Festival Bar e poi chiaramente anche le new hit, i successi del momento.

0: Scegli chi conosce il valore del tuo sorriso. Lo studio odontoiatrico Marco Gallo a Busca da 25 anni lo cura con la massima attenzione e professionalità. Nella nuova sede, l'evoluzione dello studio dentistico classico, dalla visita di controllo all'ortodonzia, fino all'implantologia, dove il paziente è sempre al primo posto. In corso Giovanni 23esimo numero 87, nella nuova sede a Busca. Contatta per prenotazioni 0171 94 42 86.
1: Grandi novità a Cuneo. Lo shopping si fa ancora più grande con le nuove aperture di MediaWorld, punto di riferimento in Italia per tecnologia ed elettronica di consumo. Ed Action, il discount non alimentare a piccoli prezzi. Trovi tutto a pochi minuti da casa. Ti aspettiamo alle Gallerie del Territorio in via Guido Martino 8 a Cuneo.
2: Andrea Bocelli Foundation è fatta di storie. Benedetta ha visto la sua scuola rinascere dalle rovine del sisma. Martina è atelierista digitale, aiuta decine di ragazzi ad esprimere il proprio potenziale. Lui vive ad Haiti, sogna di diventare ingegnere, aiutaci a realizzare il suo sogno.
3: Scriviamo insieme nuove storie di crescita, bellezza e opportunità che offrono occasioni vere di empowerment.
2: Dona il tuo 5 per 1000 all'Andrea Bocelli.

0: Festival Bar, oltre 40 anni di Estati Musica, questa, manco a dirlo, lo sapete meglio di me, è Radio Piemonte Sound, la radio della tua città. Ci sono le news, poi noi ripartiremo di slancio subito dopo.
1: Le ultimissime dall'Italia e dal mondo in due minuti.
2: Buongiorno da Marco Mancini. Ancora una notte di guerra tra Stati Uniti e Iran, ma lo scambio bellico è anche una battaglia di comunicati e proclami, giallo sulla sorte di due petroliere colpite nello stretto di Hormuz. Daniela Ubaldi.
3: Le forze iraniane rivendicano attacchi contro obiettivi militari statunitensi negli Emirati Arabi Uniti, in Kuwait, in Bahrain, in Giordania e nel Kurdistan iracheno. Anzi, è proprio un comunicato dei Pasdaran a rendere noto che due petroliere che navigavano nello stretto di Hormuz lungo rotte non autorizzate dall'Iran sono finite su mine e sono in fiamme. A parlare di petroliere battenti bandiere iraniane colpite nelle stesse ore anche il comando centrale degli Stati Uniti, che comunica di aver centrato un centinaio di target militari, tra questi siti di difesa aerea, sistemi radar, asset marittimi e aree dedicate alla comunicazione. E mentre la compagnia nazionale saudita denuncia un attacco alla sua petroliera con due marinai morti lo scorso 31 agosto, Teheran conta 11 vittime civili negli ultimi raid USA che avrebbero centrato anche una festa di nozze. 5 morti, tra cui un bambino, e 50 feriti. Le guardie rivoluzionarie iraniane, che contano 4 militari uccisi a Kermanshah, parlano di rappresaglia nel rivendicare il massiccio attacco sulla base statunitense di Ali al-Salem in Kuwait.
2: E di 8 morti, tra cui un minorenne, il bilancio dell'attacco russo avvenuto nella notte a Odessa. Intanto restano tesi i rapporti tra Europa e Russia. Ieri Berlino ha accusato Mosca di essere responsabile dell'attacco ibrido a Lipsia del 4 agosto scorso. La Germania cerca l'escalation, le accuse sui fatti di Lipsia sono infondate, replica il Cremlino. E il ministro degli esteri, Tajani, invita a mantenere alta la guardia per i possibili condizionamenti russi nelle elezioni dei paesi europei.
4: Escludo anche che possono esserci tentativi da parte della Federazione Russa di interferire nella vita democratica dei paesi dell'Unione Europea, interferendo sulle libere elezioni democratiche che si svolgono nei nostri paesi, cercando di condizionare con questa attività di guerra ibrida la volontà popolare. Bisogna vigilare, bisogna impedire che ci siano queste azioni da parte di un paese con il quale noi non siamo in guerra.
2: Era una gioielleria turca l'obiettivo dell'esplosione avvenuta prima dell'alba di oggi nei pressi della stazione ferroviaria di Augusta in Germania. Almeno 2 persone hanno riportato lievi ferite, il servizio ferroviario è stato interrotto, le indagini della polizia bavarese si stanno dirigendo nell'ambito della criminalità organizzata. L'epidemia di Ebola nella Repubblica Democratica del Congo: al 31 agosto si contano 3.000 morti su oltre 6.100 casi confermati. Secondo le autorità di Kinshasa, il tracciamento dei contatti è in corso e ha raggiunto l'88%, al di sopra della soglia operativa dell'85%. Il tasso di letalità si stima attualmente al 48,6. Nuovo appello alla solidarietà stamane dal Papa nel corso dell'udienza generale in piazza San Pietro. Oggi, ha detto Leone XIV, occorre smascherare le contraddizioni, con la guerra non si costruisce la pace. Sentiamo le parole del Papa.
5: Dinanzi agli avvenimenti che accadono, alla storia e alla vita delle persone, soprattutto dinanzi al cambiamento rapido e profondo che oggi sperimentiamo, non è possibile restare spettatori disinteressati. Occorre invece ascoltare con il cuore, lasciarsi interpellare, farsi coinvolgere.
2: In arrivo sull'Italia l'ennesima ondata di calore che porterà temperature con valori massimi fino a 8 gradi sopra la media. Da venerdì 4 a mercoledì 9 settembre le temperature saranno in costante aumento, a Roma e Milano attesi picchi di 35-36 gradi. Contro Zverev, Sonego sfiora l'impresa ma si arrende al tie break dopo 5 ore di gioco. Avanti Cobolli, Bellucci e Musetti, che tornano in campo domani. Stasera tocca ad altri 5 azzurri. Lorenzo Villanetti.
6: 4 ore 52 minuti di gioco, una maratona quella che si è consumata a New York tra Sasha Zverev e Lorenzo Sonego. L'azzurro ci ha messo il cuore, ma non è bastato per battere il numero 1 del seeding, che l'ha spuntata per 3-2 al quinto set. Penso che sia un giocatore incredibile, ha un servizio e un dritto eccezionali, commenta il tedesco a margine margine del match. Superato il primo scoglio, Zverev se la vedrà con il francese Elis al secondo turno, dove sono volati anche Cobolli, Bellucci e Musetti. Quest'ultimo ha superato il britannico Ferri 3-0, grazie anche al servizio.
7: Sicuramente è un'arma che, per esempio, oggi invece mi ha aiutato nei momenti importanti. È un'arma che, come ben sapete, è un po' un amore odio.
6: Stesso risultato per Bellucci contro l'ungherese Piroš, mentre Cobolli vince 3-2 in rimonta sull'argentino Comesagna. Stasera spazio a Berrettini contro l'altro argentino Navone. In palio il passaggio ai sedicesimi. Il programma di oggi vede in campo anche altri due azzurri, Guerrieri contro De Minaur e Passaro De Jong, interrotta per pioggia sul 2-1. Tra le donne, attesa per il derby tra Jasmine Paolini e Lucrezia Stefanini. Chi vince va al terzo turno.
2: È tutto per questa edizione, grazie per l'ascolto, un buon proseguimento di giornata.
1: Prossime news tra mezz'ora.

0: qualche minuto di pubblicità e poi torniamo qui su Radio Piemonte Sound.
1: La 97esima sagra di San Sereno è a San Rocco Castagneretta, Cuneo.
2: Un ricco calendario di eventi per la rassegna di frutta e ortaggi d'eccellenza.
1: Si comincia sabato 5 settembre con la raviolata, martedì 8 il laboratorio di Crusette, giovedì 10 Stem Beer Fest e a seguire la Kinder Band. Venerdì 11 la mostra dei trattori d'epoca e l'inaugurazione della mostra regionale ortofrutticola. E a seguire le musiche occitane con il gruppo musicale Libalos. Sabato 12 l'esposizione del mattoncino Sereno Bricks e a seguire il ritrovo di auto e moto storiche sportive San Rocco Custom Vintage Car Show e la 883 Mania Tribute Band con tutti i più grandi successi degli 883. Domenica 13 la Prisma Band durante tutta la giornata e lo Spritz Party alle 18.30.
2: E molto altro. La Sagra di San Sereno è a San Rocco Castagnaretta, a Cuneo.
3: C'è una firma che non ti costa nulla, ma che può fare la differenza nella vita di molte persone. Donando il tuo 5 per 1000 a Fondazione Ospedale Cuneo, puoi contribuire a sostenere progetti dedicati alla cura, all'innovazione tecnologica e al benessere delle persone in ospedale. Donare è semplice. Firma nel riquadro del 5 per 1000 nella tua dichiarazione dei redditi e inserisci il codice fiscale della Fondazione. 960 988 800 48. Insieme per migliorare i percorsi di cura, umanizzare gli ambienti ospedalieri e sostenere la ricerca e la formazione per la salute di tutti. Fondazione Ospedale Cuneo. Ci prendiamo cura della tua salute.
4: Euforia e Onde Sonore presentano la serata musicale più interessante dell'anno. Pink Floyd Legend con l'orchestra Ghedini di Cuneo in The Dark Side of the Moon. L'altra faccia della luna e della musica a Cuneo il 19 settembre al Palazzetto dello Sport. Prevendite su Ticket One. Non puoi mancare.

0: Festival Bar e New Hit, le hit delle nostre estati e i successi di oggi.
1: Pronti a ballare? Su Radio Piemonte Sound, tra qualche istante dal Festival Bar 1993, Ace of Base, All That She Wants. Subito invece dal Festival Bar 2003, Eiffel 65, viaggia insieme.

0: canzoni dell'estate di ieri e di oggi su Radio Piemonte Sound. Speciale Festival Bar, tutta la musica, tutti i ricordi legati a quei periodi, a quell'estate, alla televisione, perché poi è stata una grande manifestazione televisiva, tanti ricordi che riaffiorano alla mente. Le vostre estati più belle in musica sono solo qui su Radio Piemonte Sound, ma anche tante new hit. Restate con noi.
1: Ciao, sono Arisa, un saluto grandissimo agli amici di Radio Piemonte Sound.
2: Non so innamorarmi mai, neanche avere un'abitudine.

0: state ascoltando Speciale Festival Bar New Hit. Ora ci fermiamo per qualche istante per lasciare spazio alle news. Yeah.
1: Sono le 15.
2: Due minuti per l'informazione Italia Mondo.
3: Buon pomeriggio dalla redazione.
4: Apriamo con gli esteri. L'Unione Europea e la NATO aumenteranno la pressione sulla Russia in seguito al tentato attacco mediante drone carico di esplosivi all'aeroporto di Lipsia, che la Germania ieri ha attribuito alla Russia. Lo dichiara la Presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen nel corso di una conferenza stampa congiunta con il Segretario Generale della NATO, Mark Rutte. Non ci fermeremo finché la Russia non smetterà di bombardare e uccidere bambini, uomini e donne innocenti in Ucraina, aggiunge la leader dell'esecutivo europeo.
3: Nuova escalation Stati Uniti-Iran. Le forze americane hanno colpito circa 100 obiettivi in Iran, tra cui due petroliere di Teheran, almeno 11 vittime, secondo fonti iraniane. La risposta, missili e droni contro il Kuwait, che ha attivato le difese aeree, e un attacco dei Pasdaran contro basi americane a Erbil, in Iraq. L'Iran ha accusato gli Stati Uniti di essere Satana dopo l'attacco su una festa di matrimonio che ha provocato la morte di almeno 5 persone e decine di feriti, tra cui molti bambini.
4: La cronaca ha difficoltà a contenere gli impulsi, ma l'obbligo di firma è sufficiente. È quanto scrive il GIP di Torino nell'ordinanza di non convalida del fermo del 42enne bengalese, indagato per violenza sessuale ai danni di una 13enne. Caso finito ieri al centro delle polemiche politiche. Una decisione contro cui la procura del capoluogo piemontese ha deciso di ricorrere in appello.

0: Salvador, lo scorso 21 agosto era stato vittima di un'aggressione omofoba. A trovare il corpo nelle ultime ore è stato un giovane che abita nello stesso immobile. Al momento l'ipotesi che prevale è quella di un decesso per cause naturali, anche se gli investigatori non escludono altre possibilità.
1: Uno scenario tutt'altro che rassicurante per il futuro del pianeta. A breve il riscaldamento globale supererà gli 1,5 gradi, il limite stabilito dall'accordo di Parigi. È l'allarme lanciato da un nuovo rapporto del Programma delle Nazioni Unite per l'Ambiente, l'UNEP. Secondo lo studio, nell'ipotesi più ottimistica, l'aumento della temperatura globale si attesterebbe a 1,8 gradi centigradi, mentre la maggior parte degli altri scenari analizzati prevede picchi ancora più elevati. Secondo il rapporto è ancora possibile limitare la durata dello sforamento, ma servono mitigazione e adattamento.
0: È tutto, a più tardi.
2: Prossime news tra mezz'ora.

0: La jukebox degli anni 60 del Festival Bar alle hit dei nostri giorni. Insomma, i nostri pomeriggi sono assolutamente variegati, ricchi, pieni di bella musica. Siete su Radio Piemonte Sound. Io sono Mirko Bencivenni, torno tra poco dopo la pubblicità.
1: Non tutti sanno che qui a Cuneo c'è Facco, la fabbrica di concimi che dal 1974 serve gli agricoltori nel nostro territorio. Oggi apre direttamente anche ai privati. Se hai un orto o un giardino, vieni direttamente in fabbrica. Ci trovi in via Torino 270 a Madonna dell'Olmo, vicino all'uscita dell'autostrada. E se dici che ci hai scoperto alla radio, c'è un bel regalo per te. Ricorda, Facco, la fabbrica di concimi. Via Torino 270, Madonna dell'Olmo, Cuneo.
2: Grandi novità a Cuneo. Lo shopping si fa ancora più grande con le nuove aperture di MediaWorld, punto di riferimento in Italia per tecnologia ed elettronica di consumo. Ed Action, il discount non alimentare a piccoli prezzi. Trovi tutto a pochi minuti da casa. Ti aspettiamo alle gallerie del territorio in via Guido Martino 8 a Cuneo.
3: Un appuntamento di sport e spettacolo senza precedenti. Domenica 6 settembre a Cuneo dalle 14 presso il campo Walter Merlo, l'Atletica Cuneo presenta il Meeting Memorial Duilio del Prete con ricchi premi per le migliori prestazioni. Saranno presenti atlete e atleti internazionali come Zainardos.

Bucchi, Ilaria Came e Clarissa Vianello. L'ingresso è gratuito. Non potete mancare a questo grande appuntamento con lo sport. Domenica 6 settembre al campo di atletica di Cuneo Walter Merlo.

Totti ed Andrea Salvetti con Sabrina Salerno in veste di mascotte, mentre la sigla iniziale era affidata a Gianna Nannini. Pensate che le tappe dalla quinta all'ottava ebbero luogo alla discoteca Privilege Ibiza, all'epoca chiamata semplicemente Q, e dopo una puntata riepilogativa andò in onda la finale, registrata il 3 settembre presso l'Arena di Verona e trasmessa in due parti, rispettivamente l'8 e il 9 settembre. Ci spostiamo ora con la prossima canzone che vogliamo regalarvi al Festival Bar del 1989 e vi propongo Mia Martini con Donna. Lei, Mia Martini, sorella maggiore di 3 anni di Loredana Bertè, con la quale condivide giorno e mese di nascita, è considerata insieme a Mina una delle voci femminili più belle ed espressive nel panorama della musica leggera italiana. Mia Martini, Donna.

musica dal Festival Bar 1989. Mia Martini, beh, la sua voce è caratterizzata dal suo essere sofisticata ma non stucchevole e impreziosita da una forte intensità interpretativa. Mia Martini, una donna tormentata, un'interprete intensa e raffinata che si riascolta sempre con vivo piacere. Amici, ci spostiamo ora al Festival Bar 1985, dove tra i tanti protagonisti c'era anche un certo Jim Diamond. Lui purtroppo non è più dei nostri, è scomparso a Londra l'8 ottobre del 2015. Lo ritroviamo con il brano che presentò anche in Italia al Festival Bar di quell'anno del 1985. I Should Have Known Better, Jim Diamond.

0: ci sono le news e poi noi ripartiremo di slancio subito dopo.
1: Due minuti per l'informazione Italia Mondo.
2: Buon pomeriggio da Alessandro Cisilin. L'episodio di Lipsia segna una nuova escalation sul territorio europeo attribuita alla Russia, annuncia il presidente della Commissione europea von der Leyen parlando alla stampa a fianco del leader della NATO Rutte all'indomani del ritrovamento di un drone carico di esplosivi nella città tedesca che Berlino ritiene di matrice russa. Siamo sotto attacchi ibridi, servono nuove sanzioni, incalza l'alta rappresentante Callas al vertice dei 27 ministri degli esteri in Irlanda. Le diverse capitali hanno convocato l'ambasciatore di Mosca, che però nega le accuse giudicandole propaganda utile alle campagne elettorali in Europa, e viceversa accusa il presidente ucraino Zelensky di terrorismo per aver lanciato ieri un avvertimento alle compagnie aeree straniere che volano in Russia, minacciando di rendere completamente insicuri i cieli del paese con lanci di droni. Un centinaio di obiettivi militari colpiti nei raid statunitensi condotti la scorsa notte in Iran, con un bilancio di almeno 11 morti, tra le vittime alcuni bambini morti durante una festa di matrimonio nel sud dell'Iran. Immediata la rappresaglia delle guardie rivoluzionarie iraniane che hanno condotto attacchi con droni e missili contro le basi americane in Giordania, Kuwait, Bahrain ed Erbil in Iraq. I Pasdaran hanno inoltre reso noto che due petroliere che navigavano nello stretto di Hormuz lungo rotte non autorizzate hanno urtato delle mine e sono in fiamme. Giallo a Vigevano, nel paese dove un 24enne originario del Salvador è stato trovato morto nel suo appartamento pochi giorni dopo aver subito una violenta aggressione omofoba. Sul posto anche la polizia scientifica, dai primi riscontri prevarrebbe l'ipotesi del decesso per cause naturali, ma non si escludono altre possibilità. Lo scorso 21 agosto due uomini di 28 e 33 anni lo avevano coperto di insulti sessisti e fatto cadere nelle acque del naviglio Sforzesco, poi sono stati denunciati dai carabinieri per lesioni e anche minacce e resistenza a pubblico ufficiale. Fine un cenno agli europei femminili di pallavolo, 6 vittorie su 6 finora per l'Italia che, dopo aver battuto la Bulgaria nella prima sfida a eliminazione diretta, torna in campo stasera nei quarti di finale. Alle 19 Brno la squadra di Velasco ritrova la Svezia, battuta 3-0 nel girone. Ed è tutto per il momento, grazie dell'ascolto.
1: Prossime news tra mezz'ora.
3: La nostra estate in musica, con la storia del Festival Bar e i successi del momento.
0: Amici di Radio Piemonte Sound, c'è lo stato sociale ora ad ascoltarci con il singolo realizzato in collaborazione con Arisa e Mischetta, si intitola DJ DM, perché io quella parola, sono un bravo ragazzo, non la dico mai, nemmeno per sogno, nemmeno la immagino. Vabbè, ci crede nessuno.
4: Io mi sa che vado.

0: Scegli chi conosce il valore del tuo sorriso. Lo studio odontoiatrico Marco Gallo a Busca da 25 anni lo cura con la massima attenzione e professionalità. Nella nuova sede, l'evoluzione dello studio dentistico classico, dalla visita di controllo all'ortodonzia, fino all'implantologia, dove il paziente è sempre al primo posto. In corso Giovanni 23esimo numero 87, nella nuova sede a Busca. Contatta per prenotazioni 0171 94 42 86.
1: Il mercato immobiliare in Costa Azzurra. Per molti italiani affrontare un'esperienza immobiliare in Francia può sembrare complicato. Conoscere il mercato, la normativa, le procedure locali è fondamentale per operare con serenità. Axim Group è presente a Caraglio, Nizza, San Rafael, Monaco, con una presenza diretta e consolidata sul territorio francese. Da oltre 46 anni mette la propria esperienza professionale al servizio di chi desidera acquistare o vendere un immobile. Un'assistenza completa in italiano e francese. Per informazioni e una consulenza senza impegno, chiama il 339 48 21 489. Ripeto, 339 48 21 489.

Festival Bar, la storia della musica e la storia del Festival Bar. Nel 1988 Raf partecipa per la prima volta al Festival di Sanremo con Inevitabile Follia, dopo il quale pubblica l'album Svegliarsi un anno fa, il suo primo disco in italiano e il suo secondo LP. Il primo era tutto dance, era quello con Self Control, la hit iperballata dell'estate 84. Svegliarsi un anno fa, la title track del suo primo disco in italiano, la canzone che abbiamo appena ascoltato, è un brano scritto da Gaetano Curreri degli Stadio e tratta un tema particolarmente attuale negli anni 80, come quello della sieropositività. Dal Festival Bar 1988 di Raf ci spostiamo ora al Festival Bar 1999 per ritrovare un classico della musica italiana magistralmente interpretato, dico io, da Giorgia. Si

da un giovane Gino Paoli quando non era ancora iscritto alla SIAE. Per questo nei crediti delle varie versioni del disco figurano Mogol come autore del testo e Toang compositore della musica. Solo successivamente sarà depositata con la firma corretta del solo Paoli, canzone scritta da un giovane Gino Paoli ma interpretata per la prima volta da Mina nel suo 45 giri del 1960. In questo caso noi vi abbiamo riproposto la versione di Giorgia dal Festival Bar 1999, anche perché nel 1960 non esisteva ancora il Festival Bar, quindi Mina non avrebbe nemmeno potuto partecipare. Prima edizione del Festival Bar, lo ricordiamo ancora una volta, e scusate se riapro per l'ennesima volta questa parentesi, prima edizione del Festival Bar andata in onda nel 1964. Dal Festival Bar 2001 invece siamo pronti a riascoltarci i giovanissimi Gazzosa con

0: Speciale Festival Bar.
1: Speciale Festival Bar.
2: Yo. Radio Piemonte Sound, amica radio. Grazie per averci cercati e complimenti per averci scelti.
3: La time machine virtuale di Radio Piemonte Sound ci porta ora al 29 giugno del 2000, quando scompariva Vittorio Gassman, nato a Genova e uno dei più rappresentativi volti del cinema italiano del Novecento. Allo stesso periodo, il secondo singolo più venduto era di Paola Chiara, Vamos a Bailar.

0: L'Europa non tollererà un attacco russo in territorio europeo, lo ha detto la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, il giorno dopo l'accusa di Berlino a Mosca di essere responsabile dei droni esplosivi a Lipsia. Questa intimidazione non funzionerà. L'Unione europea e la NATO sono uniti. Non solo manterremo alta la pressione sulla Russia, ma la alzeremo, ha aggiunto in una dichiarazione alla stampa con il segretario generale della NATO, Mark Rutte, prima del loro incontro a Bruxelles. La Russia, ha detto Rutte, ha aumentato la sua spregiudicatezza, ma non ci spaventa. Le forze armate stanno lavorando senza sosta per garantire la prontezza operativa e tutelare la sicurezza pubblica.
1: C'è un'ansia antirussa che mi preoccupa, lo dice Matteo Salvini dopo l'allarme lanciato questa mattina dal ministro degli esteri di possibili tentativi di influenze russe sul voto in Italia. La Russia ha invaso e ha scatenato una guerra e non c'era necessità, ma ho come l'idea che qualche cancelleria europea non voglia mettere fine a questa guerra e cerchi qualche pretesto magari per vendere altre armi. Non ho l'ansia che i russi invadano Torre Maura o Tor Bella Monaca, precisa Salvini.
0: La Vitola sta bene e dice di non presentare segni di percosse, lo riferiscono gli avvocati di Walter La Vitola, indagato perché ritenuto mandante dell'attentato contro il giornalista Sigfrido Ranucci. I legali hanno chiesto alla Procura della Repubblica una richiesta per ottenere contezza dell'esistenza e del contenuto della nota della polizia penitenziaria presso il carcere di Via Bibbia relativa alla presunta aggressione. Aggressione che, secondo fonti del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, non ci sarebbe stata.
1: È stato trovato questa mattina nell'appartamento in cui vigevano il 24enne originario di El Salvador, che il 21 agosto era stato vittima di un'aggressione omofoba a Vigevano, durante la quale era stato insultato e spinto nel naviglio da due persone. A trovare il corpo è stato un ragazzo che abita nello stesso immobile.
0: Il riscaldamento globale è destinato a superare la soglia di più 1,5 gradi centigradi dai livelli preindustriali, il limite più ambizioso dell'accordo di Parigi, probabilmente entro i prossimi anni. L'allarme viene da un nuovo rapporto del programma dell'ONU per l'ambiente, l'UNEP. Tuttavia, secondo il rapporto, è possibile limitare la durata dello sforamento e rientrare in breve tempo nei limiti dell'accordo.
1: Il mondo arriva a Venezia e Venezia lo guarda attraverso il cinema. Si apre l'83esima mostra, da oggi fino al 12 settembre, 10 giorni di grandi autori, divi, opere attese e sguardi capaci di raccontare le fratture del presente. George Clooney, che stasera riceverà il Leone d'Oro alla carriera in occasione della serata inaugurale della mostra, parla al Lido della sua America senza mai citare Trump. Non è facile vivere in un paese che è guidato dalle persone meno capaci di farlo, dice. A novembre ci sono le elezioni di midterm, che saranno sicuramente un momento per tirare le somme e, se va tutto bene, torneremo ad una situazione di maggiore normalità.
0: È tutto, a più tardi.
2: Prossime news tra mezz'ora.

0: Il nostro pomeriggio, come sempre, si colora di tanta musica dal passato e dal presente. Dal passato con le calde estati del Festival Bar, dal presente con la nostra selezione musicale che puntualmente non manca di fare tappa con i successi più forti al momento. In ogni caso, piccola pausa per noi, restate lì, torniamo subito.
1: La 97esima sagra di San Sereno è a San Rocco Castagneretta, Cuneo.
2: Un ricco calendario di eventi per la rassegna di frutta e ortaggi d'eccellenza.
1: Si comincia sabato 5 settembre con la raviolata, martedì 8 il laboratorio di Crusette, giovedì 10 Stembeer Fest e a seguire la Kinder Band, venerdì 11 la mostra dei trattori d'epoca e l'inaugurazione della mostra regionale ortofrutticola e a seguire le musiche occitane con il gruppo musicale Libalos. Sabato 12 l'esposizione del mattoncino Sereno Bricks e a seguire il ritrovo di auto e moto storiche sportive San Rocco Custom Vintage Car Show e la 883 Mania Tribute Band con tutti i più grandi successi degli 883. Domenica 13 la Prisma Band durante tutta la giornata e lo Spritz Party alle 18.30.
2: E molto altro. La Sagra di San Sereno è a San Rocco Castagnaretta, a Cuneo.
3: La Casa del Materasso, produttore di materassi da oltre 70 anni, con qualità e tante soluzioni per il buon riposo. Materassi, cuscini, lenzuola, trapunte, coperte e in questo periodo sconti sulla biancheria, per la camera da letto e per il bagno. Per dormire bene, la Casa del Materasso, in via Valle Po 145 a Madonna dell'Olmo, Cuneo. Seguici su casadelmaterasso.com e sulla nostra pagina Facebook.

0: Euforia e Onde Sonore presentano la serata musicale più interessante dell'anno. Pink Floyd Legend con l'orchestra Ghedini di Cuneo in The Dark Side of the Moon. L'altra faccia della luna e della musica a Cuneo il 19 settembre al Palazzetto dello Sport. Prevendite su Ticket One. Non puoi mancare.
1: Tutti sanno che qui a Cuneo c'è FACO, la fabbrica di concimi che dal 1974 serve gli agricoltori nel nostro territorio. Oggi apre direttamente anche ai privati. Se hai un orto o un giardino, vieni direttamente in fabbrica. Ci trovi in via Torino 270 a Madonna dell'Olmo, vicino all'uscita dell'autostrada. E se dici che ci hai scoperto alla radio, c'è un bel regalo per te. Ricorda, FACO. La fabbrica di concimi, via Torino 270, Madonna dell'Olmo, Cuneo.
2: È una firma che ci unisce. Con il tuo 5 per 1000 alla comunità Papa Giovanni XXIII realizziamo insieme il sogno di Don Oreste Benzi, da cui oltre 50 anni fa nacque la nostra storia. Vivere gli uni per gli altri, a partire dai più fragili. Nella dichiarazione dei redditi indica il nostro codice fiscale. Insieme possiamo costruire nuova speranza. Scopri di più su 5per1000.apg23.org. Grazie.

Benvenuti, io sono Mirko Bencivenni. E chi potrebbe regalarvi l'appuntamento con lo speciale Festival Bar? Che mettiamo in stand-by per qualche istante perché ci sono le news, ma noi torniamo subito dopo e continueremo a raccontarvene e a suonarvene delle belle. Dal 1964 al 2008, oltre 40 anni di estate in musica su Piemonte Sound.

0: Ancora buon pomeriggio da Alessandro Cisilin. Cancellerie europee in allarme dopo il ritrovamento di un drone carico di esplosivi a Lipsia, che Berlino ritiene di matrice russa. La presidente della commissione von der Leyen parla di nuova escalation in conferenza stampa con leader della NATO Rutte. Siamo sotto attacchi ibridi, servono nuove sanzioni, incalza l'alta rappresentante Callas alla riunione tra i 27 ministri degli esteri in Irlanda. Diversi governi hanno convocato i rispettivi ambasciatori russi. La strage di migranti del febbraio 2023 al largo di Steccato di Cutro è definitiva, la condanna a 20 anni di carcere per Abdesalem Mohamed, cittadino siriano ritenuto lo scafista del caicco il cui rovesciamento causò la morte di 94 persone. La Cassazione ha rigettato il ricorso della difesa, confermando anche la multa di 3 milioni di euro già inflitta nel marzo 2025 dalla Corte d'Appello di Catanzaro. I legali avevano sollecitato tra l'altro l'acquisizione degli atti del procedimento in atto sui presunti ritardi in esso occorsi, ritenendoli una concausa della strage. Fermato dalla polizia dopo 7 ore di ricerche con l'accusa di tentato femminicidio, l'uomo di 47 anni accusato di aver accoltellato più volte al petto l'ex moglie nel loro appartamento di Fontana Candida, alla periferia est di Roma. L'aggressione davanti al figlio adolescente. Successivamente l'uomo ha accompagnato la donna in ospedale per poi darsi alla fuga in una località sul litorale romano, portando con sé il ragazzo. A dare l'allarme sono stati i medici del pronto soccorso, secondo i quali i 4 offendenti ricevuti dalla donna non sono stati mortali, solo per caso. Stasera si alza il sipario sull'83esima edizione della mostra del cinema di Venezia. La regista americana Maggie Gyllenhaal è la presidente della giuria internazionale del concorso, che assegnerà il Leone d'Oro a uno dei 21 film in gara. Alle 19 la cerimonia d'apertura, attesa la consegna del Leone d'Oro alla carriera George Clooney. Seguirà la proiezione del primo film in concorso, Ink, di Danny Boyle, il primo titolo italiano in gara, il 5 settembre. Succederà questa notte, che segna il ritorno a Venezia di Nanni Moretti. Tennis US Open, Sonego si è arreso dopo 5 ore di battaglia a Zverev. Il tedesco vince 3-2 e passa al secondo turno contro il francese Halis. Nonostante l'assenza di Sinner, Bene e gli altri azzurri, Musetti supera l'inglese Ferri 3-0 come Bellucci sull'ungherese Piros. Avanti anche Cobolli 3-2 sull'argentino come Sagna in rimonta. Alle 19 oggi tocca a Guerrieri contro De Minor, poi Berrettini Navone e Passaro De Jong, interrotta sul 2-1 in favore dell'italiano. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Buon pomeriggio e ben ritrovati in nostra compagnia. Si viaggia regolarmente in questi minuti lungo i principali percorsi extraurbani piemontesi. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione, visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio.
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
3: Prossime news tra mezz'ora.

0: Scegli chi conosce il valore del tuo sorriso. Lo studio odontoiatrico Marco Gallo a Busca da 25 anni lo cura con la massima attenzione e professionalità. Nella nuova sede, l'evoluzione dello studio dentistico classico, dalla visita di controllo all'ortodonzia, fino all'implantologia, dove il paziente è sempre al primo posto. In corso Giovanni 23esimo numero 87, nella nuova sede a Busca. Contatta per prenotazioni 0171 94 42 86.
1: Lo sai qual è il sistema più efficiente, oltre che intelligente, per muoversi a Cuneo? È la bicicletta. Risparmi tempo, non hai problemi di parcheggio e fai bene alla salute tua e degli altri. Provaci, per muoverti usa la testa. Cuneo, pedala e cammina. Campagna promossa dal Comune di Cuneo, in collaborazione con Radio Piemonte Sound, Amica Radio.
2: Un appuntamento di sport e spettacolo senza precedenti. Domenica 6 settembre a Cuneo dalle 14 presso il campo Walter Merlo, l'Atletica Cuneo presenta il Meeting Memorial Duilio del Prete con ricchi premi per le migliori prestazioni. Saranno presenti atlete e atleti internazionali come Zain Ardosso, Gloria Hooper, Alessia Succo, Mohamed Soudassi, Giulia Macchi, Ilaria Kame e Clarissa Vianello. L'ingresso è gratuito. Non potete mancare a questo grande appuntamento con lo sport. Domenica 6 settembre al campo di atletica di Cuneo Walter Merlo.

0: La radio stimola, informa, intrattiene, lascia spazio all'immaginazione. La radio locale ha anche la tua voce. Radio Piemonte Sound, amica radio, la radio della tua città.
1: Oggi è una giornataccia, sì, proprio una giornataccia, di quelle un po' più spente che il cielo si offende, ti vorresti arrendere. Io te lo leggo in faccia, in quello sguardo malinconico di chi vuole cambiare il mondo, ma poi va tutto storto e di sicuro non c'è neanche il mare. Tu acqua e sale, io fuoco e fiamme, e le emozioni sembrano autostrade che non hanno fine, ma ti puoi schiantare.

0: Rientro a scuola? Ma vai da Conad!
1: Via, via!
0: Fino al 30 settembre da Spazio Conad e Conad Superstore trovi il kit Staedtler disegno con due matite, gomma, righello, temperino e penna a punta feltro a soli 2,99 €. Scopri di più nel catalogo.
2: Ed ora un annuncio importante da parte dell'azienda Cunese dell'Acqua. Sai che è possibile ricevere le bollette via mail? Le bollette arrivano puntuali, così non rischi di pagare in ritardo. Anzi, arrivano prima di quelle stampate e spedite. Così hai più giorni e un modo comodo per conoscere il consumo e controllare la spesa. E aiuti l'ambiente. Carta risparmiata, foreste che non vengono abbattute, il servizio è comodo, facile e gratuito. Scegli la bolletta via mail. Cambiare è più facile di quanto pensi. Vai su www.agda.it.
3: Dal 1976 siamo la radio della tua città. Per continuare ad esserlo, ti chiediamo di farti riconoscere dai nostri inserzionisti. Di che ascolti Radio Piemonte Sound, amica radio.

0: Sono le 17 e un minuto.
1: Non solo musica, Radio Piemonte Sound è anche ricca di tanta informazione. Arrivano le news dall'Italia e dal mondo e poi sarà ancora speciale Festival Bar e New Hit. Ancora buona estate a tutti i nostri ascoltatori.
2: News dall'Italia e dal mondo.
3: Buon pomeriggio, ben trovati dalla redazione.
4: Secondo quanto riporta la Bild, il bielorusso con passaporto russo sospettato per l'attacco all'aeroporto di Lipsia sarebbe entrato nello spazio Schengen con un visto italiano. Il secondo sospettato, un uomo di origine russa con passaporto lettone, avrebbe svolto un ruolo chiave nella preparazione dell'attentato e secondo le informazioni dell'ARD avrebbe legami con un servizio segreto russo. Faremo accertamenti, ha commentato il ministro degli esteri Antonio Tajani.
3: L'Europa non tollererà un attacco russo in territorio europeo, intanto ha dichiarato la presidente della Commissione Ursula von der Leyen, il giorno dopo l'accusa di Berlino a Mosca di essere responsabile dei droni esplosivi a Lipsia. Questa intimidazione non funzionerà, l'Unione Europea e la NATO sono uniti. Non solo manterremo alta la pressione sulla Russia, ma la alzeremo, ha aggiunto in una dichiarazione alla stampa con il segretario generale della NATO, Mark Rutte, prima del loro incontro a Bruxelles. La Russia ha aumentato la sua spregiudicatezza, ma non ci spaventa. Le forze armate stanno lavorando senza sosta per garantire la prontezza operativa e tutelare la sicurezza pubblica, ha detto Rutte.
4: Il cittadino svizzero di 43 anni arrestato nelle prime ore di lunedì 31 agosto è l'autore della sparatoria al rave party ad Arau in Svizzera, in cui ha perso la vita l'italiana Maria Spinelli e in cui sono rimaste ferite altre 6 persone, alcune delle quali in modo grave. Lo ha comunicato in una conferenza stampa la polizia cantonale d'Argovia. Secondo le forze dell'ordine, l'uomo ha agito da solo per follia omicida.
3: Il caso della 13enne molestata in un mini market di Torino continua ad alimentare il confronto politico e giudiziario. Al centro della discussione c'è la decisione del GIP del capoluogo piemontese che, dopo la richiesta della procura di applicare la custodia cautelare in carcere nei confronti dell'uomo accusato della violenza sessuale, ha disposto invece una misura meno afflittiva, l'obbligo di firma. Una scelta che ha provocato forti reazioni pubbliche e istituzionali, fino alla decisione del Ministero della Giustizia di inviare gli ispettori negli uffici giudiziari torinesi. Ora sul caso interviene l'Associazione Nazionale Magistrati, che difende

0: 1,3 milioni circa di clienti ancora nel servizio di tutela della vulnerabilità e il prezzo della sola materia prima gas è pari a 64,15 euro al megawattora.
1: Il tennis, derby azzurro in scena nel torneo femminile degli US Open. Jasmine Paolini, testa di serie numero 19, se la vede contro la qualificata Lucrezia Stefanini. Volley tutto pronto per Italia-Svezia. Paola Egonu e Isabelle Huck, le due stelle della pallavolo mondiale, alle 19 a Brno si sfidano per conquistare un posto tra le migliori quattro nazionali dell'europeo. Il secondo atto di una rivalità che con le nazionali è già andato in scena nel girone D del torneo giocato a Göteborg con il netto successo azzurro per 3-0.
0: È tutto, a più tardi.
2: Prossime news tra mezz'ora.

0: Festival Bar per un ragazzo di 23 anni che però ha già un curriculum pazzesco.
1: Canta da una vita già.
0: Fa parte dei Boyzone, quindi ha fatto un sacco di dischi. Ha fatto la colonna sonora anche di Notting Hill, il film con Hugh Grant e Julia Roberts.
1: Grande successo, è già pronto dietro le quinte. Cioè, devo dire, c'aveva una camicetta rossa, vedrete benissimo.
0: Non gliel'ho vista ancora.
1: Eh no. Ah. La canzone Life is a Roller Coaster.
0: E lui è Ronan Keating.
2: Speciale Festival Bar.

Festival Bar 2000, lo avete sentito presentato direttamente da Fiorello e Alessia Marcuzzi. Ronan Keating con Life is a Roller Coaster. Una curiosità in merito a quest'artista è che nel 2007 si è riunito con i Boyzone, boy band con la quale aveva iniziato la sua carriera. Amici, siamo pronti a salutarci con un brano dal Festival Bar 1995 e con l'australiana Tina Arena, la quale presenta il brano Chains in quell'anno, in quell'estate. Da Mirko Bencivini è tutto, vi aspetto alla prossima puntata dello speciale Festival Bar. Ciao!

0: La 97esima sagra di San Sereno è a San Rocco Castagneretta, Cuneo.
1: Un ricco calendario di eventi per la rassegna di frutta e ortaggi d'eccellenza.
0: Si comincia sabato 5 settembre con la raviolata, martedì 8 il laboratorio di Crusette, giovedì 10 Stem Beer Fest e a seguire la Kinder Band. Venerdì 11 la mostra dei trattori d'epoca e l'inaugurazione della mostra regionale ortofrutticola e a seguire le musiche occitane con il gruppo musicale Libalos. Sabato 12 l'esposizione del mattoncino Sereno Bricks e a seguire il ritrovo di auto e moto storiche e sportive San Rocco Custom Vintage Car Show e la 883 Mania Tribute Band con tutti i più grandi successi degli 883. Domenica 13 la Prisma Band durante tutta la giornata e lo Spritz Party alle 18.30.
1: E molto altro. La Sagra di San Sereno è a San Rocco Castagnaretta, a Cuneo.
2: La Costa Azzurra è uno dei mercati immobiliari più prestigiosi d'Europa. Ville sul mare, appartamenti panoramici, proprietà di pregio e opportunità riservate richiedono competenza, riservatezza e una profonda conoscenza del territorio. Da oltre 46 anni i professionisti italiani accompagnano i propri clienti nei progetti immobiliari tra Italia e Francia, con una presenza diretta e consolidata sul territorio francese. Esperienza tecnica, assistenza completa in italiano e in francese. Questa è la filosofia di Axim Group. Per informazioni e una consulenza senza impegno, chiama il 339 48 21 489. Ripeto, 339 48 21 489.
3: Radio Piemonte Sound, la radio della tua città.
4: Siamo orgogliosi di annunciarvi che da settembre 2025 Radio Piemonte Sound Amica Radio si può ascoltare sul DAB non solo nelle province di Cuneo e Torino, ma in tutto il Piemonte. Grazie all'attivazione dei nuovi impianti, la nostra radio si può ascoltare anche nelle province di Asti, Alessandria, Novara e Vercelli. Radio Piemonte Sound, la tua amica radio in tutto il Piemonte.

0: Ben ritrovati da Lorenzo Villanetti. In primo piano il calcio. Ieri si è chiusa ufficialmente la sessione estiva di mercato e per il terzo anno di fila superato il miliardo di euro di acquisti. La Juventus si rifà il look in attacco, dentro Voltemade dal Newcastle e Sar dal Tottenham. Fuori David, ceduto all'Atletico Madrid. L'Inter si gode i tre nazionali inglesi, Spence, Stones e Jones, mentre blinda Pio Esposito. Il Milan, il gioiello portoghese ex Paris Saint-Germain Ramos. Sfumato Lueling, la Roma di Gasperini tiene i big e rinuncia quindi alla sinistra. La Fiorentina, con oltre 136 milioni spesi, prende Beto, Gnonto e Pedro Gonçalves, liberando Ken al Como. L'Atalanta pesca dal Bologna Rove, pagato 40 milioni, mentre la Lazio aggiunge Gudmundsson a Frattesi e Pinamonti, ma perde a mercato chiuso Romagnoli, direzione al Sad, Qatar. Sul fronte infermeria, tegole per Napoli e Juventus. I partenopei devono rinunciare almeno fino a inizio ottobre a McTominay. Lo scozzese ha un'aritmia benigna e dovrà operarsi al cuore. Intanto rassicura: non sono preoccupato, ci vedremo prestissimo e più forte di prima. I bianconeri per 4 mesi saranno invece orfani di Thuram, il centrocampista francese. Domani si opererà al ginocchio per risolvere la sindrome femoro-rotulea che lo tiene fermo dalla fine della scorsa stagione. Voltiamo pagina, tennis, agli US Open. Sonego sfiora l'impresa contro Zverev ma si arrende al tie-break dopo 5 ore di gioco. Avanti Cobolli, Bellucci e Musetti che tornano in campo domani. Oggi tocca ad altri tre azzurri. Guerrieri sfida l'australiano De Minaur, Passaro l'olandese De Jong sul parziale di 2-1 interrotto ieri per pioggia, mentre Berrettini se la vedrà contro l'argentino Navone. Il tennista romano, dopo aver denunciato in conferenza le minacce di morte ricevute dagli scommettitori, ha analizzato anche il suo momento, così ai microfoni di Sky.
1: Mi sento più maturo, nel senso più pronto a gestire determinate cose. In passato la preparazione al torneo, le sconfitte di Cincinnati e di Montreal, le registrate un po' peggio, invece qua adesso mi sento molto centrato, molto sull'obiettivo che è quello di arrivare pronti qua e di cercare di stare bene qua.
0: In palio il passaggio ai sedicesimi. Stanotte sarà anche il turno di Alcaraz, impegnato contro il portoghese Faria. Tra le donne dalle 17 sono in campo Jasmine Paolini e Lucrezia Stefanini. Chi vince il derby azzurro va al terzo turno. Siamo al volley, sale l'attesa per Italia-Svezia, quarto di finale degli europei femminili. Fin qui per le azzurre di Julio Velasco 6 vittorie su 6, tra cui una nel girone proprio contro la nazionale scandinava. Favorite quindi sì, ma guai a non rispettare le avversarie. Come si fa? Ce lo spiega Velasco, lo ascoltiamo a Sky.
2: La concentrazione, ma anche la determinazione e la lucidità, perché tutti sanno giocare pallavolo, sta a noi farle sbagliare, sta a noi fare i punti, e questo mi è piaciuto molto delle squadre. L'umiltà non passa da dire ma noi non siamo forti, noi siamo, no, passa da rispettare in concreto l'avversario, che vuol dire ci può fare punti, ci può fare buone azioni, ma noi possiamo fare più di loro.
0: Fischio d'inizio ore 19 a Brno, in palio la semifinale contro una tra Polonia e Olanda. In chiusura la Formula 1 a Milano, in piazza Duomo i tifosi Ferrari abbracciano Hamilton e Leclerc. I piloti della Rossa sono impegnati in un evento privato a inviti nel capoluogo lombardo e domenica a Monza andranno a caccia della vittoria. Opposto a loro Kimi Antonelli, il leader del mondiale, che però partirà dal fondo della griglia per sostituire la power unit della sua Mercedes. È una delusione per lui e per i tifosi nella sua gara di casa, ma il nostro sport non premia sentimenti, spiega il team principal Toto Wolff. Ed è tutto dallo sport.
3: Un saluto dai protagonisti del mondo dello sport.
4: Un saluto a tutti gli ascoltatori di Piemonte Sound, da Simone Rigone, e anche i rotti contano.
5: Muoversi in Piemonte.
6: Bentrovati, buon pomeriggio a tutti voi che siete all'ascolto. Si viaggia regolarmente in questi minuti lungo i principali percorsi extraurbani piemontesi. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione, visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
5: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
7: Prossime news tra mezz'ora.

0: cosa succede in città.
1: Attualità ed eventi in provincia.
2: Ieri in Cosa succede in città vi abbiamo parlato del concorso di cover che si sarebbe tenuto a Manta nella sera di martedì 1 settembre. Oggi vi raccontiamo come è andata e lo facciamo con le voci e le parole dei protagonisti, cominciando dalla sindaca di Manta, Ivana Casale, in un'intervista a cura di Luisella Mellino.
3: Con il sindaco di Manta è la prima edizione di questo contest che lei ha accettato con grande entusiasmo.
4: Con grandissimo entusiasmo. Io credo che la musica porti dentro la vita, quindi una bellissima energia, e quindi dare anche la possibilità a chi canta per passione, per me è davvero una cosa bella.
3: E poi si scopre un mondo di gente che va a scuola di canto, che ama cantare, non soltanto diciamo nei piccoli karaoke, ma che in questo caso si vuole esibire davanti a un pubblico già importante.
4: Sì, un mondo di gente che tra l'altro secondo me magari non ha avuto quella fortuna di arrivare dove altri sono arrivati, ma che ha in realtà la capacità,
3: certo.
4: Quindi ben venga dargli l'opportunità di farlo davanti a un po' di pubblico, ecco.
3: È la prima edizione, poi chissà.
4: Io spero che sia la prima edizione di tante edizioni, ma soprattutto di qualcosa di più importante. Il progetto è un progetto ambizioso, non svelo ancora niente, ma ci sentiremo nei prossimi mesi, magari anche giorni, chi lo sa.

torniamo a parlare di cosa succede in città con il concorso di cover tenutosi ieri sera a Manta. Abbiamo sentito le parole della sindaca Ivana Casale, ora sentiamo le parole dei vincitori. Nel concorso erano previsti 6 premi in totale, 3 per le canzoni cover di Cocciante e 3 per le cover di Baglioni, assegnate dal pubblico, dalla giuria giornalisti e dalla giuria tecnica. I premi per le cover di Cocciante sono stati vinti da Mattia Anselmo, mentre i premi per le interpretazioni di Baglioni sono stati vinti da Carola Serafino, Marianna Cugnasco e Vanessa Caraglio. Sentiamo le loro parole nelle interviste realizzate da Luisella Mellino subito dopo le premiazioni.

0: cerco sempre di portare sul palco e a volte riesco a metterla nelle canzoni e in questo caso mi ha un po' fregato nelle parole da dire, però
1: Senti, ma era il tuo primo concorso?
0: Sì, era il primo concorso e diciamo che sono molto contento e

0: È stato già solo le emozioni da oggi pomeriggio, dai soundcheck alla prima volta sul palco stasera cantando Cocciante, sono state emozioni molto forti che erano diverse da tutte le altre volte che ho cantato. E è stato molto bello, molto intrigante anche, è stata una bella sfida e sono contento che sia andata bene e sono molto soddisfatto. Ciao.
1: Allora, quanto sei emozionata e quanto sei felice, perché poi portarsi a casa un premio nel proprio paese non è male.
2: Sì, è un'emozione fortissima, anche perché questo

0: po' sorpresa.
1: Sì, onestamente non me lo aspettavo, perché c'erano tante bellissime voci in gara, belle interpretazioni, era una gara molto combattuta, quindi ogni persona che saliva sul palco, li avevo già anche sentiti nelle prove, dicevo no vabbè è bravissimo, è bravissimo. Quindi sinceramente sono molto felice, molto grata. La critica dei giornalisti è un premio per me molto importante, quindi sono davvero grata.
2: Cosa succede in città?
3: Annika Flash e Radio Piemonte Sound presentano Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
4: Felice di dirigere il film che aprirà la Fashion Week?
5: Mi sento fortunata.
6: Il premio Oscar Angelina Jolie?
7: Ho il risultato della sua biopsia.
6: Nel suo ruolo più intenso e personale di sempre.
8: Non so come dirlo a mia figlia.
9: Metta la sua vita in pausa per un po'.
6: Un inno alla vita sul coraggio di ricominciare.
10: Non gliela daremo vinta.
6: Couture, dal 26 agosto, al cinema.
11: Quest'estate.
12: È un dinosauro quello.
13: Oh mio Dio, correte!
11: Dal regista di It Follows.
14: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
15: Siamo nel passato.
16: Ora che facciamo?
17: Dobbiamo sopravvivere.
11: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
18: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
11: La fine di Oak Street. Al cinema.
19: Il nuovo capolavoro di Hirokazu Koreeda.
20: Anche se non mi vedi, ti sono accanto.
21: Penso che non sia semplicemente una macchina.
19: Può un vuoto essere colmato?
22: Rimandalo indietro. Te lo fa ricordare ogni giorno.
19: Un'emozionante riflessione sull'amore e sulla memoria.
21: Eravamo lì uno accanto all'altro e ho pensato, in realtà non se n'è mai andato.
19: Ship in the Box, dal 27 agosto al cinema.
23: Siete le sorelle Owens?
24: Sì, se amiamo qualcuno muore.
23: Ma dai.
19: A settembre
24: siamo streghe.
19: Ritorna la magia.
24: E siamo maledette.
19: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
24: Aspetto questo momento da un'eternità.
25: Sì, è vero.
19: Amori e incantesimi 2, dal 10 settembre al cinema.
26: È una notte assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
27: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso.
28: Odio questa notte.
27: Trovare l'amore è tutta un'altra storia. Sono Owen.
26: Anni.
27: One Night Only. Quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
29: Hai mai piazzato una carica di dinamite, ma il detonatore ti è esploso sul muso? Non è colpa tua!
30: Ti fanno causa per tutti gli articoli Acme per cartoni.
31: C'è forse qualcuno qui a cui importi qualcosa di quel coyote?
29: A me importa.
32: Coyote vs Acme. Al cinema dal 2 settembre.
33: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
3: Annika Flash, quotidiano di formazione cinematografica.
34: Un saluto VIP. Radio Piemonte Sound, evviva evviva, un abbraccio a tutti gli ascoltatori di Radio Piemonte Sound.
2: Da Amadeus.

0: una firma che non ti costa nulla, ma che può fare la differenza nella vita di molte persone. Donando il tuo 5 per 1000 a Fondazione Ospedale Cuneo, puoi contribuire a sostenere progetti dedicati alla cura, all'innovazione tecnologica e al benessere delle persone in ospedale. Donare è semplice. Firma nel riquadro del 5 per 1000 nella tua dichiarazione dei redditi e inserisci il codice fiscale della Fondazione. 960 988 800 48. Insieme per migliorare i percorsi di cura, umanizzare gli ambienti ospedalieri e sostenere la ricerca e la formazione per la salute di tutti. Fondazione Ospedale Cuneo. Ci prendiamo cura della tua salute.
1: Ed ora un annuncio importante da parte dell'azienda Cuneese dell'Acqua. Sai che è possibile ricevere le bollette via mail? Le bollette arrivano puntuali, così non rischi di pagare in ritardo. Anzi, arrivano prima di quelle stampate e spedite. Così hai più giorni e un modo comodo per conoscere il consumo e controllare la spesa. E aiuti l'ambiente. Carta risparmiata, foreste che non vengono abbattute, il servizio è comodo, facile e gratuito. Scegli la bolletta via mail. Cambiare è più facile di quanto pensi. Vai su www.agda.it.
2: Sono le 18.
3: 60 secondi per le ultime notizie Italia Mondo.
4: Buonasera, ben trovati dalla redazione.
5: Apriamo con la politica. Dopo due giorni di discussione è stata approvata dal Consiglio regionale del Veneto la legge di iniziativa popolare sul fine vita. Dopo Toscana, Sardegna ed Emilia Romagna è la quarta regione italiana e la prima amministrata dal centrodestra a dare il via libera. Il provvedimento, che definisce procedure e tempi per l'assistenza sanitaria regionale al suicidio medicalmente assistito, è stato approvato con 32 voti favorevoli, 5 astenuti e 14 contrari. I temi etici siano una no-fly zona per la politica, commenta il presidente del Consiglio regionale del Veneto, Luca Zaia.
4: Tensione tra Berlino e Mosca dopo che la Germania ha accusato i russi per gli attacchi con i droni bomba di Lipsia. Gli investigatori hanno identificato due sospettati, entrambi con legami con Mosca. Un uomo di origine russa con passaporto lettone e un uomo bielorusso con passaporto russo. Quest'ultimo, scrive la Bild, sarebbe entrato nello spazio Schengen con visto italiano. Cercheremo di capire cosa è successo, dice il ministro degli esteri italiani, mentre il Copasir chiederà nota informativa su quanto avvenuto. L'alta rappresentante dell'Unione Europea, Kaja Kallas, parla invece della necessità di limitare il rilascio dei visti turistici per russi e bielorussi.
5: Il 43enne arrestato dalla polizia cantonale argoviese è l'autore della sparatoria avvenuta nel weekend al termine di un rave ad Araun in Svizzera. È quanto hanno confermato gli inquirenti in una conferenza stampa in cui sono stati forniti nuovi dettagli sull'inchiesta relativa al tragico bilancio. La morte della 22enne italiana Maria Spinelli e il ferimento di altre 6 persone. L'uomo, fermato nelle prime ore di lunedì come principale sospettato, avrebbe agito da solo in preda ad una follia omicida. Successivamente si è costituito alla polizia confessando il reato e dichiarando di soffrire da tempo di problemi di salute.
4: Tragedia in un'azienda agricola a Cimino, in provincia di Palermo. Un operaio di 30 anni è morto a causa di una ferita al collo dopo che il mezzo su cui era a bordo si è ribaltato. I sanitari del 118 arrivati sul posto hanno potuto solo constatare la morte di Camarad Ramanè, di origini gambiane. Sull'accaduto stanno indagando sia i carabinieri che i tecnici dello Spresal dell'ASP di Palermo.
5: È definitiva la condanna a 20 anni di reclusione per Abdesalem Mohamed, cittadino siriano ritenuto responsabile del naufragio del carico Summer Love, la strage di Steccato di Cutro del 26 febbraio 2023, nella quale morirono 94 migranti. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso della difesa, confermando anche la multa di 3 milioni di euro già inflitta dalla Corte d'Appello di Catanzaro con la sentenza del 19 marzo 2025.
4: Il calcio. Sono iniziati i sedicesimi di Coppa Italia. Dopo le vittorie di Cremonese e Monza rispettivamente contro Parma e Torino, è la volta del Sassuolo. I neroverdi piegano il Frosinone ai rigori e strappano il pass per gli ottavi di finale, dove sfideranno la Juventus di Spalletti. La squadra di Aquilani passa in vantaggio con Dominguez e poi viene ripresa da Terzic. Dagli 11 metri decidono gli errori di Amei e Hasa. Dalle 18 in campo Udinese-Venezia.
5: È tutto, a più tardi.
3: Prossime news tra mezz'ora.

0: Radio Piemonte Sound presenta.
1: Che fermerà la musica.
2: Gli anni tondi della musica abbiamo deciso di festeggiarli qui insieme a voi su Radio Piemonte Sound.
3: Radio Piemonte Sound, amica radio.
4: Tanti decenni in un solo viaggio.
5: Le canzoni che quest'anno compiono 60 anni.

Vuoi fare un bel viaggio nella storia della nostra provincia degli ultimi anni? Vai sul canale YouTube di Radio Piemonte Sound. Qui trovi l'archivio storico con tutte le nostre interviste, dallo sport allo spettacolo, dall'economia alla politica e i grandi eventi. E per rimanere aggiornato sui nuovi video, iscriviti, basta un click.

Un appuntamento di sport e spettacolo senza precedenti. Domenica 6 settembre a Cuneo dalle 14 presso il campo Walter Merlo, l'Atletica Cuneo presenta il Meeting Memorial Duilio del Prete con ricchi premi per le migliori prestazioni. Saranno presenti

0: Kame e Clarissa Vianello. L'ingresso è gratuito. Non potete mancare a questo grande appuntamento con lo sport. Domenica 6 settembre al campo di atletica di Cuneo Walter Merlo.
1: Non tutti sanno che qui a Cuneo c'è Facco, la fabbrica di concimi che dal 1974 serve gli agricoltori nel nostro territorio. Oggi apre direttamente anche ai privati. Se hai un orto o un giardino, vieni direttamente in fabbrica. Ci trovi in via Torino 270 a Madonna dell'Olmo, vicino all'uscita dell'autostrada. E se dici che ci hai scoperto alla radio, c'è un bel regalo per te. Ricorda, Facco, la fabbrica di concimi. Via Torino 270, Madonna dell'Olmo, Cuneo.
2: Grandi novità a Cuneo. Lo shopping si fa ancora più grande con le nuove aperture di MediaWorld, punto di riferimento in Italia per tecnologia ed elettronica di consumo. Ed Action, il discount non alimentare a piccoli prezzi. Trovi tutto a pochi minuti da casa. Ti aspettiamo alle gallerie del territorio in via Guido Martino 8 a Cuneo.
3: Hai già visitato le nostre pagine social? No! Cosa aspetti? Sui profili WhatsApp, Facebook ed Instagram di Radio Piemonte Sound trovi le interviste in diretta ai nostri ospiti, le anticipazioni e le news sui programmi e tanto altro ancora. Vieni a seguire le nostre pagine social e diventa anche tu parte della radio della tua città.

0: La musica si ferma solo per dare spazio alle news.
1: News dall'Italia e dal mondo.
2: Ancora buon pomeriggio da Alessandro Cisilin. Sarebbero un centinaio gli obiettivi militari colpiti nei raid statunitensi condotti la notte scorsa in Iran, con un bilancio di almeno 11 morti, inclusi bambini, deceduti durante una festa di matrimonio nel sud dell'Iran in un edificio colpito dalle bombe. Immediata la rappresaglia delle guardie rivoluzionarie iraniane che hanno condotto attacchi con droni e missili verso le basi americane in Giordania, Kuwait, Bahrain e a Erbil in Iraq. Intanto il premier israeliano Netanyahu, in visita presso le proprie postazioni militari nella striscia di Gaza, ribadisce nessun ritiro senza il disarmo di Hamas, e il ministro della difesa Katz suggerisce l'unica opzione è l'emigrazione dei palestinesi. Aspettiamo l'ok dagli Stati Uniti. L'aumento delle temperature globali probabilmente già nei prossimi anni supererà la soglia di 1,5 gradi stabilita nell'accordo sul clima di Parigi. L'allarme è contenuto in un nuovo rapporto del programma dell'ONU per l'ambiente. Tuttavia, secondo gli esperti delle Nazioni Unite, sarebbe ancora possibile attuare misure per mitigare i rischi del riscaldamento climatico, a partire dai tagli immediati alle emissioni di gas serra. Morti sul lavoro, tragedia stavolta in un'azienda agricola a Ciminna, nel palermitano. Un operaio di 30 anni di origine gambiana ha perso la vita dopo che il mezzo su cui era a bordo si è ribaltato. Vani i soccorsi dei sanitari del 118 che, giunti sul posto, non hanno potuto che constatare il decesso dell'uomo. Infine un cenno alla Serie A, attesa per il Gran Galà del Calcio, Associazione Italiana Calciatori 2026. L'appuntamento dedicato alle eccellenze del calcio italiano. Dalle 21 al Teatro della Scala di Milano verranno premiati portiere, difensore, centrocampista e attaccante dell'anno. Previsti riconoscimenti anche per il miglior allenatore, arbitro, società, giovane della Serie B e della Serie A. E con questo è tutto per il momento, grazie dell'ascolto.
3: Muoversi in Piemonte.
4: Buonasera, ben ritrovati in nostra compagnia. Per traffico intenso segnaliamo rallentamenti sulla tangenziale di Torino, tra sito e la statale 24 in direzione Aosta, tra Borgaro e l'innesto con la sud in direzione Piacenza. Ci occupiamo del verbano Cusio-Ossola. Per lavori lungo la provinciale 166 si viaggia a senso unico alternato nel comune di Ornavasso. Per questo appuntamento non ci sono altre notizie, più tardi con nuovi aggiornamenti. A tutti voi buona serata e buon viaggio.
3: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
1: Prossime news tra mezz'ora.

0: tanti decenni in un solo viaggio.
1: Le canzoni che in questo 2026 compiono 50 anni.
2: Su Radio Piemonte Sound.
3: Let's wake up everybody.

0: Rientro a scuola? Ma vai da Conad!
1: Via, via!
0: Fino al 30 settembre da Spazio Conad e Conad Superstore trovi il kit Staedtler disegno con due matite, gomma, righello, temperino e penna a punta feltro a soli 2,99 €. Scopri di più nel catalogo.
2: Euforia e Onde Sonore presentano la serata musicale più interessante dell'anno. Pink Floyd Legend con l'orchestra Ghedini di Cuneo in The Dark Side of the Moon. L'altra faccia della luna e della musica a Cuneo il 19 settembre al Palazzetto dello Sport. Prevendite su Ticket One. Non puoi mancare.
3: La Casa del Materasso, produttore di materassi da oltre 70 anni, con qualità e tante soluzioni per il buon riposo. Materassi, cuscini, lenzuola, trapunte, coperte e in questo periodo sconti sulla biancheria, per la camera da letto e per il bagno. Per dormire bene, la Casa del Materasso, in via Valle Po 145 a Madonna dell'Olmo, Cuneo. Seguici su casadelmaterasso.com e sulla nostra pagina Facebook.
4: Sei già diventato un follower delle nostre pagine social? Vieni a trovarci sui nostri profili Facebook, Instagram e WhatsApp e diventa anche tu un follower di Radio Piemonte Sound, la radio della tua città.

0: sono le 19.
1: News dall'Italia e dal mondo.
2: Buonasera, ben trovati dalla redazione.
3: Il Veneto ha finalmente una legge sul suicidio medicalmente assistito, approvata nel pomeriggio con una votazione veloce, seppure tra molte tensioni durante il voto di molti emendamenti e subemendamenti e alcune intemperanze in extremis da parte di chi non voleva assolutamente questo importante passaggio. Il Veneto è la quarta regione italiana e la prima amministrata dal centrodestra a dare il via libera. Una legge di civiltà l'aveva definita il presidente del Consiglio regionale Luca Zaia, che fin da subito, e allora era governatore del Veneto, ha appoggiato questa battaglia. Lo stesso Zaia oggi dice i temi etici siano una no-fly zone per la politica.
2: Il caso della tredicenne molestata in un mini market di Torino continua ad alimentare il confronto politico e giudiziario. Al centro della discussione la decisione del GIP del capoluogo piemontese, che dopo la richiesta della procura di applicare la custodia cautelare in carcere nei confronti dell'uomo accusato della violenza sessuale, ha disposto invece una misura meno afflittiva, l'obbligo di firma. Una scelta che ha provocato forti reazioni pubbliche e istituzionali, fino alla decisione del Ministero della Giustizia di inviare gli ispettori negli uffici giudiziari torinesi. Ora sul caso interviene l'Associazione Nazionale Magistrati, che difende l'operato del giudice, parla di attacchi scomposti da parte di autorevoli esponenti del governo e giudica non ortodosso l'invio degli ispettori.
3: Tensione tra Berlino e Mosca dopo che la Germania ha accusato i russi per gli attacchi con i droni bomba di Lipsia. Gli investigatori hanno identificato due sospettati, entrambi con legami con Mosca. Un uomo di origine russa con passaporto lettone e un uomo bielorusso russo con passaporto russo. Quest'ultimo, scrive la Bild, sarebbe entrato nello spazio Schengen con visto italiano. Cercheremo di capire cos'è successo, dice il ministro degli esteri italiani, mentre il COPASIR richiederà nota informativa su quanto avvenuto. L'alta rappresentante europea Kaya Kallas parla invece della necessità di limitare il rilascio dei visti turistici per russi e bielorussi.
2: Medio Oriente. Israele non si ritirerà dal territorio controllato nella striscia di Gaza e continuerà a perseguire il disarmo di Hamas. Lo afferma il primo ministro Benjamin Netanyahu. Intanto nuova provocazione di Donald Trump. Il presidente degli Stati Uniti propone di ribattezzare lo stretto di Hormuz stretto di Trump. Lo ha dichiarato lo stesso leader della Casa Bianca dopo aver affermato che il passaggio marittimo è ormai sotto il controllo degli Stati Uniti.
3: Si è aperto un canale di comunicazione tra il direttore dell'approfondimento Paolo Corsini e i membri della squadra di report sul futuro del programma. È quanto riferiscono i partecipanti alla riunione che si è da poco conclusa nella sede della RAI di Via Teulada. Gli inviati hanno ribadito la volontà delle dimissioni in blocco nel caso in cui l'azienda confermasse Giulia Presutti e Daniele Pier Vincenzi alla conduzione al posto di Ranucci. L'obiettivo, spiegano, è andare in onda l'8 novembre.
2: Formula 1, bellissimo momento nel cuore di Milano con l'evento Drive to Monza. I piloti della Ferrari hanno ricevuto l'abbraccio dei tifosi alla vigilia del Gran Premio d'Italia. Non ci si abitua mai a questo, faremo di tutto per rendervi felici in questo fine settimana, ha detto Charles Leclerc. Daremo ogni energia per provarci, gli ha fatto eco Lewis Hamilton. Tifosi della Rossa in delirio. Domenica, la gara alle 15.
3: È tutto, buon proseguimento di serata.
1: Prossime news tra mezz'ora.
4: Un saluto dai VIP.
5: Allora, un saluto, un bacio a Radio Piemonte Sound. Mi raccomando, mettete bella musica come fate sempre.
6: Da parte di Teo Teocoli, ovviamente.
5: Ciao, grazie.

0: La 97esima sagra di San Sereno è a San Rocco Castagneretta, Cuneo.
1: Un ricco calendario di eventi per la rassegna di frutta e ortaggi d'eccellenza.
0: Si comincia sabato 5 settembre con la raviolata, martedì 8 il laboratorio di Crusette, giovedì 10 Stem Beer Fest e a seguire la Kinder Band. Venerdì 11 la mostra dei trattori d'epoca e l'inaugurazione della mostra regionale ortofrutticola e a seguire le musiche occitane con il gruppo musicale Libalos. Sabato 12 l'esposizione del mattoncino Sereno Bricks e a seguire il ritrovo di auto e moto storiche e sportive San Rocco Custom Vintage Car Show e la 883 Mania Tribute Band con tutti i più grandi successi degli 883. Domenica 13 la Prisma Band durante tutta la giornata e lo Spritz Party alle 18.30.
1: E molto altro. La sagra di San Sereno è a San Rocco Castagnaretta, a Cuneo.
2: Il mercato immobiliare in Costa Azzurra. Per molti italiani affrontare un'esperienza immobiliare in Francia può sembrare complicato. Conoscere il mercato, la normativa, le procedure locali è fondamentale per operare con serenità. Axim Group è presente a Caraglio, Nizza, San Rafael, Monaco, con una presenza diretta e consolidata sul territorio francese. Da oltre 46 anni mette la propria esperienza professionale al servizio di chi desidera acquistare o vendere un immobile. Un'assistenza completa in italiano e francese. Per informazioni e una consulenza senza impegno, chiama il 339 48 21 489. Ripeto, 339 48 21 489.
3: Fatti sentire.
4: Fatti sentire.
3: Fatti vedere.
4: Fatti conoscere.
3: Fatti seguire.
4: Fatti notare.
5: Fatti desiderare.
3: Fatti provare.
5: Fatti cliccare.
3: Fatti comprare.
6: Fatti amare.
7: La radio rende.
8: È l'unico mezzo che non puoi togliere di mezzo.
9: Chiama Radio Piemonte Sound Amica Radio allo 0171 26 0900 o scrivi a info@radiopiemontesound.it o visita il sito e fai conoscere la tua attività.
10: Radio Piemonte Sound Amica Radio, la radio della tua città.

0: tanti decenni in un solo viaggio.
1: Radio Piemonte Sound, amica radio.
2: Le canzoni che in

0: La musica che ami, i successi di sempre, l'attualità dall'Italia e dal mondo, le notizie e gli eventi del tuo territorio. Tutto questo in una sola radio, la tua radio del cuore.
1: Radio Piemonte Sound, amica radio.

0: Un appuntamento di sport e spettacolo senza precedenti. Domenica 6 settembre a Cuneo dalle 14 presso il campo Walter Merlo, l'Atletica Cuneo presenta il Meeting Memorial Duilio del Prete con ricchi premi per le migliori prestazioni. Saranno presenti atlete e atleti internazionali come Zain Ardosso, Gloria Uper, Alessia Succo, Mohamed Soudassi, Giulia Macchi, Ilaria Kame e Clarissa Vianello. L'ingresso è gratuito. Non potete mancare a questo grande appuntamento con lo sport. Domenica 6 settembre al campo di atletica di Cuneo Walter Merlo.
1: Non tutti sanno che qui a Cuneo c'è FACO, la fabbrica di concimi che dal 1974 serve gli agricoltori nel nostro territorio. Oggi apre direttamente anche ai privati. Se hai un orto o un giardino, vieni direttamente in fabbrica. Ci trovi in via Torino 270 a Madonna dell'Olmo, vicino all'uscita dell'autostrada. E se dici che ci hai scoperto alla radio, c'è un bel regalo per te. Ricorda, FACO, la fabbrica di concimi. Via Torino 270, Madonna dell'Olmo, Cuneo.
0: Euforia e Onde Sonore presentano la serata musicale più interessante dell'anno. Pink Floyd Legend con l'orchestra Ghedini di Cuneo in The Dark Side of the Moon. L'altra faccia della luna e della musica a Cuneo il 19 settembre al Palazzetto dello Sport. Prevendite su Ticket One. Non puoi mancare.

0: Le ultimissime dall'Italia e dal mondo in due minuti.
1: Ancora ben trovati da Alessandro Cesilin. Cancelleria europea in allarme dopo il ritrovamento di un drone carico di esplosivi presso lo scalo di Lipsia, che Berlino ritiene di matrice russa. La presidente della commissione von der Leyen parla di nuova escalation in conferenza stampa col leader della NATO Rutte. Siamo sotto attacchi ibridi, servono nuove sanzioni, incalza l'alta rappresentante Callas alla riunione tra i 27 ministri degli esteri in Irlanda, invocando un ennesimo pacchetto di sanzioni. Diversi governi hanno convocato i rispettivi ambasciatori russi. Mosca nega le accuse. Un rapporto dell'ONU evidenzia la realtà dello sforamento climatico: già nei prossimi anni sarà superata la soglia di 1,5 gradi stabilita nell'accordo sul clima di Parigi. L'obiettivo, sottolinea il rapporto, è limitare questo sforamento oramai inevitabile e renderlo il più breve possibile. Il documento è stato criticato dagli ambientalisti, secondo cui rischia di diventare un invito all'apatia piuttosto che un appello all'azione.
0: L'economia.
1: Sui timori di una nuova escalation militare in Europa, gli Stati Uniti rialzano il pressing perché i paesi europei innalzino il loro budget per le spese militari. Putin non sta probabilmente pianificando un attacco, ma gli alleati investano come se lo stesse facendo, esorta in un'intervista l'ambasciatore americano alla NATO Whitaker. E intanto si rilancia in Italia l'allarme per le risorse limitate sulla sanità nel 2025. Nel 2025 sono ammontate al 6,2% del PIL, la proporzione più bassa tra i paesi del G7. Lamenta il presidente del GIMBE Carta Bellotta, commentando un approfondimento realizzato dalla Fondazione sugli ultimi dati dell'OCSE in vista dell'avvio del confronto sulla legge di bilancio 2027. E le tensioni internazionali si ripercuotono sul nulla di fatto al vertice del G20 ad Asheville negli Stati Uniti per il dissenso della Cina. Nel mirino i riferimenti alla libera circolazione sullo stretto di Hormuz, sulle cui problematiche Pechino accusa l'offensiva militare americana. E poi, spiega ai nostri microfoni il caporedattore L'economia di Repubblica Gianni Del Vecchio, anche il riferimento alle esportazioni a basso costo di cui è additata la stessa Cina.
2: Si è opposta alla parte del comunicato in cui riguardava l'eliminazione delle politiche non di mercato per frenare gli squilibri commerciali globali. È un passaggio che di fatto è una specie di velato riferimento alle pratiche di dumping, alle pratiche commerciali scorrette che stanno facendo le aziende cinesi.
1: E sulle ricadute del conflitto medio orientale sui prezzi, ieri l'ultimo aggiornamento dell'Istat sull'inflazione ad agosto alla più 3,3% annuo, ai massimi dal 2023. Oggi dallo stesso istituto di statistica i dati ancora più preoccupanti sui prezzi alla produzione dell'industria: aumento del 2,4% congiunturale e addirittura del 7,6% annuo, 2 punti in più del mese precedente. Ancora i rincari degli energetici. E le tensioni globali ricadono ancora sui mercati europei anche oggi, per lo più col segno meno, nonostante un andamento cautamente positivo a Wall Street. Milano cede 24 centesimi di punto, ancora in lieve risalita le quotazioni internazionali degli energetici stessi. Petrolio oltre i 90 dollari a megawattora. Borse continentali preoccupate anche per un possibile rialzo dei tassi in chiave antinflazionistica. Sul tavolo, nota il Financial Times, della riunione della BCE della prossima settimana. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
0: Muoversi in Piemonte.
3: Buonasera, ben ritrovati con le notizie sul traffico e viabilità. Per traffico intenso segnaliamo rallentamenti sulla tangenziale di Torino e tra Borgaro e l'innesso con la Sud in direzione Piacenza. Vi anticipiamo che il traforo del Frejus viene chiuso per lavori dalle 22.30 alle 23.15 di questa sera e dalle 4.30 alle 5.15 di domani mattina. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
4: Prossima edizione tra meno di un'ora.

0: saluti dei VIP.
1: Radio Piemonte Sound, senti come pompa. Sound, dagli, dacci dentro con Sound, dacci dentro per Sound e Mende. Da Max Giusti, chiaramente. Grazie.

0: Lo sai qual è il sistema più efficiente, oltre che intelligente, per muoversi a Cuneo? È la bicicletta. Risparmi tempo, non hai problemi di parcheggio e fai bene alla salute tua e degli altri. Provaci, per muoverti usa la testa. Cuneo, pedala e cammina. Campagna promossa dal Comune di Cuneo, in collaborazione con Radio Piemonte Sound, Amica Radio.
1: La Casa del Materasso, produttore di materassi da oltre 70 anni, con qualità e tante soluzioni per il buon riposo. Materassi, cuscini, lenzuola, trapunte, coperte e in questo periodo sconti sulla biancheria, per la camera da letto e per il bagno. Per dormire bene, la Casa del Materasso, in via Valle Po 145 a Madonna dell'Olmo, Cuneo. Seguici su casadelmaterasso.com e sulla nostra pagina Facebook.
2: Oggi Giovanni ha passato una bella giornata.
3: Come stai oggi?
2: Oggi Viviana ha baciato suo marito. Amore. Oggi Giorgio è riuscito a tenere la palla.
3: Che bravo!
2: Anche oggi le cure palliative hanno fatto la differenza per Giovanni, Viviana e Giorgio. Persone con malattie gravi e inguaribili. Cure palliative. Cure, non un palliativo. Informati su vidas.it o parlane con il tuo medico.
4: Radio Piemonte Sound.
5: Anika Flash e Radio Piemonte Sound presentano Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
6: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
7: A settembre ritorna la magia.
8: Aspetto questo momento da un'eternità.
9: Sì, è vero.
7: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
10: Secondo te siamo maledette?
11: No.
7: Amori e incantesimi 2, dal 10 settembre al cinema.
12: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
13: Felice di dirigere il film che aprirà la Fashion Week?
14: Mi sento fortunata.
15: Il premio Oscar Angelina Jolie.
16: Ho il risultato della sua biopsia.
15: Nel suo ruolo più intenso e personale di sempre.
17: Non so come dirlo a mia figlia.
18: Metta la sua vita in pausa per un po'.
15: Un inno alla vita sul coraggio di ricominciare.
19: Non gliela daremo vita.
15: Couture, dal 26 agosto, al cinema.
20: Ehi, Bugs!
21: Che succede, amico?
20: Parla del film!
21: Willy il coyote per anni non ha mai preso Bip Bip, ma non era colpa sua. Erano difettosi i prodotti Acme.
20: E adesso?
21: Scopritelo con Coyote vs Acme, al cinema dal 2 settembre.
20: Due biglietti e 8 popcorn!
21: Esagerato come sempre.
22: Quest'estate.
23: È un dinosauro, quello.
24: Oh mio Dio, correte!
22: Dal regista di It Follows.
25: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
26: Siamo nel passato.
27: Ora che facciamo?
28: Dobbiamo sopravvivere.
22: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
29: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
22: La fine di Oak Street. Al cinema.
30: È una notte assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
31: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso. Odio questa notte. Trovare l'amore è tutta un'altra storia. Sono Owen.
30: Ali.
31: One Night Only. Quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
32: Il nuovo capolavoro di Hirokazu Koreeda.
33: Anche se non mi vedi,
34: ti sono accanto.
35: Penso che non sia semplicemente una macchina.
32: Può un vuoto essere colmato?
36: Rimandalo indietro.
37: Te lo fa ricordare ogni giorno.
32: Un'emozionante riflessione sull'amore e sulla memoria.
38: Eravamo lì uno accanto all'altro e ho pensato, in realtà non se n'è mai andato.
32: Ship in the Box, dal 27 agosto al cinema.
5: Anika Flash, quotidiano di formazione cinematografica.
39: Un saluto dai grandi protagonisti della musica.
40: Carlo, ti posso chiedere un saluto per Radio Piemonte Sound, visto che tu sei un DJ?
41: Beh, certo, poi a Torino sono legato a doppia mandata perché ai tempi di Big vivevo a Torino, ho vissuto per 2 anni, quindi un saluto a Radio Piemonte Sound da Carlo Conti.
40: Grazie, Carlo, grazie molto.

0: Due minuti per l'informazione Italia Mondo.
1: Buonasera da Alessandro Cisilin. Allerta in Europa, in particolare in Germania, per una serie di presunti attacchi ibridi, gravi sabotaggi alla rete elettrica e un'esplosione con ferite alla stazione di Augusta in Baviera. Berlino accusa Mosca per l'attacco sventato a Lipsia. Identificati due sospetti, uno è entrato in Europa con un visto italiano. Sentiamo da Alessio Galea.
2: Cancellerie europee in allarme dopo il ritrovamento di un drone carico di esplosivi presso lo scalo di Lipsia, che Berlino ritiene di matrice russa. Ipotesi suffragata dai controlli della polizia tedesca, che nelle scorse ore ha identificato due sospetti: un uomo di origine russa con passaporto lettone e un cittadino bielorusso con passaporto russo. Quest'ultimo sarebbe entrato nello spazio Schengen con visto italiano. Annuncia verifiche il ministro Tajani, che in precedenza aveva lanciato un allarme sulla possibilità di tentativi di influenze russe sul voto in Italia. E mentre Mosca nega le accuse, la presidente della commissione von der Leyen parla di nuova escalation. Siamo sotto attacchi ibridi, servono nuove sanzioni, incalza l'alta rappresentante Callas. Diversi governi hanno convocato i rispettivi ambasciatori russi, mentre l'allerta resta alta in Germania. Danni alle reti elettriche nel Brandeburgo e nel Nordreno-Vestfalia. Si indaga anche sull'esplosione avvenuta all'alba alla stazione centrale di Augusta in Baviera, che ha causato due feriti.
1: Tensione ai massimi anche in Medio Oriente, un centinaio di obiettivi militari colpiti nei raid statunitensi la scorsa notte sull'Iran, con un bilancio di almeno 11 morti, tra le vittime bambini deceduti durante una festa di matrimonio nel sud dell'Iran. Immediata la rappresaglia delle guardie rivoluzionarie iraniane, che hanno condotto attacchi con droni e missili contro le basi americane in Giordania, Kuwait, Bahrain e a Erbil in Iraq. Intanto il premier israeliano Netanyahu, in visita presso le proprie postazioni militari nella striscia di Gaza, ribadisce: nessun ritiro senza il disarmo di Hamas. E il ministro della difesa Katz suggerisce: l'unica opzione è l'emigrazione dei palestinesi, aspettiamo l'ok dagli Stati Uniti. Il Consiglio regionale del Veneto ha approvato una legge di iniziativa popolare sul fine vita, definendo procedure e tempi per l'assistenza sanitaria al suicidio medicalmente assistito. Si tratta della quarta regione a dotarsi di una normativa in proposito dopo Toscana, Sardegna ed Emilia-Romagna, e la prima amministrata dal centrodestra. Il presidente Zaia parla di risposta doverosa alle tante richieste in materia e sottolinea che una norma nazionale è in vigore dal 2019. I quattro requisiti, ricorda, sono una diagnosi infausta, il mantenimento in vita da supporto vitale, la grave sofferenza fisica e psichica e una libera e cosciente scelta da parte del paziente. Sul sipario per la mostra del cinema di Venezia all'83esima edizione, con una cerimonia a Palazzo del Cinema condotta da Greta Scarano e Nicolas Maupas, dove George Clooney riceve il Leone d'Oro alla carriera con l'audazio di Laura Dern. Il servizio di Daniela Ubaldi.
3: 5 film italiani tra i 21 in corsa per il Leone d'Oro in questa 83esima edizione della Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica della Biennale di Venezia. A fare da capofila del nutrito drappello Nanni Moretti, che con Succederà questa notte torna in gara 45 anni dopo il premio speciale della giuria ottenuto con Sogni d'Oro. Lo seguono Marco Becchis con Ritorno a Buenos Aires e Edoardo De Angelis con Il fuoco che ti porti dentro, Andrea Pallaoro con L'ultima sceneggiatura di Bertolucci, The Echo Chamber, e Paolo Strippoli con L'estranea. Cinema italiano sugli scudi anche per il fuori concorso, che vede Tre maestri, Nessun dolore di Gianni Amelio, Scherzetto di Mario Martone e Dio ride di Giovanni Veronesi, che sarà presentato in prima mondiale il 12 settembre dopo la cerimonia di premiazione, chiudendo la kermesse. E mentre cresce l'attesa per il documentario sulla guerra in Palestina, Naza, di Yuval Abraham e Rachel Zor, due dei quattro registi vincitori dell'Oscar 2025, i fan accorrono per vedere sul tappeto rosso le star di questa edizione. Oltre a George Clooney, in laguna con la moglie Amal per ricevere il Leone alla carriera, Penelope Cruz e Javier Bardem, Robert Pattinson, Russell Crowe, Rooney Mara e, sembrano confermati, i fratelli Gallagher degli Oasis.
1: L'Aquila si prepara alla 17esima edizione di Sulle tracce del drago, in programma da domani Romania domenica 6 settembre tra Villa Comunale e Palazzo dell'Emiciclo. 4 giorni dedicati al mondo della cultura pop con cosplay, gaming, modellismo, musica, letteratura e spettacoli. È una manifestazione che ha saputo affermarsi anche a livello regionale come punto di riferimento del mondo del cosplay e dell'universo ludico, ha sottolineato l'assessore regionale Roberto Sant'Angelo. Un appuntamento oramai identitario per la città, capace di coinvolgere diverse generazioni. Nel programma anche tornei, workshop, conferenze e attività dedicate a bambini e famiglie. Tra gli ospiti musicali Cristina D'Avena, protagonista del mini live di sabato sera, e DJ Osso. La manifestazione rientra inoltre nel calendario dell'Aquila Capitale Italiana della Cultura 2026. Infine il tennis, dopo la denuncia sulle minacce di morte ricevute dagli scommettitori, Matteo Berrettini torna in campo agli US Open. Dalle 21.15 il match contro l'argentino Navone, in palio l'accesso ai sedicesimi, e stanotte tocca anche Alcaraz impegnato contro il portoghese Faria. Sentiamo Lorenzo Villanetti.
4: Hanno scritto a mio fratello: Matteo è così scarso che se non gli dici di perdere uccideremo la tua famiglia. La denuncia di Berrettini dopo la vittoria al primo turno su Stan Wawrinka ha cancellato in un attimo la bella pagina di sport scritta dal tennista romano sul cemento newyorkese, accendendo una luce ulteriore sul grande tema degli scommettitori attorno al tennis. A poche ore di distanza da quelle dichiarazioni, Berrettini torna in campo e lo fa affrontando Navone. Contro l'argentino, l'azzurro si gioca il passaggio ai sedicesimi degli US Open. Alla vigilia, ai microfoni di Sky, il tennista romano è tornato a parlare di campo, analizzando il suo momento.
5: Mi sento più maturo, nel senso più pronto a gestire determinate cose. In passato la preparazione al torneo, le sconfitte di Cincinnati e di Montreal erano gestite un po' peggio, invece qua adesso mi sento molto centrato, molto sull'obiettivo, che era quello di arrivare pronti qua e di cercare di stare bene qua.
4: Stanotte toccherà anche a Carlos Alcaraz, vittorioso all'esordio contro Safiullin dopo il forfè lungo 4 mesi, avversario il portoghese Faria.
1: Ed è tutto, grazie dell'ascolto e buona serata.
6: Muoversi in Piemonte.
7: Bentrovati all'ultimo appuntamento di oggi. Si viaggia regolarmente in questi minuti lungo i principali percorsi extraurbani piemontesi. E con questo è tutto, a domani e buon viaggio.
6: Servizio a cura di Regione

0: La 97esima sagra di San Sereno è a San Rocco Castagneretta, Cuneo.
1: Un ricco calendario di eventi per la rassegna di frutta e ortaggi d'eccellenza.
0: Si comincia sabato 5 settembre con la raviolata, martedì 8 il laboratorio di Crusette, giovedì 10 Stembeer Fest e a seguire la Kinder Band, venerdì 11 la mostra dei trattori d'epoca e l'inaugurazione della mostra regionale ortofrutticola e a seguire le musiche occitane con il gruppo musicale Libalos. Sabato 12 l'esposizione del mattoncino Sereno Bricks e a seguire il ritrovo di auto e moto storiche sportive San Rocco Custom Vintage Car Show e la 883 Mania Tribute Band con tutti i più grandi successi degli 883. Domenica 13 la Prisma Band durante tutta la giornata e lo Spritz Party alle 18.30.
1: E molto altro. La Sagra di San Sereno è a San Rocco Castagnaretta, a Cuneo.
2: La Costa Azzurra è uno dei mercati immobiliari più prestigiosi d'Europa. Ville sul mare, appartamenti panoramici, proprietà di pregio e opportunità riservate richiedono competenza, riservatezza e una profonda conoscenza del territorio. Da oltre 46 anni i professionisti italiani accompagnano i propri clienti nei progetti immobiliari tra Italia e Francia, con una presenza diretta e consolidata sul territorio francese. Esperienza tecnica, assistenza completa in italiano e in francese. Questa è la filosofia di Axim Group. Per informazioni e una consulenza senza impegno, chiama il 339 48 21 489. Ripeto, 339 48 21 489.
3: Quando ti lamenti, ti ascolta senza fiatare. Quando nessuno si fa vivo, lui c'è sempre. Anche se combini un pasticcio, lui ti segue. Ad ogni sbaglio che fai, ti perdona. Ti fa capire un sacco di cose senza dire una parola. Mai un rimprovero, mai un litigio. Sai dove lo trovi un altro amico così? Al canile. Chiama l'EMPA al numero 06 70 30 70 99 e scopri come adottare un amico. Anzi, per quanto può sopportarti, un super amico.

0: La musica rende immortali, per questo abbiamo conservato e vi facciamo ascoltare i saluti di coloro che ci hanno lasciato, ma ci restano nel cuore perché ci hanno regalato delle meravigliose canzoni.
1: Ciao, saluto tutti gli ascoltatori di Radio Piemonte Sound, sono Livio dei Camaleonti.
2: Io sono Tonino dei Camaleonti, un saluto a tutti, ciao.

collaborazioni e duetti musicali che non si ascoltano tutti i giorni, ma che sono straordinari. Marco Armani che omaggia Antonello Venditti con la sua versione di Alta Marea.

0: Scegli chi conosce il valore del tuo sorriso. Lo studio odontoiatrico Marco Gallo a Busca da 25 anni lo cura con la massima attenzione e professionalità. Nella nuova sede, l'evoluzione dello studio dentistico classico, dalla visita di controllo all'ortodonzia, fino all'implantologia, dove il paziente è sempre al primo posto. In corso Giovanni 23esimo numero 87, nella nuova sede a Busca. Contatta per prenotazioni 0171 94 42 86.
1: Un appuntamento di sport e spettacolo senza precedenti. Domenica 6 settembre a Cuneo dalle 14 presso il campo Walter Merlo, l'Atletica Cuneo presenta il Meeting Memorial Duilio del Prete con ricchi premi per le migliori prestazioni. Saranno presenti atlete e atleti internazionali come Zain Ardosso, Gloria Hooper, Alessia Succo, Mohamed Soudassi, Giulia Macchi, Ilaria Kame e Clarissa Vianello. L'ingresso è gratuito. Non potete mancare a questo grande appuntamento con lo sport. Domenica 6 settembre al campo di atletica di Cuneo Walter Merlo.
2: Ti prometto che ti proteggeremo quando ne avrai bisogno. Che andrai a scuola e conoscerai nuovi amici. Che avrai le migliori cure ogni volta che sarà necessario. E che potrai coltivare i tuoi talenti. Ti prometto che crescerai. Con un Lush Totter de Somme possiamo dare un futuro migliore ai bambini e alle bambine del mondo. Per maggiori informazioni visita il sito lasciatisolidali.terdesom.it. Grazie.
3: Radio Piemonte Sound.

0: C'è una firma che non ti costa nulla, ma che può fare la differenza nella vita di molte persone. Donando il tuo 5 per 1000 a Fondazione Ospedale Cuneo, puoi contribuire a sostenere progetti dedicati alla cura, all'innovazione tecnologica e al benessere delle persone in ospedale. Donare è semplice. Firma nel riquadro del 5 per 1000 nella tua dichiarazione dei redditi e inserisci il codice fiscale della Fondazione. 960 988 800 48. Insieme per migliorare i percorsi di cura, umanizzare gli ambienti ospedalieri e sostenere la ricerca e la formazione per la salute di tutti. Fondazione Ospedale Cuneo. Ci prendiamo cura della tua salute.
1: Un appuntamento di sport e spettacolo senza precedenti. Domenica 6 settembre a Cuneo dalle 14 presso il campo Walter Merlo, l'Atletica Cuneo presenta il Meeting Memorial Duilio del Prete con ricchi premi per le migliori prestazioni. Saranno presenti atlete e atleti internazionali come Zain Ardosso, Gloria Uper, Alessia Succo, Mohamed Soudassi, Giulia Macchi, Ilaria Kame e Clarissa Vianello. L'ingresso è gratuito. Non potete mancare a questo grande appuntamento con lo sport. Domenica 6 settembre al campo di atletica di Cuneo Walter Merlo.
2: Ci sono bambini che per dormire non devono chiudere gli occhi e non hanno bisogno di silenzio. Sono i bambini sordociechi. Non vedono e non sentono, ma di certo sognano. E noi con loro. Sogniamo una casa che possa accoglierli con tutto lo spazio che serve. I nostri e i loro sogni sono appesi a un filo.
3: Ma per fortuna è un filo d'oro. Dai spazio ai sogni.
2: Dona con un sms o una chiamata al 45514.
3: O vai su spazioesogni.it.

i duetti italiani più belli in assoluto. I migliori anni della nostra vita, una canzone memorabile di Renato Zero, questa è la versione di Michele Bravi.

le cover, le versioni di altri artisti di canzoni indimenticabili. Con Il Nastro Rosa, un successo di Lucio Battisti, la cover è di Emanuele Dabbono.

0: La Costa Azzurra è uno dei mercati immobiliari più prestigiosi d'Europa. Ville sul mare, appartamenti panoramici, proprietà di pregio e opportunità riservate richiedono competenza, riservatezza e una profonda conoscenza del territorio. Da oltre 46 anni i professionisti italiani accompagnano i propri clienti nei progetti immobiliari tra Italia e Francia, con una presenza diretta e consolidata sul territorio francese. Esperienza tecnica, assistenza completa in italiano e in francese. Questa è la filosofia di Axim Group. Per informazioni e una consulenza senza impegno, chiama il 339 48 21 489. Ripeto, 339 48 21 489.
1: Andrea Bocelli Foundation è fatta di storie. Benedetta ha visto la sua scuola rinascere dalle rovine del sisma. Martina è atelierista digitale, aiuta decine di ragazzi ad esprimere il proprio potenziale. Lui vive ad Haiti, sogna di diventare ingegnere, aiutaci a realizzare il suo sogno.
2: Scriviamo insieme nuove storie di crescita, bellezza e opportunità che offrono occasioni vere di empowerment.
1: Dona il tuo 5 per 1000 all'Andrea Bocelli Foundation.

0: Anika Flash e Radio Piemonte Sound presentano Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: È una notte assurda, vorrei soltanto un bravo ragazzo.
2: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso. Odio questa notte. Trovare l'amore è tutta un'altra storia. Sono Owen.
1: Ali.
2: One night only, quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
3: Il nuovo capolavoro di Hirokazu Koreeda.
4: Anche se non mi vedi, ti sono accanto.
5: Penso che non sia semplicemente...

0: una macchina.
1: Può un vuoto essere colmato?
0: Rimandalo indietro. Te lo fa ricordare ogni giorno.
1: Un'emozionante riflessione sull'amore e sulla memoria.
0: Eravamo lì uno accanto all'altro e ho pensato, in realtà non se n'è mai andato.
1: Ship in the Box, dal 27 agosto al cinema.
2: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
3: A settembre ritorna la magia.
4: Aspetto questo momento da un'eternità.
5: Sì, è vero.
3: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
6: Secondo te siamo maledette?
7: No.
3: Amori e incantesimi 2, dal 10 settembre al cinema. Quest'estate.
8: È un dinosauro quello.
9: Oh mio Dio, correte!
3: Dal regista di It Follows.
10: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
11: Siamo nel passato.
12: Ora che facciamo?
13: Dobbiamo sopravvivere.
3: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
14: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
3: La fine di Oak Street. Al cinema.
15: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
16: Felice di dirigere il film che aprirà la Fashion Week?
17: Mi sento fortunata.
18: Il premio Oscar Angelina Jolie.
19: Ho il risultato della sua biopsia.
18: Nel suo ruolo più intenso e personale di sempre.
17: Non so come dirlo a mia figlia.
19: Metta la sua vita in pausa per un po'.
18: Un inno alla vita sul coraggio di ricominciare.
17: Non gliela daremo vita.
18: Couture, dal 26 agosto, al cinema.
20: Ehi, Bugs!
21: Che succede, amico?
20: Parla del film!
21: Willy il coyote per anni non ha mai preso Bip Bip, ma non era colpa sua, erano difettosi i prodotti Acme!
20: E adesso?
21: Scopritelo con Coyote vs Acme, al cinema dal 2 settembre!
20: Due biglietti e 8 popcorn!
21: Esagerato come sempre!
22: Anica Flash, quotidiano di

0: WhatsApp.
1: Ciao Radio Piemonte Sound, un saluto Alessio Boni, ciao, buon ascolto.
2: Radio Piemonte Sound presenta Dance Music Collection.
3: La migliore musica dance su Radio Piemonte Sound.

0: Ed ora un annuncio importante da parte dell'azienda Cunese dell'Acqua. Sai che è possibile ricevere le bollette via mail? Le bollette arrivano puntuali, così non rischi di pagare in ritardo. Anzi, arrivano prima di quelle stampate e spedite. Così hai più giorni e un modo comodo per conoscere il consumo e controllare la spesa. E aiuti l'ambiente. Carta risparmiata, foreste che non vengono abbattute, il servizio è comodo, facile e gratuito. Scegli la bolletta via mail. Cambiare è più facile di quanto pensi. Vai su www.agda.it.
1: Oggi Giovanni ha passato una bella giornata.
2: Come stai oggi?
1: Oggi Viviana ha baciato suo marito. Oggi Giorgio è riuscito a tenere la palla.
2: Che bravo!
1: Anche oggi le cure palliative hanno fatto la differenza per Giovanni, Viviana e Giorgio. Persone con malattie gravi e inguaribili. Cure palliative. Cure, non un palliativo. Informati su vidas.it o parla

volte le cover ci emozionano molto, le canzoni ricantate da altri artisti, canzoni famosissime. Nina Zilli in coppia con Massimo Ranieri, Nessuno mi può giudicare.

0: Un saluto a Radio Piemonte Sound.
1: Un saluto a Radio Piemonte
2: Sound. Dagli Eugeni.
3: Ciao,
4: grazie. Immagini se il mondo potesse fermarsi due ore. Giriamo un sequel migliore. Beh, baciamoci. I treni con le armi deragliano, gli aerei militari non partono, le mani nei capelli si sciolgono, milioni di satelliti nel cielo si schiantano, due sconosciuti si abbracciano, per strada non prende il telefono, ma non c'è pericolo se non...

0: diretta, compagnia quotidiana non invadente, che lascia spazio all'immaginazione. Così è la radio. La radio locale è più vicina alla tua realtà, ha anche la tua voce.
1: Se

0: perso il contatto, era solo in un sogno. E ti giuro sarebbe bellissimo se ti toccassi da sveglio.
1: Ok, dai gemelli diversi, per Radio Piemonte Sound, ciao belli!
2: Ciao belli!

0: Sono le 23 e 3 minuti.
1: Le cover italiane più belle di sempre. Laura Pausini, un omaggio a Raff. 2.

0: la musica che illumina i ricordi. Rivivili nelle canzoni con Radio Piemonte Sound, la tua amica radio.
1: Oggi la gente ti giudica per quale immagine hai. Vede soltanto le maschere, non sa nemmeno chi sei. Devi mostrarti invincibile, collezionare trofei. Ma quando piangi in silenzio, scopri davvero chi sei. Credo negli esseri umani, che hanno coraggio. Coraggio di essere umani. Marco Mengoni, Essere Umani.

0: e note, musica ed emozioni racchiuse nelle tue canzoni, quelle che ascolti su Radio Piemonte Sound, la tua amica radio.
1: Un grande saluto a Radio Piemonte Sound da Ron, ciao.

0: se vuoi. Emozioni.
1: Le emozioni musicali con Radio Piemonte Sound, amica radio.
2: A day when love came easy, like what's lost now found, beneath a blinding light that would surround. Un giorno arrivò l'amore, arrivò così facilmente come si ritrova qualcosa che si è perso, sotto una luce accecante che l'avvolge. Rainy Day, 10,000 Maniacs.

Questa fa veramente schifo, eh no, non c'è niente di quello che mi aspettavo, non c'è, non ci sono i fonzi, non c'è il bicchiere di plastica con su scritto il mio nome, non c'è la spuma rossa, non c'è la spuma nera, non c'è la spuma gialla, non c'è niente in questa.

se ti piace il grande rock, la dance, le ballate soul, se ami la musica italiana, se sei un nostalgico degli anni 70, 80, 90, se ti piace essere informato su quello che accade nel mondo e intorno a te, se segui lo sport della tua città, allora abbiamo una cosa in comune. Ci piace Radio Piemonte Sound.

Cerca Radio Piemonte Sound sullo store del tuo cellulare e potrai ascoltarci in streaming, seguire i nostri aggiornamenti su Facebook e Twitter e ancora interagire con noi. Radio Piemonte Sound, viaggia con te e sempre con te. Le canzoni famose e le canzoni che hanno avuto grande successo piacciono anche agli artisti contemporanei ed ecco che nascono le cover. Ornella Vanoni nel 2001 incise un album di cover strepitoso. Oggi abbiamo scelto 29 settembre di Lucio Battisti Mogol.

Corro veloce per la mia strada, anche se non è più la stessa strada, anche se non è più la stessa cosa, anche se qui non ci sono piloti, anche se qui non ci sono bandiere, anche se qui non ci sono sigarette e birra che pagano per continuare. Per continuare poi.

con voi. Non esiste una terra dove non ci sono santi né eroi. E se non ci sono ladri, se non c'è mai la guerra, forse è proprio l'isola che non c'è. L'isola che non c'è, Edoardo Bennato.

In questo mondo è dura, sai. Gli amori vanno, gli amori vengono. Sembra che le persone facciano fatica a conservare quello che hanno conquistato. Alcuni non rimangono mai insieme. Forse noi non riusciremo a far meglio, ma possiamo fare in modo, se ci impegniamo, che duri per sempre. E tenere questo amore sempre vivo. Through the Storm, Aretha Franklin.

e Zampa d'Elefante. Ritorniamo negli anni 70, quando bastava un paio di Ray-Ban per sentirsi un attore di Hollywood. Alla TV il bianco e nero lascia spazio ai colori

0: mentre i grandi riempivano i dance floor imitando la febbre del sabato sera.
1: Che musica si ascoltava in quel periodo? Se non ve lo ricordate, adesso ci sono tre successi del decennio. Radio Piemonte The Sound, Back in Time, tre canzoni per tornare indietro a quell'epoca e rivivere l'atmosfera di quegli anni.

volte le cover ci emozionano molto, le canzoni ricantate da altri artisti, canzoni famosissime. 5 minuti e poi di Maurizio Arcieri, l'omaggio è di Claudio Baglioni.

0: Io voglio solo che arrivi il sangue al cuore. Voglio solo legarlo in mezzo al cielo. Io mi voglio scaldare, voglio fare l'amore, voglio stare con te. E il mondo sa dove va. Musica, parole, emozioni.
1: Ascoltale su Radio Piemonte Sound.
2: Sono Massimo Ranieri, un saluto a tutti quanti voi di Radio Piemonte Sound. Un bacio forte, ciao.
3: Svegli.

ora le tue labbra puoi spedirle un indirizzo nuovo e la mia faccia sovrapporla a quella di chissà chi altro. O ancora i tuoi quattro assi, bada bene, di un colore solo. Li puoi nascondere o giocare come vuoi, o farli rimanere buoni amici come noi. Rimmel, di Francesco De Gregori.

0: Le frasi più belle delle canzoni che accendono le tue emozioni.
1: Le cover delle canzoni più belle. Laura Pausini che omaggia Gianluca Grignani, La mia storia tra le dita.